ginocchia contro il mento e tutti attorno nella sala a guardarle accortamente. Io trascinavo le mie gambe

ravaged by

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Can you turn up a bit more? Thank you.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Gli Stati Uniti hanno attaccato diversi obiettivi militari iraniani nella regione di Hormuz in risposta all'abbattimento di un elicottero dell'esercito, una rappresaglia ordinata dal presidente Trump. Teheran ha lanciato successivamente droni e missili contro le basi americane dislocate in Bahrain, Kuwait e Giordania. In Libano continuano i raid israeliani, nelle ultime ore almeno 8 morti a Tiro, città a sud di Beirut, mentre gli abitanti sono in fuga dopo l'ordine di evacuazione da parte dell'esercito. Nella notte a Rimini, il senegalese Luis da Silva è stato assolto dall'accusa dell'omicidio di Pierina Paganelli, la pensionata uccisa con 29 coltellate il 3 ottobre 2023 nell'androne di un condominio. La sentenza, dopo 16 ore di camera di consiglio, è stata accolta da un applauso. L'accusa aveva chiesto l'ergastolo. Il Papa a Barcellona incontra i giovani nella seconda tappa del viaggio apostolico in Spagna. L'idolatria del profitto e del rendimento, il culto della propria immagine, dice, non sono altro che anestetici per addormentare la nostra coscienza e adattarla a una certa idea di società. Stasera la messa nella Basilica della Sagrada Famiglia. Tennis, Jannik Sinner sta bene. Gli esami sostenuti al San Raffaele di Milano non hanno evidenziato alcuna patologia. Il numero uno al mondo può tornare a Monte Carlo, dove riprenderà gli allenamenti in vista di Wimbledon. Intanto dalle 11 Bellucci è in campo a Stoccarda contro Hampman, in palio i quarti di finale. È tutto da Davide Camera, buona giornata.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio. Community.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Notte di combattimenti nel Golfo Persico. Gli Stati Uniti bombardano l'Iran dopo l'abbattimento di un elicottero Apache. Teheran lancia droni e missili sulle basi a stelle e strisce nel Golfo Persico, mentre in Libano Israele non si ferma. Davide Camera.
2: Tornano a soffiare potenti i venti di guerra nel Golfo Persico. Nelle scorse ore gli Stati Uniti hanno attaccato diversi obiettivi militari iraniani nella regione di Hormuz in risposta all'abbattimento di un elicottero Apache. A dare l'ordine della rappresaglia era stato lo stesso presidente Trump, che aveva parlato di una risposta potente da recapitare alla Repubblica Islamica. Teheran ha lanciato successivamente droni e missili contro le basi americane dislocate in Bahrain, Kuwait e Giordania. Nessun attacco rimarrà senza risposta. Gli Stati Uniti lasciano il Golfo Persico, il monito del ministro degli esteri iraniano Raqqi. Pronti attacchi devastanti contro il nemico, aggiungono i Pasdaran, e la situazione resta critica anche in Libano. A Tiro, abitanti in fuga dopo l'ordine di evacuazione impartito dall'esercito israeliano. Dovranno sgomberare, fa sapere Tel Aviv, anche la popolazione della zona cristiana, dei campi profughi e dei quartieri circostanti. Nelle scorse ore almeno 8 i morti nei raid dello Stato ebraico sulla città a sud di Beirut.
1: Un rifugiato sudanese è stato arrestato ieri a Belfast, nell'Irlanda del Nord, con l'accusa di tentato omicidio dopo aver aggredito con un coltello un quarantenne, ora ricoverato in condizioni critiche con gravi ferite. Subito dopo l'accaduto sono scoppiate violente manifestazioni anti-immigrazione nella capitale nordirlandese. L'idolatria del profitto e del rendimento e il culto della propria immagine non sono altro che anestetici per addormentare la nostra coscienza e adattarla a una certa idea di società. Lo ha detto il Papa ieri sera incontrando i giovani di Barcellona, seconda tappa del suo viaggio apostolico in Spagna. Questa sera Leone XIV celebrerà la messa nella Basilica della Sagrada Famiglia. Nella notte a Rimini, Luis da Silva è stato assolto dall'accusa dell'omicidio di Pierina Paganelli, la pensionata uccisa con 29 coltellate il 3 ottobre 2023. La sentenza è arrivata dopo 16 ore di camera di consiglio. Il 35enne senegalese era l'unico imputato del delitto ed è stato immediatamente scarcerato. La procura aveva chiesto l'ergastolo, soddisfatto l'avvocato Fabbri, difensore di da Silva.
3: Un risultato che abbiamo cercato sin dall'inizio, in cui abbiamo creduto. Abbiamo portato, secondo me, degli elementi molto importanti alla Corte. Sicuramente si aprirà un seguito in appello a questo procedimento, però oggi riusciamo a poter dire tranquillamente che quello che abbiamo sempre sostenuto è condiviso anche dal Corte d'Assise di Rimini. Oggi finalmente viene data concretezza a quella che era la sua verità processuale. Una Corte accoglie quello che lui ci ha sempre detto, cioè lui è innocente.
1: Tre operai sono morti nel tragico scontro tra un furgone in cui si trovavano e un auto articolato di una società di trasporti. L'incidente è avvenuto nel Frusinate, sulla superstrada Sora Avezzano. Sono corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio nell'iter della costruzione del ponte sullo stretto di Messina le accuse per le quali è indagato dalla Procura di Roma l'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti Tommaso Miele con altre due persone. Si tratta dell'avvocato Giacomo Francesco Saccomanno e dell'imprenditore Vincenzo Virgilio. Dopo il malore accusato al Roland Garros, gli accertamenti medici al San Raffaele di Milano non hanno evidenziato problemi per Sinner. Ora il numero uno al mondo può tornare ad allenarsi. Obiettivo Wimbledon. Lorenzo Villanetti.
4: Fermarsi, riposare, capire. Jannik Sinner sta bene ed è quello che conta. Nessuna patologia riscontrata e ogni indicatore nella norma. È quanto emerso dagli esami clinici accurati, sostenuti al San Raffaele di Milano e sviluppati su due giorni. Insieme al professor Alberto Zangrillo, il numero uno del tennis ha voluto approfondire le cause del crollo fisico avuto a Roland Garros, sia a livello cardiaco che metabolico. Controlli programmati e nulla di cui preoccuparsi, vero, ma era doveroso indagare anche per prevenire problemi analoghi nel futuro. All'orizzonte, quindi, c'è Wimbledon, il grande slam sull'erba inglese, dove Jannik ha già trionfato l'anno scorso in un'altra finale epica contro Alcaraz. E come per gli accertamenti, anche la scelta di evitare tutti i tornei sull'erba precedenti a quello più importante era già stata presa. A Church Road mancherà di nuovo il grande avversario spagnolo, sulla via del recupero ma ancora ai box, mentre ci saranno tanti azzurri che, nonostante la precoce uscita di scena di Sinner a Parigi, hanno tenuto alta la bandiera italiana su tutti i cobolli. Per qualcuno però la stagione sull'erba è già iniziata. Dalle 11 a Stoccarda Mattia Bellucci è in campo contro il tedesco Anfmann, a caccia di un posto nei quarti di finale. Il vincente sfiderà l'andaluce Ofriz.
1: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, appuntamento a più tardi.
5: Nova Radio Città Futura. Community Radio.
6: Community Radio. Muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
7: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A11 per traffico intenso in direzione Firenze, code tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola, rallentamenti tra Prato Ovest e il Bivio per la 1. Sulla Fipili, rallentamenti per traffico intenso tra Scandicci e Firenze Scandicci. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponzacco in direzione mare. Sulla A12 l'area di servizio di Magra in direzione Livorno è sprovvista di benzina per un guasto all'impianto. La viabilità cittadina a Firenze, via del Pozzino, momentaneamente chiusa per lavori con blocco della circolazione. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
6: Muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
8: Torna Stella Rossa, la festa di Arci Firenze all'SMS di Rifredi dal 1 al 5 luglio in via Vittorio Emanuele II. 5 giorni di musica dal vivo, DJ set, radio on air, dibattiti, politica e cultura nell'ambito dell'estate fiorentina. Sul palco Nubraino, Studio Murena, Flavio Giurato, Cassandra, Apollineo and Logic e i DJ set di La Freddi, Satia, Viola Valeri e Rumi Ghial. Ogni sera sagra delle case del popolo, mercatino artigianale, Bliff Fest, Spazio Bimbi, Laboratori e Nova Radio in diretta dalla festa. Ingresso alla festa gratuito. Info su arcifirenze.it, Facebook e Instagram Arci Firenze.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A11 per traffico intenso in direzione Firenze, code tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola, rallentamenti tra Prato Ovest e il bivio per la 1. Sulla Fipili rallentamenti per traffico intenso tra Scandicci e Firenze Scandicci. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponzacco in direzione mare. Sulla A12 l'area di servizio di Magra in direzione Livorno è sprovvista di benzina per un guasto all'impianto. La viabilità cittadina a Firenze, via del Pozzino, momentaneamente chiusa per lavori con blocco della circolazione. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Pensare e comunicare, il segno toscano.
3: La mostra dei manifesti dei più importanti grafici e illustratori toscani sulle trasformazioni sociali e le campagne di pubblica utilità dagli anni 60 ad oggi.
2: Una mostra dedicata ad Andrea Rauch e Roberto Nistri al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8, a Firenze.
3: Aperta fino al 23 giugno, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19.30, sabato 13 e sabato 20 dalle 15 alle 19. L'ingresso è libero.
2: È un'iniziativa dell'Associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arci Comitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
3: Martedì 16 alle 17.30, sala Chetti La Rocca al MAD Talk, la grafica di pubblica utilità, tra spirito del tempo, mutazioni sociali e segno toscano, con Stefano Rovai, Gianni Sinni, Fabio Chiantini, Walter Sardonini, Marzia Frediani. Modera Enrico Lattano.
4: Luci della ribalta.
5: L'agenda eventi di Nova Radio.
6: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Alle ore 21.30 a

0: Oggi e domani il campus universitario di Sesto Fiorentino ospiterà spettacoli, dimostrazioni, mostre, laboratori su tematiche legate alle discipline dell'area scientifica e tecnologica. Alle ore 21 alla Biblioteca Ragionieri di Sesto Fiorentino in scena Le Cognate nella versione di Metropolis Teatro. Sulle frequenze di Nova Radio alle 12 Spazio Comune, alle 17.05 la settima ossessione, alle 19 la svolta.
1: Luci della ribalta.
2: L'agenda eventi di Nova Radio.

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Marco Mancini. La soluzione di Luis da Silva è arrivata solo in piena notte dopo 16 ore di Camera di Consiglio la sentenza della Corte d'Assise di Rimini che ha anche disposto la scarcerazione del 35enne senegalese unico imputato per l'omicidio di Pierina Paganelli, la pensionata uccisa con 29 coltellate il 3 ottobre 2023. La procura aveva chiesto l'ergastolo. Bombardati dagli Stati Uniti diversi obiettivi militari iraniani nella regione di Hormuz, è la risposta ordinata da Trump all'abbattimento di un elicottero dell'esercito americano. Immediato il contrattacco di Teheran, che ha lanciato droni e missili contro le basi statunitensi dislocate in Bahrain, Kuwait e Giordania. Nessun attacco rimarrà senza risposta. Gli Stati Uniti lasciano il Golfo Persico, il monito del ministro degli esteri iraniano Araghchi. E in Libano la situazione rimane drammatica. A Tiro migliaia di abitanti in fuga dopo l'ordine di evacuazione impartito dall'esercito israeliano. Dovranno sgomberare, fa sapere Tel Aviv, anche la popolazione della zona cristiana, dei campi profughi e dei quartieri circostanti. Nelle scorse ore almeno 8 i morti nei raid israeliani sulla città a sud di Beirut. Strade bloccate, veicoli dati alle fiamme, guerriglia urbana a Belfast nell'Irlanda del Nord, dove ieri sono esplose violente manifestazioni anti-immigrazione. I disordini si sono scatenati dopo che un rifugiato sudanese è stato arrestato nella capitale nordirlandese per aver tentato di decapitare in strada un quarantenne ora ricoverato in condizioni critiche con gravi ferite. Meno uno all'inizio dei mondiali, domani in Messico, Sudafrica aprirà la rassegna iridata. Prima della gara, allo stadio Azteca di Città del Messico, la cerimonia inaugurale dove verranno omaggiati Pelé e Maradona, in quello stadio campioni del mondo con Brasile e Argentina nel 1970 e nel 1986. È tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio. Community Radio.
3: Stai ascoltando Nova Radio.
4: Newsbox.
5: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
6: Nove e quattro minuti di questo mercoledì 10 giugno, buongiorno dalla redazione giornalistica di Nova Radio, ben ritrovati a questa nuova puntata di Newsbox. In studio Riccardo Pinzauti, l'attualità fra qualche istante con i titoli dei quotidiani online e tutte le notizie che arrivano dalla cronaca e dagli esteri. Per quanto riguarda la nostra regione, diverse e molteplici le notizie interessanti, anche gli approfondimenti che noi affronteremo. Su tutti i quotidiani c'è la vicenda del varo di Toscana Strade, annunciato ieri dalla Regione Toscana. Sentiremo la voce del governatore Gianni, ma ci sono anche altre notizie che approfondiremo fin da subito. La scioccante vicenda che arriva da Massa, un operaio che al padrone, al datore di lavoro, chiede il rispetto del pagamento dello stipendio e viene aggredito a calci e pugni e finisce in ospedale. Una vicenda che ha subito scatenato la reazione del sindacato e anche della politica. Ne parleremo con il segretario della Camera del Lavoro di Massa Carrara del Vecchio. E poi ancora la politica con Futuro Nazionale e lo stesso segretario nazionale Roberto Vannacci che annunciano di puntare con una passeggiata della legalità verso un luogo storico della auto-organizzazione cittadina, il CPA Firenze Sud. La manifestazione è stata fissata per il pomeriggio del 19 di luglio, di giugno prossimo, ma già si prepara una contromobilitazione dal titolo Gavinana Partigiana. Ne parleremo con gli esponenti del CPA. E poi ancora il risico bancario e la vicenda MPS, che preoccupa non soltanto per quanto riguarda gli assetti generali del sistema creditizio italiano, ma sul territorio a Siena, dove la banca è nata alla fine del 400 e che là è sempre rimasta almeno fino a pochi anni fa, con il fallimento e il salvataggio del governo. Rimane comunque un importante presidio e ora sindacati e la politica locale è preoccupata che le vicende delle offerte pubbliche di acquisto e scambio possano portare via definitivamente effettivamente anche ciò che rimane del Monte di Paschi a Siena. Ne parleremo con Federico Di Marcello del sindacato della CGIL della DMPS e poi anche altri argomenti. Vi daremo conto di una notizia che riguarda delle perquisizioni che sono in corso da stamattina nell'abitazione della sezione di Rifredi del CARC, Comitati di Appoggio e Resistenza al Comunismo, per la vicenda relativa alle contestazioni al presidente della Fondazione Maier, Marco Carrai. Di tutto questo parleremo fra qualche istante. Ora andiamo al meteo del Consorzio Lama con Daniele Grifoni. Buongiorno.
7: Sì, buongiorno a tutti. Per oggi mattinata cielo generalmente sereno, poco nuvoloso, e nel corso del pomeriggio si prevede un aumento della nuvolosità sulle zone interne centro-meridionali, dove non si esclude la possibilità di qualche locale breve rovescio o occasionale temporale, ma saranno fenomeni decisamente sporadici. Per quanto riguarda i venti, saranno generalmente meridionali e tenderanno a rinforzare nel corso del pomeriggio, disponendosi in particolare a sud-ovest, quindi venti di riveccio, in particolare sul litorale centro-settentrionale, dove i mari diverranno mossi o localmente molto mossi in serata. Aumento del moto ondoso anche sui settori meridionali fino a mossi. Le temperature quest'oggi non dovrebbero subire variazioni significative rispetto a ieri. Poi la tendenza per domani: ancora una residua instabilità, soprattutto sulle zone appenniniche, in particolare sui versanti orientali, dove non si può escludere qualche occasionale breve precipitazione. Comunque la tendenza anche per i prossimi giorni è per un aumento ulteriore della pressione da venerdì. Dimenticavo per domani segnalare i venti in rotazione a quadranti orientali, saranno venti più freschi che determineranno un calo delle temperature sia minime che massime. Con questo direi che è tutto.
6: Grazie Daniele Grifoni, a risentirci domani con il Lamma. 9:08 minuti e andiamo a vedere le principali notizie.
8: Newsbox.
6: I tre quotidiani principali italiani rappresentano la gerarchia delle notizie allo stesso modo in questi minuti. In testa c'è la cronaca con la vicenda che ha visto l'assoluzione di Luis da Silva per l'accusa dell'omicidio di Pierina Paganelli, la sua vicina di casa. Ha vinto la giustizia, ha detto l'uomo. La notizia arriva nella nottata, sostanzialmente la tarda sera di ieri, e anche per questo che riceve questa evidenza anche sulle pagine online. Stessa scelta, dicevamo, anche per il Corriere della Sera: omicidio di Pierina Paganelli, Luis da Silva assolto, libero, la gioia fuori dal carcere. Sulla Repubblica qualche dettaglio in più. Andiamo a leggere l'attacco del pezzo. Assolto, immediatamente liberato, arrivato alle 2:30 di notte in corte d'assise, il famoso colpo di scena sul caso di Pierina Paganelli, l'ex infermiera 78enne uccisa nel garage di casa sua a coltellate nell'ottobre del 2023. 16 ore di camera di consiglio. L'unico imputato per la morte, il 36enne senegalese Luis da Silva, per il quale la procura aveva chiesto l'ergastolo, è stato assolto dalla giuria per non aver commesso il fatto e al capo B aver portato un coltello fuori l'abitazione perché il fatto non sussiste. L'intero impianto accusatorio crollato in meno di un minuto tra le lacrime di Luis e le grida di giubilo della moglie Valeria Bortolucci. Quando esce dal carcere alle 4 del mattino i due si abbracciano e lei esulta: sei libero, sorride e ha vinto solo la giustizia, dice. Questa è la rinascita della giustizia. Altre vicende invece sono quelle degli esteri, e anche qua seconda posizione per tutti e tre quotidiani. La Stampa: nuove ondate di attacchi degli Stati Uniti, l'Iran risponde con i missili sugli obiettivi americani del Golfo Persico, con le guerre del Golfo che tornano a dividersi, analizza Stefano Stefanini. Dal Corriere della Sera: ondata di attacchi degli Stati Uniti in Iran, Trump, la risposta all'abbattimento del nostro elicottero Apache, da Teheran missili e droni sugli obiettivi americani del Golfo. Eppure ancora poche ore fa Trump annunciava è quasi fatta, Trump e i 38 annunci di un'intesa con l'Iran, ma ora nessuno gli crede più. La strategia per evidentemente spargere ottimismo, calmare i mercati, non dà più i suoi frutti. La Repubblica, nuova ondata di attacchi degli Stati Uniti, con Teheran che risponde, Iran abbatte una pasce sulle acque di Hormuz, Trump bombarda. Il regime è sempre più saldo in un paese schiacciato da repressione e povertà, è l'analisi di Gabriella Colarusso sulla situazione interna in Iran. E poi in Libano l'IDF spara anche a noi tra i cristiani in fuga dalle macerie di Tiro, la città libanese che è stata duramente colpita dai bombardamenti israeliani. La terza posizione delle notizie spetta all'inchiesta aperta dalla magistratura sul progetto di ponte sullo stretto di Messina. Si indaga per corruzione coinvolti l'ex presidente della Corte dei Conti e un uomo di fiducia di Matteo Salvini, scrive la Repubblica. Dal Corriere, ponte sullo stretto, tre indagati per corruzione, l'ex magistrato dopo lo stop al progetto dice: non so che dire, gli amici del governo e i miei colleghi sono dei deficienti. Parla l'ex magistrato indagato, faceva parte della Corte dei Conti, che parla con l'imprenditore Vincenzo Virgilio: non ero assolutamente allineato con quei deficienti dei miei colleghi. E poi ancora La Stampa, stesse dichiarazioni che emergono, Miele, il giudice sotto inchiesta, cioè i miei colleghi sono dei deficienti, Salvini invece un amico, l'avvocato, il giudice, il manager, la cricca che aveva messo le mani sull'affare del ponte allo stretto. Le accuse sono quelle di aver fatto pressioni per portare avanti l'iter del ponte sullo stretto di Messina. 9:12 minuti, qualche istante ora con la musica e poi andiamo alle vicende della nostra regione.

0: News Box.
1: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
2: 9:14 minuti, ancora News Box, ancora in diretta. I titoli dei quotidiani, Nicola, quest'oggi che si occupano della Toscana, brevemente a volo d'uccello, anche perché sono tutti argomenti su cui torneremo con i nostri approfondimenti. Sulla Repubblica Firenze, MPS, Siena e la Regione sono in allarme, va difesa l'identità e i posti di lavoro. Dopo il blitz di Intesa Unipol per acquistare la banca, i sindacati sono preoccupati, nella direzione lavorano 2000 persone, il nome della città sparirebbe dal brand. Dalle pagine del Corriere Fiorentino invece l'apertura sull'annuncio della delibera che va in consiglio sulla creazione di Toscana Strade per gestire direttamente da parte della regione la Firenze-Pisa-Livorno. Firenze-Pisa-Livorno nel 2028 il pedaggio ai TIR. Per ora, ha annunciato il governatore Reggiani, si costituisce la società e si partirà con 50-70 milioni di euro per i primi investimenti, il pedaggiamento sui TIR non prima del 2028. Dalle pagine della Nazione, la cronaca: colpito da un proiettile alla stazione, un uomo si è presentato a Careggi con un colpo d'arma da fuoco alla spalla, sono stato aggredito per rapina, ma la versione del ferito è al vaglio della polizia, acquisiti i video delle telecamere della zona. E poi la vicenda dei rifiuti in città, sommersi, rifiuti e cattivi odori in via Cavour, i residenti chiedono aiuto. Queste alcune delle notizie, ci torneremo poi anche con altri approfondimenti fra qualche minuto. Andiamo invece a un'altra vicenda che ha dell'incredibile, racconta lo stato dell'arte del mondo del lavoro in alcune zone, in alcuni contesti. Quello di cui stiamo per parlare è l'aggressione che ha subito un lavoratore di una azienda di verniciature che lavora nel settore della nautica a Massa. Si è presentato al datore di lavoro per chiedere rispetto del pagamento dello stipendio, è stato aggredito a calci e pugni, per lui una prognosi di 17 giorni e un caso che diventa non solo sindacale ma politico. Chiede lo stipendio, preso a calci e pugni dal datore di lavoro, scrive la Repubblica. Anche sul Corriere Fiorentino la vicenda emerge già dalla prima pagina: operaio che chiede due stipendi non pagati, picchiato dal titolare dell'azienda. Ne parliamo con Nicola Del Vecchio, segretario della Camera del Lavoro di Massa e di Carrara. Buongiorno.
3: Buongiorno a voi.
2: Voi vi siete come Camera del Lavoro subito chiaramente schierati dalla parte del lavoratore, denunciando questo comportamento e questo episodio, che però avete sottolineato subito non è l'unico e non è un'eccezione. Qual è la situazione dunque nel vostro contesto?
3: Ma la situazione negli appalti e nei subappalti del comparto nautico noi l'abbiamo definita letteralmente fuori controllo. Già lo scorso anno, a settembre, io mi recai in Guardia di Finanza per denunciare un fatto che mi era stato raccontato da due lavoratori che si erano rivolti a noi a seguito di una grave situazione di sfruttamento lavorativo. In quel caso i lavoratori erano stati minacciati, addirittura mi hanno raccontato, con un'arma da fuoco, e a questi lavoratori veniva chiesto la restituzione di parte dello stipendio in contanti ogni mese, oltre a tutta una serie di altre situazioni che erano legate proprio alla loro condizione di lavoratori stranieri che erano diciamo così residenti qua sul territorio e che vivevano una grave situazione anche di ricattabilità, e come loro tanti altri. A questo si è aggiunto questo ulteriore caso che ci ha raccontato questo lavoratore, che il 1° di giugno ha richiesto, come è giusto che sia, il pagamento tra l'altro di uno stipendio arretrato, perché si parlava dello stipendio di aprile e della busta paga dello stipendio di maggio, e a fronte di questa richiesta il datore di lavoro ha pensato bene di aggredirlo, e solo grazie all'intervento di altri due colleghi di una ditta che era all'interno del cantiere si è evitato il peggio. Poi con l'intervento della polizia, appunto, con questi 17 giorni di prognosi per il lavoratore. La situazione è una situazione gravissima, noi l'abbiamo denunciata a più livelli con tutti gli istituti, perché tutti gli istituti sono a conoscenza, diciamo così, della grave situazione in cui versa il settore. Abbiamo chiesto la sottoscrizione di un protocollo d'intesa che coinvolga, che metta responsabilità le aziende committenti, perché stiamo parlando di aziende che macinano milioni di euro di utile, che però in pratica all'interno della catena degli appalti e dei subappalti vediamo verificarsi situazioni di questo genere. Non è un caso limite, siamo in attesa della firma, da 2 mesi questo protocollo è pronto, manca ancora il nulla osta di non sappiamo quale ente, ma insomma nel mentre però continuano a cadere fatti di questo genere.
2: Ecco, ha avuto parole dure verso questo episodio anche il governatore Giani e l'assessore al lavoro Lenzi. con una nota congiunta dalla regione. In questo senso è possibile dare accelerate su questi accordi di cui parlate?
3: Ma assolutamente, serve un impegno corale, costante da parte di tutte le istituzioni. Noi abbiamo richiesto appunto in questo caso qui sul territorio alla prefettura di istituire un tavolo tecnico, a questo tavolo partecipano gli enti, partecipa l'ASL, partecipa l'INAIL, l'INPS partecipa e abbiamo raggiunto un accordo di massima anche con Confindustria. Poi questo accordo noi vorremmo sottoporlo alle singole aziende, perché sono le singole aziende committenti che devono essere responsabilizzate rispetto a tutto quello che accade all'interno della catena e della filiera degli appalti e dei subappalti, perché non ci si può disinteressare di come avviene all'interno del processo lavorativo, di quelle che sono le condizioni di lavoro, di quelle che poi sono le maestranze che garantiscono il raggiungimento di quei risultati alle aziende.
2: Finora avete avuto appunto parole molto dure, siete stati appunto come Camera di Lavoro anche in prefettura a rappresentare la situazione. Ci sono anche iniziative sul territorio che intendete organizzare, non so, scioperi o altre manifestazioni di carattere pubblico?
3: Allora, sicuramente noi ci stiamo già attivando, ci sarà prossimamente uno sciopero per quanto riguarda il settore industria a livello regionale e questo sarà uno dei tasselli che inseriremo all'interno di quella piattaforma, ma poi ci stiamo attivando a più riprese, perché è evidente che se non raggiungiamo e se non arriviamo alla stipula quanto prima di questo protocollo noi non staremo certo fermi, perché questa situazione è una situazione inaccettabile. Da noi vengono quotidianamente lavoratori a denunciare situazioni di sfruttamento lavorativo. Abbiamo attivato, perché come Camera del Lavoro abbiamo attivato un progetto sperimentale dove abbiamo dedicato uno sportello proprio ad hoc per andare a dare rappresentanza e tutela a tutti i lavoratori che operano nel comparto della nautica, negli appalti, e quotidianamente vengono da noi lavoratori che denunciano situazioni gravi dove sostanzialmente non gli vengono corrisposte correttamente le retribuzioni, dove è anche complicato andare a denunciare o poter denunciare un infortunio sul posto di lavoro, perché si subiscono minacce, dove addirittura l'altro giorno è venuto da noi un lavoratore convinto di avere diciamo così versato il quinto dello stipendio, perché doveva essere versato la finanziaria, il quinto dello stipendio gli veniva trattenuto la busta paga ma non era mai stato versato questa finanziaria, quindi con ulteriori problemi anche di altra natura che lo riguarderanno. Insomma, è una situazione grave. In tutto questo poi questa situazione è aggravata dal fatto che parliamo di lavoratori in maggioranza migranti che subiscono anche la ricattabilità legata al permesso di soggiorno.
2: Bene, grazie Nicola Del Vecchio, segretario della Camera del Lavoro di Massa, ovviamente a risentirci e buona mobilitazione.
3: Grazie a voi, buona giornata.
0: Torna Stella Rossa, la festa di Arci Firenze all'SMS di Rifredi dal 1 al 5 luglio in via Vittorio Emanuele II. 5 giorni di musica dal vivo, DJ set, radio on air, dibattiti, politica e cultura nell'ambito dell'estate fiorentina. Sul palco Nubraino, Studio Murena, Flavio Giurato, Cassandra, Apollineo and Logic e i DJ set di La Freddi, Satia, Viola Valeri e Rumi Ghial. Ogni sera sagra delle case del popolo, mercatino artigianale, Bliff Fest, Spazio Bimbi, Laboratori e Nova Radio in diretta dalla festa. Ingresso alla festa gratuito. Info su arcifirenze.it, Facebook e Instagram Arci Firenze. Newsbox.
2: Con Newsbox ancora in diretta, ma voltiamo pagina e parliamo di un'altra vicenda che vi abbiamo accennato in apertura e tra le notizie che troviamo anche sui quotidiani in edicola. C'è una nuova iniziativa annunciata da Futuro Nazionale, il movimento politico fondato dall'ex generale Roberto Vannacci. A Firenze è stata annunciata una passeggiata legalitaria che punta senza mezzi termini uno dei luoghi simbolo della autogestione dal basso a Firenze, un luogo storico come il CPA Firenze Sud. È stata annunciata appunto una manifestazione da parte degli esponenti esponente di Futuro Nazionale. Subito non è mancato la reazione da parte anche di tutto il mondo solidale nei confronti del CPA, da parte del CPA stesso, che per il 19 di giugno prossimo, quando appunto è stata fissata questa passeggiata, indice una contro manifestazione dal titolo Gavinana Partigiana, già venerdì prossimo 12 giugno, con una serie di iniziative. Ne parliamo con Davide Pinelli del CPA. Buongiorno, ben ritrovato.
4: Ciao, buongiorno a voi e grazie per lo spazio.
2: Che effetto vi ha fatto, insomma, di scoprire di essere proprio nelle mire, nelle desiderata del generale Vannacci e del suo movimento politico con questa passeggiata?
4: Allora, noi già una settimana fa avevamo fatto uscire un comunicato perché, come si suol dire, Firenze è piccina e quindi già avevamo avuto sentore e notizie per vie informali che si stavano organizzando nella direzione di organizzare appunto una passeggiata identitaria per la sicurezza, per la legalità, come la vogliamo chiamare, anche in Gavinana, dopo averla fatta in altri quartieri. E sapevamo anche che nel più classico copione delle destre il tema sarebbe chiaramente andato sulla questione del CPA, occupazione abusiva, centro del degrado in Gavinana e così via. Ecco, allora, quindi noi eravamo pronti e già avevamo annunciato un'assemblea che rilanciamo con ancora più forza dopo che è arrivata l'ufficialità da parte di Futuro Nazionale per questo venerdì alle ore 21 ai CPA, e invitiamo tutte e tutti a prendervi parte. Lì magari potremo approfondire anche quelli che sono i temi che ora toccheremo magari in modo anche superficiale, chiaramente per motivi di tempi di questa intervista. Allora, una cosa che noi vogliamo precisare, e capiamo benissimo che la reazione sia questa, è che in realtà la contromanifestazione è la loro. La nostra è una manifestazione nella quale noi andiamo a raccogliere una legittimità che nel quartiere, una agibilità che ci siamo costruiti in quasi 40 anni di attività. Questo è proprio per cambiare il punto d'osservazione e d'approccio, perché ci pare abbastanza chiaro che alle volte poi gli slogan siano anche dei boomerang, visto che il Futuro Nazionale è solito dire padroni a casa nostra. Ora, detto che noi non siamo padroni di niente, ma non siamo neanche servi di nessuno, fino a prova contraria, quella è casa nostra. E non mi riferisco soltanto al CPA, cioè mi riferisco a un quartiere all'interno del quale stiamo da 40 anni e dove la maggior parte di noi sviluppa anche la propria vita sociale, e il proprio tempo libero, manda i figli a scuola. Crediamo che sia abbastanza evidente che loro non sanno neanche minimamente dove stanno andando. Cioè, alla polemica sul fatto che abbiano convocato il concentramento in Piazza Bartali vicino al memoriale per le deportazioni, hanno risposto in un modo allucinante. Cioè, gli è stato contestato il fatto che loro, che sono, diciamo, i protagonisti della campagna della cosiddetta remigrazione, che poi è un camuffamento di deportazione, era una provocazione che loro si concentrassero accanto a quel memoriale. Loro hanno risposto nero su bianco che era una casualità non voluta, cioè non si sono neanche difesi dicendo noi non c'entriamo niente con le deportazioni, però appunto hanno detto che era una casualità non voluta. Ma questa è la dimostrazione che questi signori non conoscono neanche il quartiere dove vanno a fare questa passeggiata. Cioè, se noi li prendiamo e li mettiamo in piazza Gualfredotto e gli diciamo da qui vai in piazza del Bandino, questi senza Google Maps si perdono. Cioè, questo per dire che poi in realtà la legittimità che si ha rispetto a un quartiere e la conoscenza approfondita che si ha rispetto a un quartiere dipende da quanto lo si vive quel quartiere. Tant'è che sono stati in grado di dire che loro si concentreranno in piazza Bartali perché faranno una passeggiata contro lo spaccio. Ora, che piazza Bartali sia una piazza di spaccio, cioè praticamente quella antistante il centro commerciale. Esatto, che quella sia una piazza di spaccio lo scopriamo oggi in Gavinana. E tra l'altro poi hanno continuato dicendo appunto che la presenza del CPA sarebbe la resa di fronte all'illegalità, perché quello è un centro di degrado e così via.
5: Però comunque è curioso che in cerca chiaramente di spazio e visibilità politica, perché queste sono chiaramente manifestazioni che hanno quello il senso, il nemico che viene individuato siete voi, insomma, per certi versi anche un attestato di stima, o no?
4: Sì, diciamo di sì, poi chiaramente con la solita mistificazione del fatto che uno spazio occupato rappresenta il degrado e viene indissolubilmente legato allo spazio, quando in realtà forse uno dovrebbe ragionare sul fatto che laddove, perché solitamente lo schema che viene applicato qual è? C'è uno spazio pubblico, che era la scuola ex Don Fascibeni, la ex scuola Don Fascibeni, che viene abbandonato, viene lasciato all'incuria, diventa per tutto un periodo un imbosco, perché questo era la ex Don Fascibeni prima che noi la occupassimo nel 2001, tant'è che quando siamo entrati noi l'abbiamo ripulita dalle siringhe e dalle boccette di metadone. E poi dopo ci si fa sopra una bella speculazione e magari un ennesimo centro commerciale, uno student hotel. E non, nessuno ci può venire a dire che un centro commerciale, uno student hotel, siano spazi restituiti alla collettività. Mentre il CPA è uno spazio restituito alla collettività. Cioè noi lo diciamo sempre, il CPA è un'esperienza che nasce contro l'eroina. Noi abbiamo ripulito quella scuola dal fatto che fosse l'imbosco per un giro di spaccio che in quegli anni c'era nel quartiere, ma ci rivendichiamo il fatto di non averlo fatto secondo le logiche securitarie e repressive e soprattutto di aver dato una risposta che mette tanti giovani anche del quartiere e non solo nelle condizioni di avere il tempo libero da dedicare ad attività sociali, culturali e collettive. Questo vuol dire restituire uno spazio alla collettività. Poi in tutto questo noi non è che stiamo qua a dire che Gavinana sia un quartiere privo di contraddizioni, ma sono contraddizioni che stanno all'interno di un contesto politico, sociale, economico che abbraccia non soltanto questo quartiere, non soltanto questa città. Cioè in Gavinana c'è sicuramente il problema dell'assenza per esempio di un distretto sanitario. C'è l'assenza che tanti spazi come il Cinema Colonna, il Bocciodromo, c'era il rischio di chiusura per i canottieri, tanti spazi di socialità abbiano chiuso, che tante attività commerciali dopo l'apertura del centro commerciale abbiano chiuso. Cioè ci sono delle difficoltà legate al diritto all'abitare, ci sono tante case popolari fitte e blindate perché non ci sono i soldi per le ristrutturazioni e per la messa a norma di quelle case popolari affinché vengano assegnate. Cioè c'è una casistica di problemi e noi dentro a queste contraddizioni ci siamo da quasi 40 anni. Ma queste sono le ragioni che ci spingono a dire che quella del 19, dell'assemblea del 12 e la manifestazione del 19 devono essere per il quartiere un'occasione. E se l'occasione è qualcosa che avremmo voluto evitare anche volentieri, perché ne abbiamo tante da fare, è la calata di vannacci del forestiero che ci viene a dire come si vive e non si vive in questo quartiere, ripeto, non sapendo esattamente neanche in che piazza andrà a concentrarsi con i commilitoni, allora se quella deve essere l'occasione, che sia l'occasione realmente per parlare anche di quelle che sono.
5: Ma
4: delle
5: voi la vostra manifestazione come ve la immaginate il 19? Un presidio intorno al CPA?
4: No, noi ce la immaginiamo, allora questa qua sarà una decisione che verrà presa all'assemblea di venerdì. Noi vogliamo fare una manifestazione in quartiere e noi vogliamo fare una manifestazione che sia una manifestazione popolare, cioè che veda gli abitanti di Gavinana, dai bambini fino agli anziani, certo, scendere in piazza.
5: Io già vedo i titoli con le solite paginate, quartiere sotto sequestro, doppia manifestazione, alta tensione a Gavinana, insomma.
4: Ma, quello io credo che sia, come dire, il modo che c'è purtroppo di costruire le notizie nella misura in cui non si riesce ad andare oltre uno schema che è quello prefissato e che tra l'altro è sempre quello classico degli opposti estremismi, no? Qua siamo in presenza di una realtà che sta in quartiere da quasi 40 anni, che ha una legittimità, un'agibilità che gli viene riconosciuta anche da chi non la pensa come noi in quartiere. Cioè questa è una cosa che crediamo vada sottolineata. Dall'altra c'è un corpo avulso nel quartiere, vorrei sottolineare che nella costruzione di partiti di vannacci per creare un comitato in una determinata zona ci vogliono 10 iscritti. è 6 mesi che in Gavinana c'è la costituente del comitato del partito di Vannacci, perché evidentemente manco di
5: maggior ragione, diciamo, immagino, come lei faceva riferimento alla calata, è immaginabile che il 19 arrivino anche militanti da molte altre parti, non solo della città ma anche della regione, e quindi non so, voi stessi appellate alle istituzioni a che venga gestita in modo, diciamo, attento questa vicenda, oppure insomma farete quello che fate, insomma, di solito, cioè difendere la vostra esperienza come fate da 40 anni, insomma.
4: Noi

0: c'è qualcuno che ha intenzione di innescarle, allora a quel punto vuol dire che la tensione non viene innescata da due manifestazioni contrapposte, viene innescata da chi su questa roba si costruisce le carriere politiche e viene qua per dire: avete visto i soliti ragazzi violenti dei centri sociali? Questo è. Quindi in capo a loro la responsabilità di quello che potrebbe accadere in termini di provocazione. Noi ribadiamo, noi vogliamo fare una manifestazione popolare. Nel momento in cui noi diciamo che per noi in quella piazza ci devono essere dai bambini fino agli anziani, noi abbiamo ben chiaro che quella lì sarà una manifestazione popolare, noi organizziamo una manifestazione popolare e non una manifestazione militante che avrebbe tutti altri connotati. Quando è il caso facciamo le manifestazioni militanti, in questo caso noi non vogliamo cadere nella loro trappola perché poi solo di quello si parli, cioè della violenza, del degrado dei centri sociali, come se fossimo noi ad andare a rompere un tessuto sociale del quale facciamo parte, e quindi noi vogliamo fare una manifestazione che poi in realtà parli di ben altro, cioè che ha problemi complessi, cioè come quella della crisi, del senso di insicurezza, della percezione dell'insicurezza, provi a dare delle risposte che non siano banali, superficiali e false come fa la destra. Perché se alla destra gli chiedi qual è il problema sulle pensioni, ci sono troppi immigrati. Sulla mancanza di lavoro ci sono troppi immigrati. Sulle case popolari ci sono troppi immigrati. Quindi la risposta è sempre l'immigrazione. No, noi crediamo che queste qui siano domande complesse a cui corrispondono delle risposte complesse che vogliamo cercare di semplificare il più possibile.
1: Grazie per ora a Davide Pinelli, CPA. Ricordiamo l'appuntamento con la Cena Popolare e l'Assemblea Pubblica venerdì prossimo dalle 19.30 e poi l'Assemblea alle 21. Il 19 di giugno la manifestazione nel quartiere, di cui si parlerà anche venerdì prossimo, anche in risposta a questa annunciata passeggiata legalitaria di Futuro Nazionale e del generale Vannacci. Grazie ancora, torneremo ovviamente a parlarne.
0: Grazie
1: sicuramente
0: a voi.
1: Nei prossimi giorni e alla prossima.
0: Grazie a voi, a presto.
1: 9.38 minuti, il traffico in tempo reale di muoversi in Toscana e poi torniamo fra pochissimo.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna, code a tratti tra Calenzano e Barberino, rallentamenti tra Firenze Sud e Firenze Scandicci. Sulla A11 per traffico intenso in direzione Firenze, code tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola, rallentamenti tra Prato Ovest e il bivio per la 1. Sulla Fipili in direzione Pisa, code in uscita a Pisa Nord-Est e rallentamenti tra Navacchio e Pisa Nord-Est, in direzione Firenze, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. La viabilità cittadina a Firenze, via del Pozzino, momentaneamente chiusa per lavori con blocco della circolazione. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Newsbox.
1: 9.39 minuti, voltiamo decisamente pagina con Newsbox e parliamo del risico bancario che è anche un argomento di carattere nazionale. MPS, Banca Montepaschi, è infatti al centro di una sfida a colpi di offerte pubbliche di acquisto e di scambio e richieste di fusione alla pari. Da un lato l'annuncio domenica sera della proposta di Banco BPM, la fusione alla pari, a cui ha risposto praticamente dopo pochissime ore Banca Intesa insieme con Unipol con una mega offerta di acquisto e scambio da oltre 30 miliardi. Tutto questo ha terremotato letteralmente il panorama bancario, le borse ovviamente hanno risposto facendo schizzare in alto i titoli, in particolare di MPS, ma soprattutto di MPS, in vista di quello che potrebbe essere un passaggio ulteriore di concentrazione. In particolare il mercato sembra guardare in modo molto interessato alla offerta di Banca Intesa, che sembra poter essere molto appetibile, secondo alcuni è quasi cosa fatta, almeno a leggere le cronache. C'è la preoccupazione però di che cosa

0: Succederà a Monte Paschi di Siena così come la conosciamo e al, ai lavoratori, si parla moltissimo in questi giorni di finanza, poco invece dei dipendenti della banca. Lo facciamo con Federico Di Marcello, sindacato CGIL di MPS, buongiorno, ben ritrovato.
1: Buongiorno, grazie, buongiorno.
0: Innanzitutto cerchiamo di spiegare in termini comprensibili che cosa comporterebbe in particolare l'offerta di Intesa e Unipol per Monte dei Paschi di Siena, cosa cambia per la banca, per i suoi sportelli, per i suoi dipendenti.
1: Noi siamo molto preoccupati sia per la proposta di Banco BPM sia per l'OPAS di Intesa San Paolo, non dando per scontata nessuna conclusione di questa vicenda, però abbiamo potuto leggere ovviamente come tutti quanti quello che potrebbe succedere e quello a cui andrebbero incontro le lavoratrici e i lavoratori di Monte dei Paschi e aggiungerei anche del ex gruppo Mediobanca. Stiamo parlando di oltre 22.000 lavoratrici e lavoratori. Come al solito dalle carte che sono state pubblicate e pubblicizzate sono infatti molto chiari e dettagliati i risvolti finanziari che ci descrivono risparmi di costi, previsioni di ricavi futuri, nonché le laute remunerazioni per gli azionisti. Molto meno chiari invece sono i risvolti industriali che riguardano le persone, che riguardano i lavoratori, che permettono poi di raggiungere questi risultati. La proposta di Intesa prevede sostanzialmente la divisione tra Intesa ed Unipol, che poi dovrebbe cedere degli sportelli a Biper, quindi sostanzialmente uno spacchettamento di tutta la rete del Monte dei Paschi, e molto meno chiari sono i risvolti che poi riguarderebbero invece le strutture centrali della banca che sono dislocati in almeno 6 o 7 città italiane e sono molto numerose. Per questo noi siamo veramente molto preoccupati. Banca Monte dei Paschi, con un comunicato redatto dopo il consiglio di amministrazione di lunedì scorso, non ha chiarito al momento come intende reagire alle due proposte di Banco BPM Intesa. Noi come Fisac CGL chiediamo immediata chiarezza da tutte le parti in causa, perché come ha appena detto lei si parla molto di pacchetti azionari, si parla poco di lavoratori. Anche il governo, che detiene ancora quasi il 5% del pacchetto azionario di Monte dei Paschi, non può lavarsene le mani ancora una volta, come ha fatto di recente, perché sono questioni molto delicate sia dal punto di vista sociale, sia dal punto di vista industriale ed economico del paese.
0: Ecco, quello che si sa di sicuro, almeno quello che leggiamo, è che nella proposta Intesa Unipol 635 sportelli passerebbero a Unipol e a Biper, cioè Banca Popolare Emilia Romagna, e lo stesso nome della banca, MPS Banca Monte Paschi Siena, cambierebbe, rimarrebbe Monte dei Paschi. Questo ovviamente non è soltanto una scelta di brand, ma evidentemente insomma, coinvolge anche una visione strategica. Che cosa, diciamo, rischia Siena in queste operazioni?
1: Intanto da quel nome, da quel brand scomparirebbe intanto la dicitura Siena. Siena, ma come tutta la Toscana direi, rischia di perdere un patrimonio, perché Monte dei Paschi è il primo datore di lavoro per importanza della Toscana, però direi che è un patrimonio anche per l'intero paese dal punto di vista economico, ma culturale e sociale. In questa operazione si rischia di concentrare sostanzialmente il credito nelle mani di pochissimi soggetti, e concentrare il credito nelle mani di pochissimi soggetti vuol dire anche contrarre il credito per famiglie, per le imprese, e quindi contrarre il credito per lo sviluppo industriale ed economico del paese. Io non ne farei soltanto una questione di Siena e di campanilismo, ne farei proprio un problema anche dal punto di vista economico per il paese, perché stiamo andando verso veramente una concentrazione che sarà
0: l'altra campana, cioè si dice in risposta a queste affermazioni, sì. In realtà la testa di MPS Siena è già andata via dalla Toscana da tempo, E sull'altro fronte si dice però una banca più grande serve per essere più competitivi in Europa e anche nei confronti degli Stati Uniti a livello globale.
1: Ma io non sono un fan del gigantismo bancario. Tempo fa, se vi ricordate, c'erano state molte operazioni in Italia 20 anni fa con Intesa, la stessa Monte dei Paschi, erano arrivate a oltre 4.000 sportelli in Italia. Ora stanno chiudendo tutti gli sportelli. Qui si tratta soltanto di speculazione, si tratta soltanto di soggetti che vogliono arrivare a controllare il risparmio gestito. Come dicevo prima, non si parla più di economia reale, ma si parla soltanto di speculazioni finanziarie. Non nascondiamoci che dietro tutte queste operazioni c'è anche il futuro controllo di Generali, che è comunemente ormai conosciuta come la cassaforte del risparmio italiano, ed è probabilmente lì che si stanno concentrando queste operazioni. Noi chiediamo veramente di guardare anche alle lavoratrici, ai lavoratori e all'economia reale del paese, perché altrimenti veramente si rischia di concentrare il potere in mano di pochissimi soggetti, e questa sarebbe una cosa molto pericolosa per l'Italia.
0: Lei diceva anche MPS deve essere più chiara nel uscire, come dire, far capire quali sono le contromosse, però da quel che capiamo vive una situazione in cui non ha molte frecce al proprio arco per questa passivity rule. Ce la vuole spiegare, almeno cercare di far capire a chi ci ascolta?
1: La passivity rule è un meccanismo secondo il quale, secondo la legge, un soggetto che è stato fatto oggetto di un'offerta pubblica come quella di Intesa non può attuare contromosse, non può entrare contromosse dal consiglio di amministrazione, può però sempre passare dall'assemblea degli azionisti, quindi non è ancora nulla di deciso, non è ancora nulla di bloccato. Io non do per scontata nessuna conclusione in questo momento. Quindi la banca può reagire, la banca però deve essere chiara anche nei confronti delle organizzazioni sindacali. È chiaro che in questo momento non è il soggetto decisore di tutta questa situazione, però noi chiediamo chiarezza a tutti i soggetti coinvolti, Intesa, Banco BPM e la stessa Monte dei Paschi. Non è una chiarezza che possiamo avere oggi né domani, però ovviamente noi temiamo per il futuro delle lavoratrici, dei lavoratori, delle loro famiglie, che ancora una volta dal punto di vista di Monte Paschi si trovano in una situazione in cui non sono in grado di poter decifrare il loro futuro.
0: E anche da parte del governo sembra che le posizioni non siano univoche, pareva che la Lega tifasse per l'ipotesi BPM, quindi il terzo polo bancario, invece Fratelli d'Italia sembra comunque accettare questa OPAS d'Intesa perché manterrebbe l'italianità, visto che dentro BPM c'è anche il Crédit Agricole, e quindi lo spauracchio di un ingresso dei francesi non solo in MPS, ma lo ricordiamo perché tutto si tiene, MPS, Mediobanca e Generali, quindi forse anche la risposta del governo rischia di, insomma, essere discordante. Cosa potrebbe fare secondo voi l'esecutivo?
1: Ma intanto io credo che il governo non dovrebbe fare il tifo, ma dovrebbe vigilare sul corretto svolgimento di tutte queste operazioni, e dovrebbe vigilare sul futuro del paese. Ripeto, la concentrazione è secondo noi un grave problema. Il governo secondo me ha dimostrato di non saper governare nessuna di queste partite, e probabilmente tutto vola sulle teste del governo, perché quando si parla di miliardi si parla di operazioni che spesso sono superiori alle finanziarie che mette in piedi il governo, quindi non so quanto sia in grado, però dovrebbe cercare un attimo di calmierare questa partita e di pensare un po' più ai risvolti sociali piuttosto che a mettere bandierini su questo tipo di operazioni. Ricordo che il governo si era scordato, aveva messo i limiti della Golden Power sull'operazione Unicredit su Banco BPM, però precedentemente non si era accorta che Crédit Agricole è ben sopra il 20% nella stessa Banco BPM, quindi si tira un po' la coperta dove si vuole, ma la coperta spesso rimane corta. Quindi io credo che debbano vigilare e non fare il tifo su queste situazioni, garantire la sicurezza di lavoratrici e lavoratori più che altro.
0: Vedremo anche che cosa ci serviranno i prossimi giorni su questa vicenda. Chissà se arriveranno anche le reazioni che voi chiedete anche da parte MPS. Grazie per ora a Federico Di Marcello del sindacato della CGIL dei lavoratori dipendenti bancari di MPS. Ovviamente a voi buon lavoro e risentirci.
1: Grazie a voi, buona giornata a tutte e tutti.
0: 9:50, qualche istante con la musica e poi altre notizie.

0: Newsbox.
1: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
2: 9:52 minuti, altre notizie. C'è una vicenda su tutte che ritorna sui quotidiani, è quella del vario di Toscana Strade, azienda in-house della regione Toscana, destinata nelle intenzioni della giunta a gestire la manutenzione non soltanto ordinaria e straordinaria della superstrada, ma anche portare avanti il lavori di ammodernamento, quindi realizzazione delle terze corsie e, dove non possibile, almeno la corsia d'emergenza. La delibera è stata approvata in giunta nei giorni scorsi, sarà trasmessa al Consiglio nei prossimi. La nuova strategia di Toscana Strade, che già era stata proposta nella scorsa legislatura dal governatore Giovanni, ma era stata stoppata dalla maggioranza, è leggermente diversa. Non più pedaggiamento ai tir subito per finanziare i lavori, ma una prima fase in cui la regione toscana metterà soldi propri, 50-70 milioni di euro, nelle prime lavorazioni, in particolare l'allargamento della carreggiata nei tratti tra Scandicci e la Strassigna e tra Ponte di Ponsacco e il bivio della tra Pisa e Livorno, e poi solo successivamente ci sarà, quando saranno partiti i lavori, un'apertura al pedaggiamento dei tir. Sentiamo su questo il governatore toscano Eugenio Giani.
3: Toscana Strade è quel soggetto che, rispondendo direttamente alla regione, ma avendo la flessibilità e la capacità di gestione di una società per azioni, vuol gestire e investire per migliorare quella viabilità fondamentale della Toscana, che è quella che passa dalla strada a grande comunicazione regionale Firenze-Pisa-Livorno. Associato all'idea della Toscana Strade S.p.A., io avevo posto il tema del pedaggio. In realtà, rispetto a quando avevo presentato analogo progetto nella precedente legislatura, in questo caso ha una differenza: si pone in un momento successivo a interventi sulla FIPLI che vengono fatti con risorse della regione toscana.
2: Quindi prima i lavori e poi il pedaggiamento, non prima del 2028, come ha confermato l'assessore ai trasporti della regione toscana Filippo Buoni.
4: La FIPLI è una delle strade più trafficate d'Italia a livello regionale. Pensiamo che ci sono circa 50.000 veicoli al giorno che tra camion, tir e macchine la transitano. È una strada stretta, è una strada molto soffocata dal traffico, e quando accade un incidente purtroppo si creano delle file chilometriche che creano disagio. Noi andiamo a costituire Toscana Strade con questo obiettivo: allargare la FIPLI, far defluire il traffico ed evitare che si creino delle file chilometriche che vanno veramente a incidere sulla vita di migliaia e migliaia di cittadini. Quando andiamo a far rifare un asfalto, perché gli interventi in questo momento non sono interventi di ampliamento di quella strada, la strada ha bisogno di mini terze corsie, soprattutto in prossimità delle uscite in cui si verificano più incidenti, in cui c'è più traffico in entrata e in uscita. Primo passo abbiamo compiuto ieri con l'approvazione della delibera di giunta. Ora ci sarà la Corte dei Conti e l'Antitrust che dovranno esaminarla. Una volta avuto l'ok andremo in Consiglio regionale. Dopodiché abbiamo già messo 10 milioni a bilancio, abbiamo il 50% dei proventi degli autovelox da investire, che sono circa 8-9 milioni di euro all'anno. Nel prossimo bilancio investiremo altri 60-70 milioni di euro per poter fare gli interventi. Nella fase successiva, nella proposta di legge, abbiamo inserito come ipotesi quella appunto del pedaggio, che dovrà essere approvato dalla giunta regionale con una delibera specifica. Però in questa fase non partiamo con il pedaggio, come già specificato. Se tutto va bene, successivamente, probabilmente dal 2028 in poi, potremmo farlo. Naturalmente, ripeto, sulla base di una delibera di giunta.
0: Newsbox.
2: 9:56 minuti, torniamo in diretta con Newsbox per una notizia di cui vi avevamo dato un accenno in apertura della nostra trasmissione. Il partito dei CARC, Comitato di Appoggio e Resistenza al Comunismo, segnalano da stamani una serie di perquisizioni domiciliari nelle abitazioni di alcuni membri e simpatizzanti della sezione fiorentina. Il mandato di perquisizione riguarderebbe la ricerca di materiale riguardante Marco Carrai, che è presidente della fondazione Mayer e console israeliano per la Toscana e per l'Emilia Romagna. Ne parliamo con Fabio Gambone dei CARC. Buongiorno, ben trovato. Ci racconta le ultime notizie, che cosa è successo da stamattina?
0: Stamattina alle 6:15 ho iniziato a squillare i telefoni, come è successo il 21 aprile scorso, dove c'è stata un'altra perquisizione sempre qui a Firenze, e erano i carabinieri stavolta, e quindi ci siamo recati presso l'abitazione di questo, non è un nostro membro, è un simpatizzante, diciamo così, e abbiamo saputo che poi erano in corso altre perquisizioni. Al momento me ne risultano 4, perché diverse persone non riusciamo ancora a rintracciarle, per il banale motivo che con ogni probabilità hanno sequestrato, come le scorse volte, i telefoni. E a questo compagno hanno portato via appunto il telefono, 3 computer, di cui 2 direi antichi, e hanno fatto una perquisizione abbastanza pesante, nel senso che a me non mi hanno fatto entrare, per dire, con un fare abbastanza aggressivo, perché se no, secondo il carabiniere, eravamo troppi, anche se per legge non ci sono limiti alle persone che possono assistere a queste operazioni, e hanno buttato all'aria tutta la casa praticamente, ci risulta che l'hanno fatto anche da un'altra parte. Poi siamo venuti, io sono qui a Rifredi, vicino alla caserma, abbiamo accompagnato questo giovane, non a caso tutti e 3 giovani, per ritirare i verbali. Li stavamo giusto leggendo adesso per capire meglio. Comunque c'è Marco Carrai.
2: Perché il decreto di perquisizione è un atto pubblico, quindi si consegna giusto a colui che è oggetto di questa misura. Quindi si tratterebbe di un'indagine che riguarda
0: diffamazione. L'oggetto sarebbe la diffamazione di questo soggetto che tutti conosciamo. Lei ha detto della fondazione del Mayer, vi aggiungo anche Toscana Aeroporti, insomma, un personaggio ben noto dai molteplici interessi, rivendicato. La diffamazione consisterebbe, da quello che si capisce, nell'affissione di alcuni manifesti.
2: Una campagna che voi comunque portate avanti dal punto di vista politico e che rivendicate.
0: Sì, noi la campagna la portiamo avanti da 2 anni ormai, insieme anche ad altre organizzazioni come Sanitari per Gaza, Firenze per la Palestina, perché è assolutamente inopportuno a livello politico che Carrai rivesta quella
2: posizione. E non la ritenete diffamatoria, quindi, ma semplicemente
0: è una questione prettamente politica, cioè è totalmente in contraddizione il essere rappresentante politico rivendicato di uno Stato che sta conducendo un genocidio a Gaza, la pulizia etnica in Cisgiordania, che aborda flottiglie pacifiche in mezzo al Mediterraneo, più vicino a Taranto che a Gaza, con un'istituzione benefica per bambini, quando lì di bambini ne sono stati uccisi a decine di migliaia. L'ultimo ho visto ieri un bimbo di 7 anni letteralmente fucilato a posto di blocco, quindi di che stiamo parlando?
2: Tra l'altro, voi come CARC non è il primo episodio di particolare attenzione nei vostri confronti da parte della magistratura, anche in tempi molto recenti. Che cosa sta succedendo secondo voi nei vostri confronti?
0: Mi sembra evidente che ci sia una persecuzione, no? Lei ha detto attenzione recente, io prima accennavo di queste perquisizioni a Firenze, anche a Napoli, il 21 aprile scorso, con l'accusa di terrorismo 270 bis, ma prima ancora la nostra organizzazione e la carovana del nuovo PC di cui facciamo parte ha avuto altri 8 procedimenti giudiziari di taglio simile e tutti finiti con o non luogo a procedere o assoluzione. Però nel frattempo ci sono i sequestri dei materiali, ci sono gli avvocati da pagare giustamente, ci sono il tempo perso nelle aule di tribunale, però penso la risposta migliore sia stata, in occasione appunto del 21 aprile scorso, le decine e decine di prese di posizione di solidarietà da parte di tantissimi organismi, operai, popolari, associazioni, cosa che riprenderemo a fare anche ora, in seguito a questa operazione qui. Solidarietà per noi è fondamentale, tanto più quando si è totalmente nel giusto, come riteniamo di essere.
2: Grazie a Fabio Gamboni, ovviamente torneremo sulla vicenda se appunto anche voi poi fornete ulteriori particolari su questo. Ovviamente,
0: sì, scusi, ma siamo un po' concitati, immagino, abbiamo i fogli in mano,
2: anzi,
0: adesso.
2: E ringraziamo insomma la disponibilità anche per raccontare questa vicenda, insomma, a poche ore sostanzialmente da quando è iniziata.
0: Ringraziamo noi per lo spazio, speriamo che il dibattito continui perché è assolutamente necessario.
2: Grazie ancora e noi ci fermiamo qua, 10-3 minuti, il traffico, scusate, le notizie dall'Italia e dal mondo, dopo di noi, poi Luci della Ribalta, Agenda 20 di Nova Radio, nel pomeriggio alle 15 Sputnik, alle 16 Nova Radio News, Newsbox torna domani alle 9:05 minuti, un saluto da Riccardo Pinzauti.
5: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
6: Buona giornata da Davide Camera. È già stato scarcerato Luis da Silva dopo essere stato assolto in primo grado la scorsa notte dalla Corte d'Assise di Rimini per il delitto della pensionata Pierina Paganelli. Si dovranno attendere le motivazioni della sentenza per capire i motivi precisi della decisione dei giudici a fronte dell'ergastolo chiesto dal pubblico ministero. La battaglia in aula però è stata soprattutto sulla sussistenza delle prove a sostegno delle accuse per il senegalese, con la difesa a sottolineare una serie di carenze nelle indagini. Quasi certamente ha pesato l'assenza del DNA dell'imputato sia sul luogo del delitto che sul corpo della vittima. Situazione drammatica a Tiro, dove sono almeno 8 i morti nei raid israeliani. L'IDF afferma di avere colpito nelle ultime 24 ore infrastrutture di Hezbollah sia nella città libanese che in altre aree del sud del paese. In Iran, dopo l'abbattimento di un elicottero statunitense, Washington ha colpito diversi obiettivi militari e Teheran ha lanciato droni e missili contro le basi americane dislocate in Bahrain, Kuwait e Giordania. Cronaca italiana. Scavavano tunnel sotto banche e uffici postali per rapinarli nelle province di Caserta e Napoli. Arresti e perquisizioni in esecuzione dall'alba di oggi da parte di un centinaio di agenti della Polizia di Stato nell'ambito di un'indagine della Procura di Napoli Nord sulla cosiddetta banda del buco. Le indagini affidate alla squadra mobile casertana avrebbero permesso di acquisire elementi a carico dei presunti componenti della banda. Torna il maltempo a Nord Italia, allagamenti nel Comasco, la Protezione Civile ha diramato l'allerta gialla per la giornata di oggi su Lombardia, provincia autonoma di Bolzano, Veneto e Friuli Venezia Giulia per precipitazioni da sparse a diffuse a carattere di rovescio temporale, fenomeni accompagnati anche da forti raffiche di vento, locali grandinate e lampi e fulmini. Apre positiva Piazza Affari, sempre spinta avanti dal risico bancario, Fuzimiba più 0,52%, è la migliore delle borse europee, tutte comunque lievemente positive. E infine il calcio, la nazionale femminile pareggia 2-2 con la Svezia nell'ultima giornata delle qualificazioni mondiali. Le azzurre, guidate dal commissario tecnico Soncin, dovevano vincere e sperare in una vittoria della Serbia, sconfitta 4-1 dalla Danimarca. Si passerà dunque dagli spareggi. È tutto, grazie per l'ascolto.
5: Nova Radio Città Futura.
7: Community Radio. Community Radio.
8: Pensare e comunicare, il segno toscano.
9: La mostra di manifesti dei più importanti grafici e illustratori toscani sulle trasformazioni sociali e le campagne di pubblica utilità dagli anni 60 ad oggi.
8: Una mostra dedicata ad Andrea Rauch e Roberto Nistri al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8, a Firenze.
9: Aperta fino al 23 giugno, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19.30, sabato 13 e sabato 20 dalle 15 alle 19. L'ingresso è libero.
8: È un'iniziativa dell'associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arci Comitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
9: Martedì 16 alle 17.30, sala Chetti La Rocca al MAD Talk, la grafica di pubblica utilità tra spirito del tempo, mutazioni sociali e segno toscano, con Stefano Rovai, Gianni Sinni, Fabio Chiantini, Walter Sardonini, Marzia Frediani. Modera Enrico Lattanzi.
10: Luci della Ribalta.
11: L'agenda eventi di Nova Radio.
12: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Alle ore 21.30 a Instabile, musica dal vivo con una Balkan Jam Session. Alle ore 19.30 al Teatro Cantiere Florida per la rassegna Poesia nella città, in prima toscana, poemi focomelici, sudicerie poetiche 1980-2024, spettacolo di e con Daniele Timpano. Oggi e domani al brillante nuovo Teatro Lippi, Non è più la stessa luna, tracce di Genin, spettacolo del laboratorio permanente di pratica e produzione teatrale di Blanca Teatro con drammaturgia e regia di Virginia Martini. Al via la 24esima edizione di Scienza Estate, oggi e domani il campus universitario di Sesto Fiorentino ospiterà spettacoli, dimostrazioni, mostre, laboratori su tematiche legate alle discipline dell'area scientifica e tecnologica. Alle ore 21 alla Biblioteca Ragionieri di Sesto Fiorentino in scena Le Cognate nella versione di Metropolis Teatro. Sulle frequenze di Nova Radio, alle 12 Spazio Comune, alle 17.05 la settima ossessione, alle 19 la svolta.
10: Luci della Ribalta.
11: L'agenda eventi di Nova Radio.
13: 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.

E in tutti gli sguardi incrociati alla stazione, sotto le coperte, chiusi in un monolocale.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna per traffico intenso, code a tratti tra Firenze Nord e il bivio per la variante di Valico. Sulla Fipili ancora per traffico intenso, code a tratti tra l'Astra Signa e Firenze e Scandicci in direzione Firenze. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponzacco in direzione mare. Sulla A12 l'area di servizio di Magra in direzione Livorno è sprovvista di benzina per un guasto all'impianto. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 2 Cassia, senso unico alternato per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Impruneta. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Torna Stella Rossa, la festa di Arci Firenze all'SMS di Rifredi dal 1 al 5 luglio in via Vittorio Emanuele II. 5 giorni di musica dal vivo, DJ set, radio on air, dibattiti, politica e cultura nell'ambito dell'estate fiorentina. Sul palco Nubraino, Studio Murena, Flavio Giurato, Cassandra, Apollineo and Logic e i DJ set di La Freddi, Satia, Viola Valeri e Rumi Ghial. Ogni sera sagra delle case del popolo, mercatino artigianale, Bliff Fest, Spazio Bimbi, Laboratori e Nova Radio in diretta dalla festa. Ingresso alla festa gratuito. Info su arcifirenze.it, Facebook e Instagram Arci Firenze.

dopo una paura, come se all'improvviso scoprissi che eri vero.

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, meno uno all'inizio dei mondiali. Domani sera alle 21 italiane la rassegna iridata verrà aperta da Messico-Sudafrica. Prima della sfida, lo stadio Azteca di Città del Messico si trasformerà in occasione della cerimonia inaugurale, dove saranno omaggiati Pelé e Maradona, campioni del mondo nello stesso Coloso de Santa Úrsula con Brasile e Argentina nel 70 e nell'86. Oltre ai tributi, tanto spettacolo con Shakira e altri superstar mondiali ad aprire le danze. In Messico ci sarà anche una novità destinata a caratterizzare l'intero torneo. Durante gli inni nazionali, infatti, non saranno presenti soltanto i titolari, ma l'intera rosa disposta attorno al cerchio di centrocampo. A poche ore dall'inizio della festa, però, fanno discutere non poco i protocolli di sicurezza degli Stati Uniti, uno dei tre paesi ospitanti insieme al Canada. L'arbitro somalo, Omar Artan, è stato respinto all'aeroporto di Miami e costretto a tornare a casa per alcuni problemi di verifica non meglio specificati. Fabio Cannavaro, capitano della nazionale del 2006 e CT dell'Uzbekistan, è stato perquisito da cani antidroga insieme alla sua federazione, mentre la Federcalcio iraniana accusa Washington di aver annullato l'assegnazione dei biglietti da destinare ai tifosi per le tre gare nel girone. Passando alla nostra nazionale, ancora a casa per la terza volta di fila, si apre la caccia alla panchina azzurra. Il favorito, dopo l'interregno Silvio Baldini, è Roberto Mancini. Per l'ex CT, campione d'Europa, si attende l'elezione federale del prossimo 22 giugno, quando la FIGC sarà nelle mani di Malagò o Abete. Intanto, il collegio di garanzia presso il CONI risponde al quesito posto dal ministro dello sport Abodi su una presunta ineleggibilità proprio di Malagò alla presidenza della Federcalcio. Tale verifica preliminare, si legge, parrebbe esorbitare dalla competenza del collegio. Sul campo la nazionale femminile pareggia 2-2 con la Svezia nell'ultima giornata delle qualificazioni mondiali. Le azzurre guidate dal CT Songchin dovevano vincere e sperare in una vittoria della Serbia sconfitta 1-4 dalla Danimarca. Si passerà dunque dagli spareggi. Serie A, niente risoluzione per Raffaele Palladino. Il tecnico dell'Atalanta è stato sollevato dall'incarico insieme al suo staff. A Bergamo tutto pronto per l'arrivo di Maurizio Sarri. Voltiamo pagina, tennis, Jannik Sinner sta bene, gli esami sostenuti al San Raffaele di Milano non hanno evidenziato nessuna patologia. Il numero uno al mondo torna a Monte Carlo dove riprenderà ad allenarsi in vista di Wimbledon. Intanto dalle 11 Bellucci è in campo a Stoccarda contro Huffman, in palio i quarti di finale. Sull'erba del Queens, il grande ritorno di Serena Williams è vincente, 2-0 per la 44enne statunitense in coppia con la canadese Mboko, successo anche per Kyrgios dopo 5 mesi di assenza. A Stoccarda l'australiano ha superato Mute in 2 set. Volley, stasera debutta la nazionale maschile Nations League. Gli azzurri campioni del mondo del CT Fede Giorgi affrontano la Francia, campionessa olimpica in carica, guidata da Andrea Giani. Parola a De Giorgi.
2: È sempre un torneo molto interessante, lungo, dispendioso a certi punti di vista, ma anche importante sotto altri, perché permette di poter dare spazio anche a giocatori che hanno meritato di vestire questa maglia, di avere questa opportunità. Chiaro che il nostro obiettivo è arrivare alle finali. La cosa bella è che tre settimane probabilmente saranno tre squadre diverse, quindi ognuno deve mettere il proprio mattoncino per raggiungere questo obiettivo delle Final Eight e dopo si vedrà.
1: Si comincia alle 22 ad Ottawa in Canada. In chiusura il basket, giornata di vigilia della finale scudetto di Serie A. Domani al Forum al via la serie tra Olimpia Milano e Venezia. Le due squadre hanno eliminato in semifinale rispettivamente Brescia e Virtus Bologna e non si sono mai affrontate in una finale. È tutto dallo sport.
3: Nova Radio Città Futura. Community Radio. Community
4: Radio. WhatsApp. Ultime uscite su Nova Radio.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna per traffico intenso, code a tratti tra Firenze Nord e il bivio per la variante di Valico. Sulla Fipili per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponzacco in direzione mare. Sulla A12 l'area di servizio di Magra in direzione Livorno è sprovvista di benzina per un guasto all'impianto. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 2 Cassia, senso unico alternato per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Impruneta. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Pensare e comunicare, il segno toscano.
3: La mostra dei manifesti dei più importanti grafici e illustratori toscani sulle trasformazioni sociali e le campagne di pubblica utilità dagli anni 60 ad oggi.
2: Una mostra dedicata ad Andrea Rauch e Roberto Nistri al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8, a Firenze.
3: Aperta fino al 23 giugno, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19.30, sabato 13 e sabato 20 dalle 15 alle 19. L'ingresso è libero.
2: È un'iniziativa dell'Associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arci Comitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
3: Martedì 16 alle 17.30, sala Chetti La Rocca al MAD Talk, la grafica di pubblica utilità, tra spirito del tempo, mutazioni sociali e segno toscano, con Stefano Rovai, Gianni Sinni, Fabio Chiantini, Walter Sardonini, Marzia Frediani. Modera Enrico Lattanzi.
4: WhatsApp, ultime uscite su Nova Radio.

Caterina nel silenzio della stanza, pensando che nessuno sentirà, mette un disco del velluto sotterraneo, chiude gli occhi sul sofà. Lei lo sa che a certi incroci della vita, travestito da canzone di anni fa, a sorpresa spunta un diavolo sottile.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Gli Stati Uniti hanno compromesso l'attuale sforzo diplomatico internazionale volto a porre fine alla guerra con ulteriori attacchi contro obiettivi nel sud dell'Iran. Lo ha ribadito stamane il Ministero degli Esteri di Teheran. Nella notte bombardati dagli Stati Uniti diversi obiettivi militari iraniani nella regione di Hormuz, si è trattato della risposta ordinata da Trump all'abbattimento di un elicottero Apache. L'Iran ha lanciato droni e missili contro le basi americane dislocate in Bahrain, Kuwait e Giordania. Sono andate avanti per tutta la notte a Belfast, nell'Irlanda del Nord, le proteste anti-immigrazione dopo il tentato omicidio di un quarantenne per mano di un rifugiato sudanese di 30 anni che oggi comparirà in tribunale. I dimostranti hanno bloccato le strade e dato alle fiamme auto e case, attaccando anche la polizia. È già stato scarcerato Luis da Silva dopo essere stato assolto nella notte in primo grado dalla Corte d'Assise di Rimini per il delitto della pensionata Pierina Paganelli. Si dovranno attendere ora le motivazioni della sentenza. Il pubblico ministero aveva chiesto la condanna all'ergastolo. Lutto nel mondo dello spettacolo per la scomparsa a 66 anni di Patrizia Caselli, attrice, conduttrice televisiva e cantante. Da tempo era malata, come aveva annunciato 2 anni fa in un'intervista. Aveva lavorato con molti personaggi di spicco come Nanni Loi e Domenico Modugno. È tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.
3: Torna Stella Rossa, la festa di Arci Firenze all'SMS di Rifredi, dal 1 al 5 luglio in via Vittorio Emanuele II. 5 giorni di musica dal vivo, DJ set, radio on air, dibattiti, politica e cultura nell'ambito dell'estate fiorentina. Sul palco Nubraino, Studio Murena, Flavio Giurato, Cassandra, Apollineo and Logic e i DJ set di La Freddi, Satia, Viola Valeri e Rumi Ghial. Ogni sera sagra delle case del popolo, mercatino artigianale, Bliff Fest, Spazio Bimbi, Laboratori e Nova Radio in diretta dalla festa. Ingresso alla festa gratuito. Info su arcifirenze.it, Facebook e Instagram arcifirenze.
4: Spazio Comune, la città tra politica, associazionismo e impegno civile. Una trasmissione di Francesca Chiavacci e Vincenzo Striano, tutti i mercoledì alle 12 in diretta su Nova Radio.

0: Buongiorno a tutte e tutti. Spazio comune. Sono solo senza Francesca che, come i radioascoltatori sanno, ogni tanto per motivi di lavoro ci lascia, ma ci ascolta e comunque organizza la trasmissione. L'ospite di oggi, graditissimo, è Dario Danti, di AVS, partito che ci sta simpatico. Partiti.
1: Buongiorno. Sì, Sinistra Italiana Europa Verde.
0: E assessori a Firenze con deleghe importanti, poi glielo chiediamo. È anche l'occasione per tante cose, ma insieme iniziamo con un ricordo velocissimo. E oggi sono 20 anni che è venuto a mancare un dirigente importante dell'ARCI, che Dario conosceva, Renzo Maffei, che era il responsabile degli internazionali dell'ARCI e persona che aveva un rapporto fortissimo con la Palestina, aveva conosciuto Arafat, insomma era un uomo impegnato su questo tema. Ci piace ricordare che 20 anni ci manca molto, un periodo come questo. Tu l'hai conosciuto bene?
1: Sì, l'ho conosciuto appunto una 30 anni fa, forse anche di più, una 30 anni fa era, diciamo, oltre a questo grande impegno sul fronte delle questioni delle grandi tematiche del mondo e quindi la Palestina, ma non solo, si occupava delle questioni internazionali dell'ARCI e poi ha avuto anche una parentesi molto bella di impegno politico, perché aderì a Rifondazione Comunista e poi fece, mi pare, non so se per una o due legislature, il presidente del Consiglio Comunale di Bientina. Fu eletto anche consigliere comunale a Bientina, che è un comune in provincia di Pisa. Quindi ho avuto modo di conoscerlo e credo che, insomma, tutte le persone che lui ha incrociato hanno un ricordo meraviglioso di lui, sia umanamente, come persona, sia come grande organizzatore, motivatore, anche vulcanico, inventore di tante cose.
0: Sì, anche appassionato. Io credo fosse in Italia probabilmente il referente più importante per l'autorità palestinese, o comunque uno di quelli più importanti. Poi a un certo punto non è potuto andare più giù perché veniva bloccato all'aeroporto ed era... Ma insomma, una... cuore, anima, corpo, tutto per la Palestina.
1: Sì, sì.
0: Va bene.
1: Un bel ricordo,
0: lo ricordiamo con affetto. E in questi casi c'è il dolore della mancanza, ma c'è anche l'affetto per una persona che è stata importante. Veniamo a oggi. Allora, ti sei trovato in questa avventura?
1: Sì, sì, ormai quasi 2 anni siamo qui, impegnati.
0: E nemmeno una legislatura facile, perché... Noi abbiamo avuto vari ospiti e certo una città piena di cantieri, e ne abbiamo parlato anche, tra l'altro, fuori dai denti con, per esempio, il presidente del quartiere 1, Mirko, coraggiosissimo, non si è tirato dietro a niente, e abbiamo parlato del traffico, delle difficoltà, per cui una legislatura non facile anche perché di fronte c'è un governo...
1: Ostile su varie partite, che poi in parte sono state anche recuperate. Pensa a tutta la vicenda anche culturale sulla pergola e il declassamento, poi anche più in generale, diciamo così, su Italia, gli enti locali che vengono fatti sistematicamente. Penso al contributo affitti, penso più in generale alle risorse da allocare ai comuni, penso anche a tutta la partita dei rinnovi contrattuali dei dipendenti comunali, cosa buona e giusta, però da questo governo scaricati sulle casse dei comuni, solo per citare tre, diciamo, esempi. E poi naturalmente ci sono tutta una serie di scelte più politiche generali che non sono assolutamente condivisibili, penso appunto a tutta la partita diciamo così, delle politiche del lavoro, tutta la partita delle politiche dei tagli al welfare, insomma, sappiamo bene. E anche poi, come dire, le scelte culturali che vengono portate avanti anche rispetto alle radici del nostro paese, alle radici repubblicane, costituzionali, antifasciste del nostro paese. Quindi complessivamente è un contesto, è un quadro nel quale sinceramente quando ero ragazzo, negli anni 90, non mi sarei mai immaginato.
0: Poi c'hai anche una responsabilità un po' particolare, perché sei anche il rappresentante, immagino che poi alla fine un'istituzione, un collettivo naturalmente.
1: Assolutamente.
0: E i partiti di provenienza, come giusto che sia, devono contare fino a un certo punto. Però tu c'hai pure la responsabilità di essere quello di AVS.
1: Sì.
0: E che rappresenta la sinistra del consiglio, no, nel consiglio comunale,
1: nella giunta. E poi abbiamo tre ottimi consiglieri.
0: Ti dà difficoltà questo? Hai avuto difficoltà oppure?
1: Ma senti, dunque, io ho fatto varie esperienze nelle giunte in tre città: a Pisa, dove ai tempi ero il rappresentante in giunta di Sinistra Ecologia Libertà,
0: mi ricordo,
1: con il gruppo consiliare di due compagni e compagni, Simonetta Ghezzani e Armando Paolicchi. Poi l'esperienza amministrativa a Volterra è stata più come, fra virgolette, tecnico, uomo del mondo della cultura. Poi ho aderito a metà legislatura a Sinistra Italiana, di cui poi sono diventato nel 2023, tre anni fa, segretario regionale. E poi questa esperienza, e devo dire, un gruppo consiliare veramente qui a Firenze eccellente per qualità, competenze e per anche, diciamo, spirito battagliero e di
0: sono che serve, perché è una legislatura
1: grande,
0: difficile.
1: Però è anche, io ho trovato tre compagni di viaggio: Vincenzo Pizzolo, che poi è anche iscritto a Sinistra Italiana, mentre Caterina Arciprete, che è la nostra capogruppo, e Giovanni Graziani, che è anche presidente della commissione ambiente a Palazzo Vecchio, vengono dall'esperienza di Ecolò. E quindi il gruppo consigliare è Alleanza Verdi e Sinistra, Ecolò. Ma c'è una grande passione politica e lotta e capacità di provare, diciamo così, a mettere in campo le proprie idealità, ma anche a farle valere, diciamo, nella dialettica politica. Però anche una grandissima competenza, una grandissima professionalità.
0: Ecco, ma ti aspettavi, ecco, una legislatura, voglio dire, e non possiamo nasconderci, no? Per esempio, i lavori in città creano
1: molti disagi.
0: E io poi penso che alla fine, cioè spero, via, più che penso,
1: sì,
0: che alla fine siano ripagati da una città più bella, più moderna.
1: Io
0: più...
1: ne sono assolutamente convinto. Avremo, diciamo così, la tranvia per Bagnaripoli, che dovremmo, poi vedremo la messa in esercizio prima della vera e propria attivazione della linea, però che è nei tempi del cronoprogramma, e quindi poi dovremmo arrivare a fine anno al completamento dei lavori, poi parte...
0: Ecco, ma una cosa di cui la colpa naturalmente non è tua né di questa giunta, forse se si partiva prima, mi riferisco alla giunta precedente,
1: forse anche a quella prima ancora.
0: Prima.
1: Perché c'è stato un periodo che poi sulle tranvie ci siamo fermati, diciamo, ecco, sì. Però ecco, l'idea di andare fino a Rovezzano, l'idea di andare alle piagge, cioè di unire i quartieri, di unire la parte più lontana al centro, è fondamentale, oltre a la salvaguardia dell'ambiente in termini di emissioni, in termini di anche riduzione del numero di auto. Ci sono dati da questo punto di vista.
0: Ma tu hai un sogno di una Firenze differente, dunque, alla fine di questi lavori sarà...
1: Ma secondo me sarà sicuramente più ordinata, più razionale e meno inquinata, e questo è fondamentale. Tutto il lavoro che stiamo facendo sulla mobilità tramite biciclette, tutto il lavoro che viene fatto sul turismo, che non è banale rispetto alla limitazione e anche il blocco, diciamo, dei monopattini, dei caddy, dei rickshaw, e quindi razionalizzare meglio anche l'arrivo dei bus turistici e poi questa grande operazione che la sindaca sta facendo, io dovunque vada, anche facendo qualche dibattito in Italia, il partito mi chiama anche in campagna elettorale, sono stato a Mantova, sono stato a Bergamo e poi tante iniziative che facciamo in Toscana, questa idea, diciamo, che insieme a Barcellona Firenze diventa la città simbolo del blocco degli affitti brevi e della rimodulazione, perché la sindaca...
0: Ecco, raccontacelo un po', perché questo è fra le tue competenze anche.
1: Beh, sul lavoro, sicuramente, per esempio, tutto il lavoro che abbiamo fatto sui Deor...
0: No, ma in parte anche
1: il tema del lavoro, sicuramente.
0: No, ma anche del patrimonio.
1: Il patrimonio, noi ti ho portato anche il nostro lavoro sul patrimonio che stiamo faticosamente facendo per razionalizzarlo e soprattutto per riqualificarlo in un'ottica pubblica, al netto di chiudere, abbiamo deciso, insomma, all'inizio della legislatura di chiudere la stagione delle vendite, delle alienazioni e delle diciamo dismissioni, che questo è molto importante, ma costruire accordi di valorizzazione o comunque rifunzionalizzazione in chiave pubblica del patrimonio del Comune di Firenze. Tieni conto che 98-99% del patrimonio pubblico è utilizzato in termini di immobili, cioè un patrimonio molto ampio di oltre 16.000 diciamo fratterreni, fabbricati, edilizia residenziale pubblica, impianti sportivi, scuole, ma anche poi immobili che vengono utilizzati a Firenze per ovviamente le direzioni delle sedi, musei, attività culturali, turistiche e quant'altro. L'idea di diciamo, finire di metterlo a regime tutto, ecco, insomma, è una sfida importante.
0: Ecco, però la comunicazione con i cittadini non è facilissima.
1: No, assolutamente, perché poi sembra di lodarsi e sempre di parlare solo del bicchiere mezzo pieno. Io credo, tornando alla questione degli affitti brevi, sia stato fatto una questione...
0: Racconta, non diamo per scontato, diciamo, che tutti sappiano.
1: No. Allora, ci sono in piattaforma tantissimi... diciamo case, tantissimi immobili che vengono, e soprattutto poi ci sono tutta una serie di non solo singoli o piccoli proprietari, ma poi ci sono host, piattaforme che sono invece il collettore di una serie, e quindi diciamo la distinzione fra dove, diciamo, è un immobile che viene diciamo nella sua vocazione originaria, no, dell'affitto breve per integrare il reddito, perché una nonna, una zia, un parente o tu stesso hai una casa oltre alla casa di proprietà o un paio di case e le vuoi mettere a reddito per fare un'integrazione oppure per di quello vivere, è diverso dai grandi colossi che adesso stanno, e quindi si arriva ad avere CIN, richieste che vanno oltre il 10, 12, 13, 14 mila. C'è stato un primo passaggio importantissimo che è stato fatto nella finire della scorsa legislatura e poi ribadito dall'attuale amministrazione, del blocco in area UNESCO. Poi, e quindi diciamo così, se non c'era stato questo blocco, immaginiamoci quanto, e tutti i ricorsi che sono stati fatti al TAR, le sentenze, sono state un paio di settimane fa 19, tutte respinte, quindi è stato dato ragione al Comune su un elemento che è molto importante, che è, diciamo, come ha detto, ha ribadito anche nell'ultimo consiglio comunale la sindaca, un elemento costituzionale, cioè il tema della proprietà privata in relazione alla sua funzione sociale.
0: Comunque questo è uno dei grandi temi della città.
1: E al diritto all'abitare, che è fondamentale. E ti dicevo, studio Celata, del professor Celata, del suo gruppo di lavoro, che è stato incaricato, è alla base dell'ultima delibera approvata, quella dell'estensione del blocco cosiddetto, perché lui ha fatto uno studio di dove questo, diciamo, fenomeno si stava allargando, implementando rispetto alla residenzialità anche del 30, 40, 50% l'utilizzo degli affitti brevi, e quindi il blocco e, diciamo così, il numero chiuso. Io la dico così in maniera anche un po' provocatoria, la sindaca è stata molto chiara nel dire: quando finiscono i due anni del periodo transitorio che la legge regionale, la moratoria, e ci si deve riallineare e quindi ripartire con le autorizzazioni, noi dobbiamo andare a capire quell'area della città quanto può sopportare, e verrà fatto
2: dando continuità allo studio di Celata, dando continuità agli studi tecnici, e poi dire non solo questo, quindi individuare dei numeri certi che tengano un equilibrio fra attività anche di carattere, diciamo, economico e dall'altro residenzialità, perché sennò la città non sta in equilibrio. E ultimissima cosa, e nel dare le autorizzazioni, la legge dice oltre 3 è attività commerciale, dare punteggi di vantaggio, dare premialità, dare priorità a chi lo fa nella vecchia accezione per cui sono nati, no, gli affitti brevi, cioè quello di integrare il reddito, di farlo a scopo familiare e non a scopo speculativo.
0: Però io fammi fare il cattivo.
2: Certo.
0: Non è facile, nel senso che
2: no.
0: Tra l'altro io so bene come funziona, so bene, insomma, ho questa impressione. Tutti si lamentano del turismo, quest'anno c'è un piccolo calo, sembrava o almeno fosse un calo, e subito partono invece l'allarme opposto, i turisti non stanno arrivando, mamma mia, la guerra produrrà, dunque è una cosa complessa, uno rischia sempre di avere il compito dell'istituzione, avere sempre torto rispetto a qualsiasi, però
2: sì, sì.
0: Il tema c'è.
2: C'è sempre l'allarmismo, ce n'è troppi, poi quando calano, disastro, l'economia
0: esatto,
2: va
0: esatto.
2: A
0: esatto, infatti c'è già, e questo poi non solo le categorie, gli albergatori, ma anche i cittadini, perché poi il turismo è anche una fonte d'entrata, però il, chiamiamolo così, un po' di degrado ce l'ha la città, questo tema esiste, cioè, ed è un tema forte. Io sono stato a Venezia l'ultima volta, nella parte non di Mestre, di Venezia, non hai più la sensazione di andare in una città, hai la sensazione di andare a Firenze, qualche rischio lo corre, c'è un eccesso di presenze, cioè avete un compito difficile da svolgere.
2: Certo, certo, e devo dire...
0: E non è facile vincerla questa battaglia.
2: No, no, uno ci prova... E devo dire che, come facevi riferimento tu a Venezia, perché poi alla fine le mete sono Roma, Firenze, Venezia, le tre, nel podio non c'è Milano, non c'è Torino, non c'è Napoli, sono queste le tre città per vari motivi, Roma per quello che è, Venezia per la sua anche peculiarità e storicità, e Firenze ovviamente il Rinascimento e tutto quello che sappiamo, la cultura che trasuda qui. Il punto è proprio questo, che comunque le città turistiche rischiano di essere nei loro centri storici e nella loro, diciamo, dimensione di prossimità alle aree monumentali, alle aree più culturali, proprio esclusivamente, ecco, luoghi turistici, quindi non luoghi rispetto a quello che noi avevamo come concezione rispetto alla
0: Firenze di Vasco Pratolini, la Firenze
2: esatto.
0: Operaia, cioè Firenze è una città di sinistra, non a caso, secondo la storia, perché era una città industriale, e io sono vissuto in un quartiere operaio, e queste cose erano identità culturale anche della città.
2: Certo.
0: Poi è sempre stata una città, come dici tu, famosa nel mondo. Parlavo una volta con un dirigente dell'ambasciata cinese e diceva: ci sono metropoli di 20 milioni di abitanti che voi in Cina che voi non avete mai sentito nominare. Firenze, in realtà, loro la conoscono tutti nel mondo. Dunque è sicuramente una città particolare. Però, insomma, questo rischio che perde identità c'è.
2: Certo. Certo.
0: Cioè, c'è ancora un po' Firenze di Vasco Pratolini o non c'è più?
2: Questo, diciamo così, non sarei io, non so, diciamo, dirtelo con compiutezza. Penso che nelle politiche culturali e nelle politiche di prossimità, ecco, più in generale, che un'amministrazione deve mettere in campo, sicuramente dobbiamo avere la contezza di fare di più rispetto alla ricucitura, no? Anche culturale dei luoghi. Cioè io credo che, mi pare che con anche una serie di richieste che i quartieri hanno fatto, non solo dal punto di vista dell'urbanistica e delle politiche più di cura del verde o del territorio, ma anche rispetto alle politiche culturali,
1: questa operazione che va fatta. Mi pare che qualcosa si stia provando a fare sull'estate fiorentina, con una serie di decentramento delle attività e delle cose, e anche riprendendo appunto le radici che ogni rione, che ogni quartiere ha nella sua storicità, beh, questo si possa e si debba fare. È un lavoro complicato, è un lavoro complesso, perché il rischio è la perdita di un'identità che non è semplicemente identitarismo, quindi non la parola
0: identità. No, un eccesso di identità è rischioso come
1: contraltare, però nemmeno spogliare di qualsiasi riferimento, ecco, di memoria o culturale i luoghi. Io credo che ci siano dei luoghi che delle, cioè noi dobbiamo avere la forza di avere la capacità, e secondo me la complessità sta un po' in questo, no? Cioè di dare diciamo una grande attrattività culturale e di innovazione culturale. Penso a quello che si sta facendo alla Pergola o al Maggio o a Palazzo Strozzi, cito le tre principali istituzioni culturali.
0: Tutte situazioni anche difficili, sono anche fronti
1: aperti, però quello che ha fatto Fuertes, quello che ha fatto Massini, quello che ha fatto Galanzino, cioè io vedo una visione che proietta la città nei grandi circuiti europei,
0: dunque.
1: Assolutamente, italiani ed europei, ma al tempo stesso c'è tutta una rete, una come posso dire, una dimensione che attraversa, da una casa del popolo a una comunità di base a un'associazione di periferia, che in realtà dovrebbero stare dentro una relazione, ecco. Certe volte non ci si riesce, questo...
0: No, tra l'altro hai fatto bene a citare questa cosa dei circoli, e hai ragione, questa è cultura popolare, diciamo così, davvero alla Vasco Pratolini, e Firenze è la città, credo, che abbia il più alto numero di circoli, sono 250,
1: certo,
0: nell'area urbana. E,
1: cioè la sagra che fate come arci, no? È
0: sì,
1: la modalità,
0: certo.
1: È la tentativa.
0: I circoli resistono
1: di tenere...
0: con grande difficoltà, cambia tutto, per cui la difficoltà, certo, di... città, mantenerne un'identità, ma insieme innovarla e insieme,
1: cioè, diciamo... per esempio l'Arci fa una cosa all'ex fila, delle cose meravigliose, così come le fa il Rifredi all'SMS, come le fa la 25 aprile, come
0: è toccato
1: le...
0: il mio cuore, sono presidente del Rifredi e mi sembra il circo
1: però,
0: più bello del mondo,
1: però per esempio non a caso lì abbiamo scelto di avere la nostra sede come partito, perché proprio io sempre bazzicato lì anche al Progresso, per l'amore di Dio, anche il 25 aprile eccetera eccetera, però lì è davvero, per anche la densità, no? di attività, e l'altra cosa importante è guardare anche alle giovani generazioni e guardare anche al futuro. Cioè io penso che un'esperienza, facevi riferimento prima, quando fuori onda, diciamo così, alla Firenze degli anni Ottanta e a quello che ha portato nella logica antipaninari, no? Per esempio, io vedo in una dinamicità e in una innovazione molto forte che tiene insieme un pezzo di città con però le energie migliori dal punto di vista giovanile e culturale nell'esperienza che stanno facendo a Lumen. Quello è un modello di... Che riprende anche la logica dei vecchi circoli arci, cioè, perché poi c'hai campo estivo, c'hai i vecchietti che giocano a carte, c'hai il concertone, però anche, no? C'hai la cucina in uno spazio che il comune ha dato a loro, quindi, cioè, anche il comune deve dare spazio, come ha fatto con Casa Rider, come fa con Lumen. Bisogna dare immobili pubblici a chi vuole, no? Riempirli. Poi ci sono le procedure, le burocrazie, quindi lì, insomma, voglio dire, dobbiamo non farci ammazzare da questo, però dobbiamo sperimentare.
0: Allora, facciamo una prima piccola... ora io ho sempre questo problema, perché se lo chiamo stacco musicale, giustamente mi dico, ma che stacco? La musica, dignità, eccetera. Prima interruzione, anzi, il primo contributo musicale.
1: Bene.
0: E anche altre cose.

0: Eccoci di nuovo in diretta. Allora, stiamo parlando a ruota libera
1: sì,
0: di Firenze, e anche perché, lo ribadisco, siamo con Dario Danti, assessore a Firenze, ma che ha anche un punto di vista particolare perché è una delle anime della coalizione, è quello, l'assessore di AVS. Poi ci sono altri che lavorano all'interno, naturalmente, della giunta, ma insomma. Lui è quello più rappresentativo ed è anche il segretario regionale, per cui insomma gli
1: Grazie.
0: chiediamo, no, ma ti chiediamo di rispondere su tante cose, cioè
1: Sì.
0: se
1: Su
0: non
1: alcune sono
0: solo.
1: più preparato, su altre meno, ma insomma, mi perdonerete.
0: No, ma poi quelle cose che vuoi dire, cioè indicacele e noi volentieri ne parliamo, cioè poi quelle del tuo assessorato. Però
1: No, no, ma
0: parlavamo
1: mi
0: di questa
1: piace
0: idea di.
1: questa discussione che.
0: Sì, anche perché sono 2 anni, insomma, l'idea
1: Perché
0: di
1: poi il
0: città.
1: patrimonio alla fine è mettere a disposizione, no? Luoghi e idee.
0: Sì, esatto. E poi, come ho detto, io non mi piace anche criticare le cose del governo della città, mi piace anche far presente che però una legislatura, lo dico sempre, è difficile. Te l'aspettavi difficile così? È la guerra, è il governo della
1: No, no,
0: Meloni,
1: no, no, ma poi soprattutto su tante
0: i ritardi sui
1: partite
0: lavori.
1: urbanistiche complicate, insomma, è una città molto complessa, con vari strati anche, stratificazioni, no? Di idee, di interessi, di anche problematiche, ecco. Governarla, cioè, secondo me ci deve essere una visione. Io credo che piano piano si intraveda una visione. Intanto mi pare che la sindaca abbia una grande capacità di dialogo e di pacatezza, cioè una delle cose che Sara ci ha sempre detto e che penso sia la cosa migliore per un amministratore pubblico è quando abbiamo davvero la cosa fatta, la comunichiamo e la condividiamo al netto della partecipazione che ha portato a quella cosa, ma è inutile, l'annuncite non fa bene alla politica, lo dico in generale, non faccio riferimenti specifici.
0: Eppure sì, la
1: Mi
0: politica
1: pare
0: vive
1: che,
0: di
1: no,
0: annuncite.
1: se ora esce il libro di Massimo Giannini, il nuovo libro di Massimo Giannini, mi pare si chiami La Sciamana. Non so a chi si riferisca, ma possiamo immaginarlo. Mi pare che sia un po' così, no? Cioè, queste
0: Sì,
1: cose. Cioè,
0: certo.
1: la politica ormai è i reel su TikTok, annunciare le cose ma non farle, oppure dire cose che si sono fatte che non sono vere o dare dati
0: No, quello che è
1: a
0: terribile
1: caso.
0: è che questo non è, cioè non è che poi il cittadino è così smaliziato da capirlo sempre.
1: Poi c'è una disinformazione, un aumento di informazione che non vuol dire correttezza di informazione, cioè è un po'.
0: No, noi
1: Quindi.
0: abbiamo avuto in trasmissione e poi ho visto una presentazione di Christine von Boris, che è un PM di Firenze e anche una giallista, e poi nella presentazione del suo libro, che non ricordavano come poi l'opinione pubblica è attentissima alla casa nel bosco, a Garlasco, ma poi se c'è, diceva lei, un furto, una truffa ai danni dei cittadini per milioni di euro, noi ce ne accorgiamo meno. E dunque una politica furba,
1: Certo.
0: che mica è un caso che il presidente del Senato riceve quelli della casa nel bosco, voglio dire.
1: Sì. E Bruno Vespa presenta il libro a 5 minuti.
0: Certo.
1: No, dicevo quindi concretezza e capacità di ascolto e pragmatismo. La sindaca su questo è imbattibile. Seconda questione, equilibrio fra turismo e abitare, residenzialità è un grande piano casa, nonostante la Meloni non lo faccia, e quindi lì sta lavorando molto bene l'assessore Paulesu rispetto anche al rapporto fra edilizia
0: Anche lui è
1: residenziale
0: un nostro
1: pubblica,
0: ospite
1: edilizia
0: spesso.
1: residenziale pubblica ed edilizia
0: Quindi.
1: residenziale sociale, i 20 milioni per ristrutturare le case di risulta e quindi mettere più patrimonio, più ERP, in campo. Poi sicuramente la questione

0: No,
1: cui
0: e vediamo, insomma,
1: io mi permetterei di dire.
0: ci proviamo tantissimo, ecco, a farlo e vediamo. È difficile perché,
1: Cioè sono, ripeto,
0: c'è il nuovo Ponte
1: cosciente.
0: Lencioni, cioè c'è tanta cosa, tante cose che proviamo a fare, anche, ma anche piccole cose. Con l'assessore Perini abbiamo inaugurato uno spazio per i giovani in Santo Spirito, insieme a Mirko, non so se ne ha parlato, insomma, per costruire anche, situazioni di prossimità rispetto alla movida. Cioè ci sono anche tanti piccolissime cose, il salario minimo a 9 euro che abbiamo introdotto negli appalti pubblici del comune, per parlare di una cosa che abbiamo fatto noi, che ho fatto io direttamente come assessorato, che ovviamente è anche l'investimento di milioni di euro per il sociale, per la scuola, per gli asili nido, per il miglioramento, diciamo, delle nostre strutture anche in termini di, col PNRR, le tante nuove scuole e asili che apriremo e che ristruttureremo. È evidente che c'è tanto, e certe volte io lo dico perché, poi i colleghi amministratori del resto d'Italia mi interrogano, no? Su Firenze e le cose. Io lo dico anche, diciamo, avendo avuto anche altre esperienze amministrative e avendo visto anche altre città della stessa Toscana, c'è in questa città un livello di erogazione di servizi al cittadino. Parlo delle questioni della scuola, dell'educativa in generale, parlo della questione dei trasporti e delle agevolazioni, parlo ovviamente della questione della casa e delle politiche sociali, che è data per scontata e che scontata non è, che altrove ci viene riconosciuta come qualcosa che ce ne fosse in tutte le città, questo livello di tutele, di servizi. Questo, secondo me,
1: No, ci sono anche
0: che non vuol
1: grandissimi.
0: dire mal comune mezzo gaudio, allora
1: No,
0: bisogna
1: no.
0: accontentarsi o
1: Vuol
0: bisogna
1: dire
0: dire.
1: che, però, sai, quando dico questa cosa della comunicazione, non è solo uno comunica bene e comunica male. C'è anche una tendenza della società contemporanea a chiudersi nelle bolle, cioè, e
0: Assolutamente.
1: le bolle vogliono dire, per esempio, vabbè, insomma, un tempo quando abbiamo fatto il social forum
0: Eh
1: insieme,
0: sì, altra
1: si
0: cosa meravigliosa.
1: tenevano culture differenti, si riusciva a farle
0: Sì.
1: dialogare. Oggi prevale rabbia sociale e su tante cose, cioè diciamo la comunicazione non c'è, non solo perché uno non comunica, perché i social riescono ad essere un tritacarne
0: Assolutamente.
1: terribile. Io non voglio fare il moralista, ma insomma i problemi ci sono da questo punto di vista. E questo dunque crea una necessità di comunicazione che è fondamentale. Mi chiedo, ecco, voi l'avete presente questo dato, che non basta mai la comunicazione,
0: Sì. E
1: trovare tavoli, far capire.
0: la comunicazione poi, soprattutto se diventa informo, informazione di cosa ho già fatto senza costruire percorsi di partecipazione, pensa a quello che dovremmo anche andare a fare sull'area ex OGR e tante altre cose, rimane fine a se stessa. Quindi sicuramente questo è fondamentale. Una buona amministrazione è anche un'amministrazione che la cui comunicazione non è semplicemente affidata ai profili social o alle campagne di stampa, ma che vive della mobilitazione anche delle persone, quindi stare fra le persone e, diciamo, un buon giudizio, dato magari in un'assemblea di cittadini che poi rimangono soddisfatti di un provvedimento preso o viene accolta un'istanza dal basso, come si diceva un tempo, e che diventa poi un effetto moltiplicatore di discussione. Però quella cosa lì
1: Qualche
0: l'hanno
1: volta anche
0: fatta,
1: una critica ben fatta,
0: anche una critica ben fatta,
1: ma anche
0: assolutamente vale più di 100 like o 1000 like, no? E questo è
1: assolutamente,
0: il
1: e
0: punto.
1: soprattutto per gli amministratori locali che hanno, diciamo così, il compito fondamentale, sono l'istituzione che incontriamo tutti i giorni.
0: Poi non c'è soddisfazione maggiore che risolvere un problema, non dico forzando le norme, ma cercando di coniugare, perché poi tu hai una gabbia e una griglia di leggi, norme che intrecciano poi quelle nazionali, in certi casi anche quelle europee, regionali, e da questo punto di vista invece la volontà politica che magari ti direbbe via, facciamolo lo stesso, tanto voglio dire, non è.
1: Ma un grande progetto, io per esempio uno dei progetti che amo di più, di Firenze sono le murate.
0: Sì.
1: Se

0: un ex carcere, che ex convento, per cui di dolori ce ne sono tante, anche le povere suore probabilmente soffrivano, ed è diventato un progetto di edilizia popolare, un progetto culturale. Hai ragione, si dà per scontato oramai sia così, ma poteva essere una grande speculazione, ma non credo sarebbero mancati i clienti per comprare, farne luoghi di... Quello è stato un grande progetto, una grande immaginare in pieno centro qualcosa appunto che fosse popolare e mantenesse un po' di storia di Firenze. Ci sono progetti paragonabili alle murate oggi nel futuro della città?
1: Ma allora, innanzitutto una serie di progetti che possono, diciamo così, in corso e che a breve vedranno la realizzazione a Santa Maria Novella, la caserma che sarà una parte piccola per i carabinieri, poi una parte che quella che dà su Via della Scala è social housing, e poi lì ci sarà il Museo della Lingua Italiana, ci sarà il Galileo Lab, ci sarà l'archivio Alinari che sarà musealizzato, e poi uno spazio di co-working per le giovani generazioni insieme alla biblioteca e insieme a una piazza coperta. Una cosa molto bella, così come nei cubi del parterre vorremmo insediare non solo l'urban center della città, ci stiamo lavorando insieme all'assessora Biti e all'assessora Sparavigna, anche spazi per le associazioni e per esempio co-working per i giovani. Cioè ridare una funzionalità pubblica nella ciminiera di Novoli, vorremmo che finalmente quello spazio anche per la conformazione di Novoli non fosse l'ennesimo spazio messo a bando per un'attività commerciale, ma per, diciamo così, un progetto ampio per le giovani generazioni, e quindi uno spazio di aggregazione, socialità, dove poi magari trova anche spazio anche un bar e un luogo per ballare, ma che poi abbia anche tante sedi per le associazioni, cioè fare di quello che ci rimane, perché non è tantissimo, nel patrimonio pubblico funzioni sempre più attrattive per rendere quei contenitori pubblici. Anche il Demanio, per esempio, abbiamo presentato recentemente il piano città del Demanio, e nelle caserme, no? Ancora in dismissione, cercare non di venderle, non di farci, ma di farci portarci delle funzioni dello Stato, con naturalmente le tempistiche che si allungano. Però per esempio lo Stato, penso a Villa Bardini, penso a Palazzo Buontalenti, lì ci saranno l'Istituto Europeo, un polo culturale, cioè questo è, diciamo, la modalità giusta attraverso la quale, quindi ci sono tanti spazi della città che sono rimasti a funzioni pubbliche e valorizzati in quella...
0: Ecco, un tema su cui si legge anche lì, poi fai una cosa, non va bene, fai un'altra, e il verde, per esempio, c'è, ogni volta viene abbattuto un albero, c'è un comitato di cittadini. Tu che pensi? Firenze sarà più verde, oppure, perché ti dico l'obiezione che viene fatta a me, è vero che si abbattono e si rimettono gli alberi, però poi un albero per diventare grande ha bisogno
1: ci
0: di
1: vuole
0: 20 anni.
1: Alcuni degli abbattimenti, diciamo, in corso sono perché alcune di questi alberi non sono più in grado di avere una vita, diciamo,
0: anche per il cambiamento climatico,
1: ma anche perché sono diciamo così a fine vita. Altri sono, diciamo, dovuti questi abbattimenti perché c'è, diciamo, il sedime, l'insediamento, diciamo, del tratto del percorso della tranvia. Ci sono stati centinaia e centinaia di ripiantumazioni, e anche il lavoro col Iris, col piano del verde, è quello che secondo me deve essere ancora maggiormente incentivato e su quale dobbiamo lavorare fra la fine di questa legislatura e l'inizio della prossima, è quello delle depavimentazioni e della del mettere a dimora piante al posto dell'asfalto, di fare prati al posto dell'asfalto, anche in piazze, penso in Piazza dell'Unità d'Italia, penso in Piazza Vittorio Veneto, cioè anche in
0: questi sono progetti
1: che sono cantierizzati lì alle Cascine, in Piazza dell'Unità d'Italia, e anche in Piazza Beccaria, dove passa la tranvia, verranno messi alberi di 6 metri, quindi voglio dire, si cerca di lavorare anche per mettere piante e alberi di alto fusto e già abbastanza, come si usa dire, grandini, ecco. Perché è necessario andare col piano del verde a una maggior
0: poi, diciamo, è vero che, come dicevamo prima, poi la protesta arriva sempre, sono stati messi gli alberi d'arancio in centro e qualcuno ha detto ma la città,
1: però alla fine città... poi
0: no, a me piace,
1: non è andata male, no, è stata tanto contestata, però alla fine mi pare che reggano bene.
0: Sembra un'ottima cosa, è piacevole a vedersi, e se la città medievale, insomma la città rinascimentale, era soprattutto di pietra, come hanno detto alcuni che si sono scandalizzati degli alberi, insomma le città possono cambiare, ecco.
1: Certo,
0: non è quello il problema di Firenze, diciamo. Va bene, io ripropongo un'altra interruzione, un altro contributo, diciamo così, alla trasmissione, però con la musica, e ci risentiamo e ripartiamo la diretta per l'ultima parte.

0: Eccoci di nuovo in diretta con Dario Danti, assessore a Firenze e segretario regionale di AVS.
1: Buongiorno di nuovo. Bella musica comunque, sì. Ottime scelte.
0: L'algoritmo, in realtà, l'algoritmo.
1: L'algoritmo, sì, incrocia io nei miei gusti senza saperli fino in fondo.
0: Esatto, anche i miei. Vabbè, noi ridiamo, ma sappiamo noi perché. Allora, è un argomento difficilissimo. Poi per te, ancora di più, il tema sicurezza, perché io sono convinto c'è una allarme superiore al rischio, cioè personalmente fa parte, però è vero che le città vengono percepite dai cittadini come più degradate, è vero che dei problemi ci sono in alcune zone di Firenze, è vero che diciamo c'è anche un mondo giovanile che dopo il Covid ha trovato anche modalità più aggressive di presenza sul territorio. Le contraddizioni ci sono, poi ripeto, io non sono un imprenditore della paura e penso che la paura è superiore abbondantemente ai rischi che si corrono, però è un tema che viene riproposto anche a livello nazionale alla sinistra. Com'è la situazione di Firenze? Te lo chiedo come amministratore, no, in generale.
1: Ma allora, io penso che intanto il governo, i dati sulla sicurezza più in generale sono dati negativi e il governo ha fatto poco. Il dato, diciamo, per esempio sulle forze dell'ordine, sulla polizia, è quella di un saldo negativo rispetto a chi è andato in pensione e chi è stato sostituito.
0: Però loro dicono sempre quelli nuovi assunti senza dire quelli che sono andati in pensione.
1: Il comune ha un piano su questo. Assessore Giorgio è al lavoro e sta facendo un lavoro molto prezioso e soprattutto puntuale, perché mi pare l'ultimo dato che ha dato anche in consiglio comunale è, vado a memoria, intorno alle 880-800 novità di polizia locale che dovrebbero, appunto, con la nuova tranche di assunzioni di ora di qui alla fine dell'anno e a inizio 27, centrare l'obiettivo che la sindaca aveva annunciato in campagna elettorale, che era quella di 1000 agenti, con questo nuovo servizio che è partito nei quartieri della polizia di prossimità, della polizia locale in determinate zone che insieme ai presidenti di quartiere sono state individuate per, diciamo così, che i cittadini avevano anche segnalato e rivelato, per attenzionare maggiormente, per fare più passaggi, e appunto la polizia di prossimità è appunto più vicina, diciamo più in strada, più in situazioni cosiddette più complesse.
0: Però non
1: più
0: può
1: critiche.
0: Essere tutto polizia, no?
1: Il tema è che, come la parola riforme, che quando le persone sentivano la parola riforma e mettevano la mano alla pistola, o la parola autonomia, pensa alla scuola, alle autonomie finanziarie degli atenei, delle scuole, e come altre parole ci vengono in qualche modo alla sinistra, un motivo per cui ora qui possiamo portare un po', diciamo, il livello su un livello un po' più alto, no, di ragionamento, alto nel senso un pochino più, diciamo, di sistema, di paradigma, no? Cioè il fatto che le parole ci sono state un po' scippate, è un po' il tema dell'egemonia culturale della sinistra. Cioè, io penso che un tempo, cioè anche quando ero bimbetto io, quindi anni 80, quando parlavamo di sicurezza, cioè quando i miei genitori a tavola si discuteva la sicurezza, parlavano della sicurezza nei cantieri di lavoro, parlavano della sicurezza che declinavano sempre in termini di sicurezza sociale. Cioè io posso mandare mio figlio a scuola, posso fargli fare l'università, siamo sicuri economicamente in modo tale che poi abbia, magari, appunto, come diceva la canzone, il figlio dell'operaio vuole fare il dottore, no? Cioè, e quindi la sicurezza è una noi dobbiamo rivendicare il tema che noi siamo per la sicurezza. Ma che tipo di sicurezza?
0: Cioè, se sulla sicurezza sul lavoro c'è una ferita aperta a Rifredi, che
1: certo,
0: dire dove
1: via Mariti Calenzano,
0: e certo sono ferite aperte,
1: e tutta l'inchiesta che è stata fatta sul presunto caporalato in Toscana, dall'alta velocità alle case di comunità di Siena, insomma, voglio dire, discutiamone. Cioè, la sicurezza che cos'è? È la sicurezza, quindi, cioè una strada, se io ci apro dei negozi, ci faccio le street band, ci faccio più illuminazione, ci piantumo meglio, cioè poi ci passa anche il poliziotto, ma è un insieme, io non disdegno, no, quella cosa
0: tanti
1: lì.
0: Cittadini, tanti poliziotti, non è possibile.
1: Esatto, non avrai mai il rapporto uno a uno, no? Però da un lato c'è il poliziotto che passa, perché c'è quel cittadino, quella cittadina che una figura in divisa lo rassicura. Benissimo, ma c'è un cittadino e una cittadina che avere, anziché su 10 negozi, 7 col bandone giù e 2 aperti, rende insicuro un luogo, diciamo così, la spazzatura che non viene portata via regolarmente, o quello che rompe un vaso, o la poca illuminazione di una strada, o l'assenza di un'idea di iniziativa culturale. Cioè, se metti insieme tutto questo, è un'idea di sicurezza.
0: Anche perché, sai, queste cose fanno riduzione del danno, ma la riduzione del danno non si vede mai, no? Si vede il danno, ma se... invece, se non sempre ci rendiamo conto quando un intervento migliora la qualità di un territorio, perché migliora, dunque uno dice vabbè, non immagini che possa degradare. La riduzione del danno è questo, bisogna farla.
1: Però bisogna farlo preventivamente, certo. Non intervenire dopo, no?
0: Comunque mi trovi d'accordo su questa accezione della sicurezza, parte la sicurezza sul lavoro e probabilmente anche, voglio dire, crea categorie meno marginali. Fra gli ultimi temi ti voglio, Firenze è una città internazionale, la Pira e comunque il Social Forum, io ricordo anche, è una città che riesce, quando fa delle cose, a far parlare di sé, in questa situazione a far parlare delle cose e a seguirla. Siamo in una situazione drammatica di guerre e di... Che cosa ha fatto la giunta rispetto a queste cose, la Palestina, l'Ucraina?
1: Certo, ma sicuramente un grande lavoro che è stato fatto dal Consiglio Comunale, dalla Commissione Pace presieduta da Stefania Collesei, in termini di adesione, diciamo così, alla campagna, per esempio, di Emergency Ripudia, e una grande attenzione ai temi internazionali. E io penso che Firenze deve sempre di più ritrovare questa sua vocazione di pace. Credo che la complessità, ecco, della fase richieda una grande attenzione e soprattutto una nostra volontà, ecco, di costruire sempre più dialogo e sempre più ponti. Questo è stato fatto mettendo sempre in dialogo le varie comunità. E le varie religioni, i vari culti. Io credo che in questo senso la nostra tradizione, ecco, che poi è anche una tradizione che va oltre Firenze, che riguarda la Toscana, debba essere mantenuta. Vedo invece una crescente militarizzazione dei territori e anche il fatto che non basta più, permetto una nota personale e quindi una nota più politica, che sto un po' dicendo dovunque vado, lo so che è qualcosa di complesso, è qualcosa di...
0: Attenzione!
1: No, nel senso che non voglio usare la parola utopia, no, però è molto... Però il battersi per la pace esclusivamente con una... dimensione, siamo pacifisti, siamo, qui so che tocco un tema a te caro, per storia, per tua cultura personale, anche dell'ACI, però noi, e guarda, finiamo dove abbiamo iniziato con Renzo Maffei, però il punto di coniugare il tema della pace col disarmo, secondo me, diventa oggi disarmarci.
0: Allora, diciamo, una discussione aperta su queste cose.
1: Disarmarci anche ideologicamente, le parole, la violenza, ma il disarmare anche, cioè, come si fa a stare in un mondo dove...
0: Sai quale può essere l'obiezione?
1: Le armi sono diventate il core business anche della nostra industria di Stato, perché poi alla fine è stato privatizzato tutto, tranne, no? Cioè, nel senso, discutiamo, riprendiamo un ragionamento...
0: Allora, noi due possiamo discutere perché siamo amici, diciamo, con grande... Io la cosa che dico da pacifista, però non si può affrontare i conflitti solo ponendo il problema chi vince, chi perde, chi è armato e chi non è armato. Ci potrebbero essere anche altre logiche. Con questo non vuol dire che l'Europa non si debba difendere, che ci faremo una trasmissione sopra. E fai bene a ricordare Renzo, perché in fondo è stato, diciamo,
1: aveva uno... questa, no?
0: Sì, però Renzo non era proprio solo un pacifista, era anche uno che sosteneva, diciamo, il diritto dei palestinesi a difendersi, per dire che non è un tema facile, cioè...
1: Però il tema invece di riarmarsi per conquistare il mondo diventa complesso.
0: Certo.
1: Cioè, la dico in quest'ottica, non il diritto alla resistenza, no? Che ha un senso soprattutto per quanto riguarda la Palestina, però è un dramma, ecco.
0: Sì, ma io tendo a sfuggire da questa parte della discussione, perché in realtà meriterebbe, cioè, come si dice, si tocca un terreno che poi bisogna dire tutte le cose bene, perché basta una parola fuori posto.
1: No, lo capisco, però ecco, vorrei fare una discussione, mi piacerebbe una discussione, io capisco il tuo punto di vista rispetto alla difesa europea e mi misuro anche con queste tematiche, però

0: il fatto di andare verso una corsa forsennata al riarmo.
1: No, no, siamo d'accordo su,
0: cioè,
1: questo.
0: Prima guerra mondiale, seconda guerra mondiale, no, non, no, ci hanno insegnato allora... nulla. No.
1: Diciamo,
0: questa
1: la voglio
0: giocare su questo.
1: No, io non sono, no, e anche l'Arci non è per il riarmo. Io anzi volevo sottolineare quanto non si possa ragionare, anche quando si parla di difesa europea, abbiamo cercato di definire bene che cos'è la sicurezza prima, che non è solo la paura, e così anche la pace non è solo, diciamo così, armarsi per difendersi, è anche una cultura e un sistema di relazioni. Io non sono un affascinato dalla Cina, ma per esempio ci sono anche stati che non fanno guerre da tanto tempo, anche nonostante sia la Cina secondo me uno stato imperialista. Gli Stati Uniti però sono in una situazione, insomma, terribile,
0: ecco, molto complicata,
1: molto complicata. Va bene, io direi che noi siamo arrivati, abbiamo qualche minuto e la trasmissione finisce. Ti volevo chiedere, c'è qualcosa che non abbiamo... Anzi, sulla pace ancora una cosa, perché davvero ho paura anch'io di essere capito male. Cioè, io sono per il disarmo, è comunque ancora un obiettivo, diciamo così, almeno da discutere e secondo me anche praticabile. E Firenze ha fatto anche belle iniziative sul tema della pace. Ti volevo chiedere se qualcosa non abbiamo detto del tuo lavoro di assessore che ti piacerebbe segnalare.
0: No... No, direi questo, ecco, una cosa sì, abbiamo fatto anche tante piccole cose sul patrimonio, lavorando per, diciamo, assegnare anche piccoli spazi per le associazioni. Abbiamo fatto un bando, un paio di bandi al Giardino delle Rose, una buca di San Lorenzo che presto vedrà aprire lì il commercio equo-solidale per dare un segnale diverso rispetto al commercio in quell'area, dare piccole risposte e non pensare solo e soltanto ai grandi contenitori, ma anche a quegli immobili, a quegli spazi che si possono riattivare e rivitalizzare per un'associazione, per un gruppo, per un ente, per una fondazione, per una, appunto, associazione che a Firenze ce n'è bisogno, anche un fondo commerciale, non dandogli la, diciamo, un fondo, un magazzino che lo diamo a un'associazione perché magari gli serve come magazzino, come spazio. Cioè l'idea che tutto il patrimonio deve essere rimesso in circolo. Ci sono i grandi immobili che li abbiamo citati, no? Ma ci sono anche quelli piccoli, e quello lo stiamo facendo piano piano, e i primi risultati si vedranno nei prossimi mesi.
1: Bene, io penso che hai fatto bene a sottolineare questa cosa. Un pezzo della tradizione fiorentina, ma direi anche toscana da questo punto di vista, è questa enorme rete di cittadinanza. Noi lo vediamo, sai, anche con la trasmissione. Noi ospitiamo grandi cose, però anche piccole cose, e ci stiamo accorgendo che questo mondo è un po' più ricco di quello che eventualmente...
0: Certe volte le piccole cose sì. Trovi cose talmente interessanti,
1: sono,
0: no?
1: Eh sì, e sono spazio pubblico, che è una delle carenze che abbiamo, cioè spazio comune, spazio pubblico, però
0: ma infatti...
1: affettuoso. Va bene, Dario, io ti ringrazio.
0: Grazie a voi.
1: Sei uno degli ultimi ospiti di questa stagione, perché poi ancora qualche puntata e poi ci sarà l'interruzione
0: estiva. Bene, grazie all'Arci, grazie a Nova Radio.
1: Grazie a te.
0: Grazie a Vincenzo.
2: Spazio Comune, la città tra politica, associazionismo e impegno civile. Una trasmissione di Francesca Chiavacci e Vincenzo Striano, tutti i mercoledì alle 12 in diretta su Nova Radio.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso, code a tratti in direzione Bologna tra Firenze Scandicci e Barberino. In A11 rallentamenti per traffico intenso tra Prato Est e il Bivio per la 1. Sulla Fipili in direzione Mare, code in uscita alla Strassigna. In direzione Firenze, rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponzacco in direzione Mare. Sulla A12 l'area di servizio di Magra in direzione Livorno è sprovvista di benzina per un guasto all'impianto. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Luci della ribalta.
3: L'agenda eventi di Nova Radio.
4: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Alle ore 21.30 a Instabile, musica dal vivo con una Balkan Jam Session. Alle ore 19.30 al Teatro Cantiere Florida per la rassegna Poesia nella città, in prima Toscana, poemi focomelici, sudicerie poetiche 1980-2024, spettacolo di e con Daniele Timpano. Oggi e domani al brillante nuovo Teatro Lippi, Non è più la stessa luna, tracce di Genin, spettacolo del laboratorio permanente di pratica e produzione teatrale di Blanca Teatro con drammaturgia e regia di Virginia Martini. Al via la 24esima edizione di Scienza Estate, oggi e domani il campus universitario di Sesto Fiorentino ospiterà spettacoli, dimostrazioni, mostre, laboratori su tematiche legate alle discipline dell'area scientifica e tecnologica. Alle ore 21 alla Biblioteca Ragionieri di Sesto Fiorentino in scena Le Cognate nella versione di Metropolis Teatro. Sulle frequenze di Nova Radio, alle 12 Spazio Comune, alle 17.05 la settima ossessione, alle 19 la svolta.
2: Luci della ribalta.
3: L'agenda eventi di Nova Radio.
5: Agenda Cesbot. Gli appuntamenti del volontariato toscano.
6: L'associazione Voices in the Wind presenta la Festa della Musica Voci dei Luoghi, un concerto corale di musica dal mondo in programma il 21 giugno alle 21.30 nel giardino dell'asilo Maria Ausiliatrice Marina di Pisa, via Icciurini 19, ingresso libero. Avis Zonale Versilia organizza la seconda edizione di Doni di Sabbia, gara di sculture di sabbia, in programma il 26 luglio alla spiaggia libera di Piazza Lemmetti a Lido di Camaiore. La Società di San Vincenzo De Paoli cerca volontari per attività di supporto sociale a Prato. Per info svdpprato@libero.it.
5: Agenda Cesbot. Gli appuntamenti del volontariato toscano.
7: Stai ascoltando Nova Radio.

0: Pensare e comunicare, il segno toscano.
1: La mostra di manifesti dei più importanti grafici e illustratori toscani sulle trasformazioni sociali e le campagne di pubblica utilità dagli anni 60 ad oggi.
0: Una mostra dedicata ad Andrea Rauch e Roberto Nistri al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8, a Firenze.
1: Aperta fino al 23 giugno, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19.30, sabato 13 e sabato 20 dalle 15 alle 19. L'ingresso è libero.
0: È un'iniziativa dell'Associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arcicomitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
1: Martedì 16 alle 17.30, sala Chetti La Rocca al MAD Talk, la grafica di pubblica utilità, tra spirito del tempo, mutazioni sociali e segno toscano, con Stefano Rovai, Gianni Sinni, Fabio Chiantini, Walter Sardonini, Marzia Frediani. Modera Enrico Lattano.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso, code a tratti in direzione Bologna tra Firenze Scandicci e Barberino. Sulla Fipili in direzione Mare, code in uscita alla Strassigna. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponzacco in direzione Mare. Sulla A12 l'area di servizio di Magra in direzione Livorno è sprovvista di benzina per un guasto all'impianto. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 2 Cassia, senso unico alternato per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Impruneta. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Gli Stati Uniti hanno compromesso l'attuale sforzo diplomatico internazionale volto a porre fine alla guerra con ulteriori attacchi contro obiettivi nel sud dell'Iran. Lo ha ribadito stamane il Ministero degli Esteri di Teheran. Nella notte bombardati dagli Stati Uniti diversi obiettivi militari iraniani nella regione di Hormuz, si è trattato della risposta ordinata da Trump all'abbattimento di un elicottero Apache. L'Iran ha lanciato droni e missili contro le basi americane dislocate in Bahrain, Kuwait e Giordania. Sono andate avanti per tutta la notte a Belfast, nell'Irlanda del Nord, le proteste anti-immigrazione dopo il tentato omicidio di un quarantenne per mano di un rifugiato sudanese di 30 anni che oggi comparirà in tribunale. I dimostranti hanno bloccato le strade e dato alle fiamme auto e case, attaccando anche la polizia. È già stato scarcerato Luis da Silva dopo essere stato assolto nella notte in primo grado dalla Corte d'Assise di Rimini per il delitto della pensionata Pierina Paganelli. Si dovranno attendere ora le motivazioni della sentenza. Il pubblico ministero aveva chiesto la condanna all'ergastolo. Lutto nel mondo dello spettacolo per la scomparsa a 66 anni di Patrizia Caselli, attrice, conduttrice televisiva e cantante. Da tempo era malata, come aveva annunciato 2 anni fa in un'intervista. Aveva lavorato con molti personaggi di spicco come Nanni Loi e Domenico Modugno. È tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.

sense and careful planning.

0: Torna Stella Rossa, la festa di Arci Firenze all'SMS di Rifredi dal 1 al 5 luglio in via Vittorio Emanuele II. 5 giorni di musica dal vivo, DJ set, radio on air, dibattiti, politica e cultura nell'ambito dell'estate fiorentina. Sul palco Nubraino, Studio Murena, Flavio Giurato, Cassandra, Apollineo and Logic e i DJ set di La Freddi, Satia, Viola Valeri e Rumi Ghial. Ogni sera sagra delle case del popolo, mercatino artigianale, Bliff Fest, Spazio Bimbi, Laboratori e Nova Radio in diretta dalla festa. Ingresso alla festa gratuito. Info su arcifirenze.it, Facebook e Instagram Arci Firenze.
1: Stai ascoltando Nova Radio.

sulla spiaggia che sembrava vicina, sulla terra dove non ho un padre che aspetta.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano rallentamenti per il traffico intenso tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Sempre in direzione Bologna, ma sul versante emiliano, si segnalano 7 km di coda per un veicolo fermo in avaria tra il bivio con la variante di Valico La Quercia e Sasso Marconi. Per il momento invece il traffico scorre in maniera regolare sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Per i cantieri notturni stanotte in A1 panoramica in orario 21.06 sarà chiuso il tratto compreso tra il bivio con la variante di Valico Baccheraia e Pian del Voglio in direzione Bologna. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. No alla patrimoniale, non siamo la Repubblica delle Banane, così Giorgia Meloni all'Assemblea Annuale di Confcommercio, rilanciando l'impegno del governo a ridurre il carico fiscale sul ceto medio. La Premier ha attaccato l'idea di tassare i patrimoni, sostenendo che l'obiettivo dell'esecutivo è permettere agli italiani di costruire ricchezza dopo decenni di sacrifici. La Premier ha insistito sulla necessità di un ambiente favorevole alle imprese, definendo Confcommercio una delle colonne del sistema Italia e richiamando la battaglia contro le attività apri e chiudi. L'Assemblea si è aperta con il messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella, che ha richiamato la centralità della tutela dei lavoratori e del ruolo delle parti sociali. Dal palco il Presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, ha sottolineato che pur in un quadro di persistente incertezza l'Italia presenta segnali positivi e ce la può fare. Tra le priorità la necessità di più credito alle imprese e di maggior partecipazione femminile al lavoro. E di nuovo guerra nel Golfo, altri raid americani sull'Iran dopo l'abbattimento di un elicottero militare. Teheran risponde colpendo obiettivi statunitensi in Giordania, Bahrain e Kuwait. Donald Trump si dice vicino a ordinare nuovi attacchi, ma al contempo si segnala che negoziatori qatarioti sono nella capitale iraniana per finalizzare un accordo di pace. No all'escalation, incalzano Pechino e Mosca. E Israele intensifica ancora i suoi attacchi sul sud del Libano, in particolare sulla città libanese di Tiro. I morti solo oggi sarebbero una trentina e l'esercito dello Stato ebraico dirama nuovi ordini di evacuazione in altre località. A Belfast la notte è stata segnata da una nuova durissima ondata di proteste anti-immigrazione esplose dopo il brutale accoltellamento di un quarantenne ripreso in un video circolato sui social, per cui è stato arrestato un sudanese di 30 anni, oggi atteso in tribunale. Le immagini dell'aggressione, in cui la vittima appare immobilizzata e colpita più volte fino a quasi un tentativo di decapitazione, hanno innescato una spirale di violenza in tutta la capitale nordirlandese. Case e automobili date alle fiamme, la polizia attaccata da gruppi di incappucciati. La premier nordirlandese Michelle O'Neill ha definito i responsabili teppisti e delinquenti. Anche il governo britannico ha lanciato un appello alla calma. Febbre da mondiale, domani il leggendario Azteca di Città del Messico sarà cornice della cerimonia d'apertura della rassegna iridata, in cui verrà reso omaggio a Pelé e Maradona, che proprio in quel magico scenario trionfarono alla guida del Brasile nel 70 e dell'Argentina nel 1986. Poi alle 21 italiane il match inaugurale tra i padroni di casa e il Sudafrica. È tutto, a più tardi.
2: Nova Radio Città Futura, Community Radio.
3: 81 secondi.
4: Siamo fallibili per natura. Ciao, sono Lapo Tasselli e qualche giorno fa mia figlia ha fatto un sinistro stradale. Lei sta bene e anche la persona che era nell'altro veicolo non si è fatta niente. A un incrocio che fa tutte le settimane per andare a scuola di danza non ha visto l'altra auto che arrivava e ha invaso la corsia tamponandola sulla fiancata. Sinistri incidenti sul lavoro possono capitare. Mai per caso. Sull'incrocio c'era un'altra auto parcheggiata sull'angolo, che ostruiva la visuale. Il veicolo incidentato procedeva su una corsia preferenziale e mia figlia, forse, ha sottovalutato la pericolosità per un eccesso di confidenza. La natura umana è fallibile. Una distrazione, una distanza valutata male e il cerchione si piega e la carrozzeria si graffia. Il rischio è dato dalla probabilità che qualcosa accada per il danno che questa cosa può provocare. Per quanto uno dei due valori possa tendere allo zero, annullare il rischio è impossibile. Però possiamo provarci. Diminuiamo la probabilità di distrarsi, guidando e basta. Senza telefono, musica troppo alta, discussioni troppo accese. Riduciamo il danno indossando la cintura e soprattutto andando piano. Cerchiamo di non superare i 30 km in città. Non succede, ma se dovesse succedere, una ridotta velocità salva delle vite. 81 secondi. Con noi, una giornata sicura per tutti.
3: 81 secondi, la rubrica di Nova Radio su sicurezza, igiene e salute, in collaborazione con l'associazione SAFE.

Stasera ho voglia di niente, stasera ho voglia di gente. Restarci in mezzo in silenzio, fare da pavimento, respirare un momento. Ti ha visto entrare qualcuno?

0: non ci sono le stelle.
1: ...101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello. Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: viaggio nell'universo musicale di Nova Radio.
1: This is Moscow. This is Moscow. On the 12th of April, the Soviet Union orbited a spaceship around the Earth with a man on board. The astronaut is a Soviet citizen, Major Gagarin Yuri Alekseyevich.
2: Sono le 15.13, torniamo in onda con Sputnik, lo spazio dedicato alla musica, agli ultimi arrivi discografici. E torniamo con i Boards of Canada, il loro è il nostro disco della settimana e ve lo proponiamo con un altro estratto. Il pezzo si chiama Father and Son.

E questi sono i Boards of Canada, l'ultima novità discografica del duo scozzese. Sono appena ritornati con questo disco Inferno che stiamo ascoltando come album della settimana sulle nostre frequenze e appunto vi abbiamo proposto oggi un estratto. Il pezzo è Father and Son. Continuiamo con qualche altro ascolto, qualche altro nuovo arrivo, come per esempio i due singoli degli Interpol. Sono usciti proprio nelle ultime ore due singoli che riportano in pista gli Interpol anche dal punto di vista discografico, perché che erano tornati in tour, lo sapevamo, ormai cosa nota, hanno deciso anche di tornare con un nuovo album dopo 4 anni. This Mirror Ways Ton è il titolo del disco che uscirà il 28 di agosto, debutto per loro con la Partisan Records, e intanto sono già usciti un paio di brani. Noi ci ascoltiamo il secondo, si chiama See Out Loud, ed eccoli qua gli Interpol.

Sono gli Interpol con See Out Loud e nel frattempo al numero WhatsApp di Nova Radio, il 366 10 14 094, ci ricordano che Father and Son, il pezzo dei Birds of Canada, ha lo stesso titolo della famosa canzone di Cat Stevens che molti di voi ricorderanno, conosceranno. Continuiamo con Jack White, lui torna in tour anche in Italia. Italia dopo una lunga assenza e torna con un nuovo singolo anche. Il nuovo disco si chiamerà Frozen Charlotte, esce il 10 di luglio per Third Man Records e c'è un nuovo singolo intitolato Dollar Bill. Il pezzo esce oggi. Nel frattempo vi ricordiamo che a giugno sono due le tappe italiane per l'artista di Detroit: il 19 di giugno suonerà a Camaiore, Ledo di Camaiore per la prima estate Festival, il 21 a Lignano Sabbia d'Oro all'Arena Alpe Adria. Continuiamo con appunto l'ascolto del suo nuovo singolo, nuovo brano Dollar Bill. Eccolo qua, Jack White in splendida forma.

0: E questo è Jack White, bello carico, come dicevamo, lo troviamo in splendida forma, assolutamente, suonerà al Lido di Camaiore, non manca tanto perché la prima estate è alle porte, sta per iniziare questo festival che poi porterà tanti anche artisti sul palco del Parco Bussola domani. C'è la pubblicità che deve andare in onda e ci sarà tra pochissimo anche il GR del traffico, quindi io lascio spazio a questi due appuntamenti, torniamo tra poco con Sputnik.
1: Pensare e comunicare, il segno toscano.
2: La mostra dei manifesti dei più importanti grafici e illustratori toscani sulle trasformazioni sociali e le campagne di pubblica utilità dagli anni 60 ad oggi.
1: Una mostra dedicata ad Andrea Rauch e Roberto Nistri al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8, a Firenze.
2: Aperta fino al 23 giugno, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19.30, sabato 13 e sabato 20 dalle 15 alle 19. L'ingresso è libero.
1: È un'iniziativa dell'Associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arci Comitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
2: Martedì 16 alle 17.30, sala Chetti La Rocca al MAD Talk, la grafica di pubblica utilità, tra spirito del tempo, mutazioni sociali e segno toscano, con Stefano Rovai, Gianni Sinni, Fabio Chiantini, Walter Sardonini, Marzia Frediani. Modera Enrico Lattanzi.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano rallentamenti per traffico intenso tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Sempre in direzione Bologna, ma sul versante emiliano, rallentamenti per traffico intenso sulla direttissima tra Badia e il bivio con la variante di Valico La Quercia e 5 km di coda per traffico congestionato tra il bivio con la variante di Valico La Quercia e Sasso Marco. Tornando sul versante toscano della 1 in direzione Roma, rallentamenti per traffico intenso tra Calenzano Sesto Fiorentino e Firenze Scandicci. In A15 rallentamenti per olio in carreggiata tra Aulla e l'allacciamento con la 12 in direzione La Spezia. Ed è tutto, buon viaggio.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
5: Sputnik, in viaggio nell'universo musicale di Nova Radio.
6: This is Moscow. This is Moscow Gorn. On the 12th of April, the Soviet Union orbited a spaceship around the Earth with a man on board. The astronaut is a Soviet citizen, Major Gagarin Yuri Alekseyevich.
0: Sono le 15.30, torniamo in onda con Sputnik, continuiamo ad ascoltare le ultime uscite puntando sulle novità italiane e in particolar modo su un artista emergente che si muove nel contesto fiorentino pur essendo di Cesena come origine. Lei si chiama per ora solo Camilla, in arte, diciamo così, questo è il nome d'arte, all'anagrafe appunto Camilla, come potremo facilmente intuire. Deve uscire un EP nei prossimi giorni, ufficialmente il 12 di giugno per Formica Dischi, e ce l'ascoltiamo con uno dei singoli che hanno anticipato questo disco. Cesena, Jumpscare è il titolo del pezzo di Camilla Coraggio, in arte per ora solo Camilla. Ce la sentiamo con questo pezzo e presto vi riveleremo anche come mai abbiamo puntato questa musicista.

Per ora solo Camilla, la ascolteremo ancora con le cose nuove che proporrà nel prossimo futuro. Come dicevamo, manca poco all'uscita dell'EP di esordio per questa musicista che arriva da Cesena, se non ho capito male, e gravita però in area fiorentina. Ne riparleremo e questa è una promessa qui a Nova Radio. Continuiamo con le ultime uscite. E ci riascoltiamo la Priest con Into the Sky, un brano uscito qualche giorno fa.

LA Priest con questo brano che, come raccontava il comunicato stampa, lo riporta un po' alle origini con le sonorità delle origini. Ebbene, continuiamo a parlare di tour estivi, come ad esempio quello di Giorgio Poi. Si aggiungono nuove date e nuovi appuntamenti a il tour di Giorgio Poi, che si intitola Le Jeux sont faits, una serie di concerti full band che lo vedrà salire sul palco dei principali festival dell'estate italiana ed europea, con anche un po' di date speciali in cui sarà accompagnato da un quartetto d'archi. Quindi veramente degli eventi molto speciali, considerando che Giorgio Poi qui a Firenze lo abbiamo sentito in occasione della festa del tesseramento arci, che fu ad ottobre. E che in quell'occasione già praticamente chitarra, tastiera, voce era molto molto bello come concerto, il concerto riusciva molto bene. Mi immagino che con la full band, il quartetto d'archi, questo possa riuscire ancora meglio. Come dicevamo, il

il 28 di luglio, ma suonerà anche il 18 luglio a Cortona per il Cortona on the Move, quindi che è un festival, naturalmente un festival di fotografia, ma che appunto un festival che riguarda tanti ambiti artistici, non un festival musicale, però insomma questa sarà l'occasione in cui potremo ascoltare Giorgio Poi. L'ultima uscita era un EP dedicato ai rework del suo disco Schegge, quello che usciva invece l'anno scorso, sì, esatto. Ci ascoltiamo proprio Les Jeux sont faits in versione remixata da Contrecoeur. Eccolo qua, Giorgio Poi.

Questo è Giorgio Poi con Léger Son Fait, il brano in versione remixata da Contrecoeur, uscito insieme nell'ambito della pubblicazione dell'EP Schegge Reworks, che riprendeva una manciata di pezzi del disco Schegge riproposti in maniera alternativa. Queste le notizie che vediamo, le notizie in realtà erano appunto riguardanti il tour di Giorgio Poi, che si arricchisce quest'estate di ulteriori dati. Sono veramente tante le date, come abbiamo detto, in Toscana suonerà a fine agosto al Beat Festival, ma anche a metà luglio nell'ambito del Cortona On The Move. Torniamo a parlare invece di una band di cui in realtà non avremmo dovuto più parlare, perché l'esperienza dei Giardini di Miro è finita, è giunta al termine, ma hanno deciso di pubblicare l'album dell'ultimo concerto a Cavriago. Uscirà il 19 di giugno in doppio vinile, in edizione limitata, si chiama Quasi Casa. Il disco sarà anche presentato in due speciali listening session alla Voce Triennale di Milano il 16 di giugno e il 17 di giugno al Tropical Balera a

Bologna, quindi doppio appuntamento per presentare la registrazione dell'ultimo concerto dei Giardini di Miró, che appunto hanno deciso di chiudere la loro storia insieme e di non suonare più come Giardini di Miró. Che bello, esce questo disco, speriamo di potervelo far ascoltare presto. Nel frattempo, da uno degli ultimi dischi pubblicati dai Giardini di Miró, che risale ormai a un po' di tempo fa, il 2018, il disco si chiamava Different Times, ci ascoltiamo un estratto, il pezzo è Hold On.

0: E questi sono i Giardini di Miró, esce il disco tratto dall'ultimo concerto, quello che si è svolto a Cavriago, e appunto il disco uscirà il prossimo 19 giugno, torneremo a parlarne. Intanto pubblicità, a seguire Io sono un cane e poi dopo un po' di musica tornano anche le notizie, il Nova Radio News, per la parte dedicata all'attualità, oggi in conduzione Daniele Bianchini.
1: Torna Stella Rossa, la festa di Arci Firenze all'SMS di Rifredi. Dal 1 al 5 luglio, in via Vittorio Emanuele II, 5 giorni di musica dal vivo, DJ set, radio on air, dibattiti, politica e cultura nell'ambito dell'estate fiorentina. Sul palco Nubraino, Studio Murena, Flavio Giurato, Cassandra, Apollineo and Logic e i DJ set di La Freddi, Satia, Viola Valeri e Rumi Ghial. Ogni sera, Sagra delle Case del Popolo, Mercatino Artigianale, Blip Fest, Spazio Bimbi, Laboratori e Nova Radio in diretta dalla festa. Ingresso alla festa gratuito. Info su arcifirenze.it, Facebook e Instagram Arci Firenze.

0: Dickens.
1: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
2: Buon pomeriggio da Nicola De Muro. All'assemblea annuale di Confcommercio, Giorgia Meloni ha respinto con forza qualsiasi ipotesi di patrimoniale, affermando che l'Italia non è una repubblica delle banane e che l'esecutivo punta a sgravare il ceto medio, non a colpirlo. La premier ha rivendicato la necessità di un contesto più stabile e competitivo per chi fa impresa, definendo l'associazione un pilastro dell'economia nazionale. L'Assise si è aperta con il messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella, che ha richiamato l'importanza della tutela dei lavoratori e del dialogo sociale. Dal palco il Presidente di Confcommercio Sangalli ha parlato di un paese che, pur tra incertezze, mostra segnale di vitalità e può farcela. Escalation nel Golfo, nuovi attacchi statunitensi contro obiettivi iraniani sono stati lanciati dopo l'abbattimento di un elicottero militare americano. Teheran ha reagito colpendo installazioni USA in Giordania, Bahrain e Kuwait, alimentando il timore di un conflitto più ampio. Donald Trump ha dichiarato di essere pronto ad autorizzare ulteriori operazioni, pur mentre emissari del Qatar sono a Teheran per tentare di chiudere un'intesa che fermi le ostilità. L'esercito israeliano ha ampliato le operazioni nel sud del Libano, concentrando i raid soprattutto nell'area di Tiro. Le autorità locali parlano di circa 30 vittime solo nella giornata di oggi. Tel Aviv ha inoltre emesso nuovi ordini di evacuazione per diversi centri abitati, segnalando che le operazioni proseguiranno finché non saranno neutralizzate le postazioni di Hezbollah. La procura di Rimini fa sapere che farà appello contro l'assoluzione di Luis da Silva dall'accusa di aver ucciso Pierina Paganelli, la 79enne trovata morta nell'ottobre 2023 nell'atrio di una palazzina dove vivevano entrambi. In attesa delle motivazioni, entro 90 giorni, la Corte d'Assise non avrebbe accertato prove della sua colpevolezza. Il DNA del 36enne senegalese non sarebbe stato trovato sul luogo del delitto. Impassibili ieri i familiari della vittima alla lettura della sentenza. La moglie dell'imputato, Valeria Bartolucci, parla invece di rinascita della giustizia. Ad è stata un'ottima impressione l'Argentina di Leo Messi nell'ultimo test premondiale, dove dovrà difendere il titolo iridato conquistato 4 anni fa. Ad Auburn, in Alabama, l'albiceleste ha sconfitto 3-0 l'Islanda con un gol tra gli altri della Pulce alla rete numero 911 in carriera. Abbiamo ancora fame. Le parole di Messi. È tutto, a più tardi.
3: Nova Radio Città Futura. Community Radio.

0: Nova Radio News, notizie e approfondimenti tra attualità e cultura.
1: Tre minuti dopo le 16, un buon pomeriggio a tutti e a tutti da Daniele Bianchini, un ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con Nova Radio News nel nostro pomeriggio, come sempre, per andare a riprendere quelle che sono le notizie principali e le voci dei protagonisti di questa giornata. Prima di partire, le coordinate per essere sempre connessi con Nova Radio: i 101.5 a Firenze in FM, gli 87.8 nella Mugello, Nova Radio sul digitale terrestre, novaradio.info per ascoltarci in streaming, il nostro numero WhatsApp per messaggi vocali e per scriverci anche durante la diretta è il 366 10 14 0 94. Ripartiamo dalle notizie che abbiamo già raccolto in qualche modo nella mattinata. Il centro sociale CPA Firenze Sud chiama a raccolto il quartiere di Gavinana, cittadini e realtà sociali, per l'assemblea pubblica in programma venerdì prossimo 12 giugno alle 21 nello spazio occupato di via Villa Magna. Un'iniziativa dal titolo Gavinana e Partigiana per preparare la mobilitazione in vista della nuova passeggiata identitaria annunciata da Futuro Nazionale, alla presenza anche del leader Roberto Vannacci, con partenza da Piazza Bartali. Abbiamo sentito stamani Davide Pinelli del CPA, andiamo a sentire quello che ci ha raccontato, almeno un estratto dell'intervista che completa potete trovare ovviamente sul nostro sito novaradio.info.
2: Questi signori non conoscono neanche il quartiere dove vanno a fare questa passeggiata. Cioè, se noi li prendiamo e li mettiamo in piazza Gualfredotto e gli diciamo da qui va in piazza del Bambino, questi senza Google Maps si perdono. Cioè, questo per dire che poi in realtà la legittimità che si ha rispetto a un quartiere e la conoscenza approfondita che si ha rispetto a un quartiere dipende da quanto lo si vive quel quartiere. Tant'è che sono stati in grado di dire che loro si concentreranno in piazza Bartali perché faranno una passeggiata contro lo spaccio. Ora, che piazza Bartali sia una piazza di spaccio, cioè praticamente quella antistante il centro commerciale, che quella sia una piazza di spaccio lo scopriamo oggi in Gavinana. Tra l'altro poi hanno continuato dicendo appunto che la presenza del CPA sarebbe la resa di fronte all'illegalità, perché quello è un centro di degrado e così via. Quella del 19, dell'assemblea del 12, la manifestazione del 19 devono essere per il quartiere un'occasione. Allora, se quella deve essere l'occasione, che sia l'occasione realmente per parlare anche di quelle che sono.
3: Ma voi la vostra manifestazione come ve la immaginate il 19? Un presidio intorno al CPA?
2: Questa qua sarà una decisione che verrà presa all'assemblea di venerdì. Noi vogliamo fare una manifestazione in quartiere e noi vogliamo fare una manifestazione che sia una manifestazione popolare, cioè che veda gli abitanti di Gavinana, dai bambini fino agli anziani, tutti gli eventuali problemi che ci potranno essere in Gavinana sono in capo a, da una parte, Futuro Nazionale e dall'altra a chi gestisce l'ordine pubblico in città. Nella misura in cui noi abbiamo ben chiaro come si sta in quartiere, come si porta rispetto al quartiere, quali sono gli equilibri che noi vogliamo mantenere con il quartiere, è quello che abbiamo sempre fatto. Quindi qui il problema delle eventuali tensioni è un problema che viene completamente da fuori. Se c'è qualcuno che ha intenzione di innescarle, allora a quel punto vuol dire che la tensione non viene innescata da due manifestazioni contrapposte. Viene innescata da chi su questa roba si costruisce le carriere politiche e viene qua per dire: avete visto i soliti ragazzi violenti dei centri sociali.
1: E i militari dell'Arma dei Carabinieri di Firenze questa mattina hanno compiuto anche una serie di perquisizioni domiciliari nelle abitazioni di quattro giovani simpatizzanti dei CARC, ovvero i comitati di appoggio alla resistenza e al comunismo. A denunciarlo sono stati, dai profili social stamani dell'associazione, gli attivisti del partito, spiegando che le perquisizioni sarebbero legate ad un'indagine per diffamazione nei confronti di Marco Carrai, console onorario di Israele per la Toscana e Emilia Romagna e tra l'altro presidente della Fondazione Merkel. Meyer. Per Fabio Gamboni, esponente di CARC Toscana, si tratta di una persecuzione giudiziaria nei confronti del partito, i cui attivisti già nelle settimane scorse erano stati oggetto di perquisizioni e denunce per manifestazione non autorizzata. Rivendichiamo la nostra campagna contro Carrai, che per noi non è diffamatoria ma politica, ha spiegato anche stamani sulle nostre frequenze lo stesso Fabio Gamboni, di cui andiamo a sentire un estratto dell'intervista realizzata da Riccardo Pinzauti.
4: Stamattina alle 6:15 hanno iniziato a squillare i telefoni, come è successo il 21 aprile scorso, dove c'è stata un'altra perquisizione sempre qui a Firenze, e erano i carabinieri stavolta, e quindi ci siamo recati presso l'abitazione di questo, non è un nostro membro, è un simpatizzante, diciamo così, e abbiamo saputo che poi erano in corso altre perquisizioni. Al momento me ne risultano 4. Hanno fatto una perquisizione abbastanza pesante. Hanno buttato all'aria tutta la casa, praticamente. Ci risulta che l'hanno fatto anche da un'altra parte. E poi siamo venuti, io sono qui a Rifredi, vicino alla caserma. Abbiamo accompagnato questo giovane, non a caso tutti e tre giovani, per ritirare i verbali. Li stavamo giusto leggendo adesso per capire meglio. Comunque c'è Marco Carrai.
3: Perché il decreto di perquisizione è un atto pubblico, quindi si consegna giusto al colui che è oggetto di questa misura. Quindi si tratterebbe di un'indagine che riguarda
4: diffamazione. L'oggetto sarebbe la diffamazione di questo soggetto. Mi sembra evidente che ci sia una persecuzione, no? Lei ha detto attenzione recente. Io prima accennavo di queste perquisizioni a Firenze, anche a Napoli, il 21 aprile scorso, con l'accusa di terrorismo, 270 bis, ma prima ancora la nostra organizzazione e la carovana del nuovo PC di cui facciamo parte ha avuto altri 8 procedimenti giudiziari di taglio simile e tutti finiti con o non luogo a procedere o assoluzione. Però nel frattempo ci sono i sequestri dei materiali, ci sono gli avvocati da pagare giustamente, ci sono il tempo perso nelle aule di tribunale, però penso la risposta migliore sia stata, in occasione appunto del 21 aprile scorso, le decine e decine di prese di posizione di solidarietà da parte di tantissimi organismi, operai, popolari, associazioni, cosa che riprenderemo a fare anche ora, in seguito a questa operazione qui. Solidarietà per noi è fondamentale, tanto più quando si è totalmente nel giusto, come riteniamo di essere.
1: Questa è dunque una parte dell'intervista che potete riascoltare sul nostro sito novaradio.info a Fabio Gamboni dei CARC. Cambiamo argomento, andiamo anche in un altro territorio, quello di Massa Carrara, dove la CGIL ha denunciato il caso di un lavoratore picchiato in un'azienda dell'indotto nautico per aver chiesto il pagamento dello stipendio. Sarebbe successo il 1 giugno, quando il lavoratore, un 49enne, avrebbe dovuto ricevere dal titolare i pagamenti dello stipendio di aprile e maggio alla sua richiesta, però il titolare avrebbe risposto proponendo di versare solo 300 dei 2.200 euro spettanti, e poi a fronte delle rimostranze del lavoratore lo avrebbe colpito con calci e pugni. Sul posto c'erano altri due operai di un'altra ditta che, questo sempre sul racconto della CGIL, avrebbero placato l'ira del titolare in attesa della polizia. Il lavoratore ha fatto denuncia, è stato trasferito al pronto soccorso, dove gli sono state diagnosticate contusioni multiple con prognosi di 7 giorni. La situazione negli appalti e nei subappalti del comparto nautico è fuori controllo, ha denunciato il segretario generale della CGIL Apuana, Nicola Del Vecchio, che abbiamo intervistato stamani a Nova Radio. Sentiamo quello che ci ha raccontato ai nostri microfoni.
5: Ma la situazione negli appalti e nei subappalti del comparto nautico noi l'abbiamo definita letteralmente fuori controllo. Già lo scorso anno, a settembre, io mi recai in Guardia di Finanza per denunciare un fatto che mi era stato raccontato da due lavoratori che si erano rivolti a noi a seguito di una grave situazione di sfruttamento lavorativo. In quel caso i lavoratori erano stati minacciati, addirittura mi hanno raccontato, con un'arma da fuoco, e a questi lavoratori veniva chiesto la restituzione di parte dello stipendio in contanti ogni mese, oltre a tutta una serie di altre situazioni che erano legate proprio alla loro condizione di lavoratori stranieri che erano diciamo così residenti qua sul territorio e che vivevano una grave situazione anche di ricattamento incontrattabilità, e come loro tanti altri. A questo si è aggiunto questo ulteriore caso che ci ha raccontato questo lavoratore, che il 1° giugno ha richiesto, come è giusto che sia, il pagamento tra l'altro di uno stipendio arretrato, perché si parlava dello stipendio di aprile e della busta paga dello stipendio di maggio, e a fronte di questa richiesta il datore di lavoro ha pensato bene di aggredirlo, e solo grazie all'intervento di altri due colleghi di una ditta che era all'interno del cantiere si è evitato il peggio. Poi con l'intervento della polizia, appunto, con questi 17 giorni di prognosi per il lavoratore, la situazione è una situazione gravissima. Noi l'abbiamo denunciata a più livelli con tutti gli istituti, perché tutti gli istituti sono a conoscenza, diciamo così, della grave situazione in cui versa il settore. Abbiamo chiesto la sottoscrizione di un protocollo d'intesa che coinvolga, che metta responsabilità le aziende committenti, perché stiamo parlando di aziende che macinano milioni di euro di utile, che però in pratica all'interno della catena degli appalti e dei subappalti vediamo verificarsi situazioni di questo genere. Non è un caso limite, siamo in attesa della firma. Da 2 mesi questo protocollo è pronto, manca ancora il nulla osta di non sappiamo quale ente, ma insomma nel mentre però continuano a accadere fatti di questo genere.
1: 366 10 14 094 il numero di Nova Radio per poter mettervi in contatto con noi in diretta, usatelo sia per commentare le notizie che stiamo ascoltando, ma anche per segnalarci eventuali vostre suggestioni dal territorio da dove ci state ascoltando. Continuiamo sul nostro notiziario per andare a tornare di Monte dei Paschi di Siena. Le manovre e le ipotesi di fusione infatti su Banca MPS presentate nei giorni scorsi da Banco BPM e Intesa San Paolo sono operazioni finanziarie non industriali che non tengono minimamente in considerazione le lavoratrici ed i lavoratori, o almeno questo è quanto dice il coordinamento Fisac CGL di Banca e Gruppo MPS rispetto al risico bancario che da 3 giorni si è riacceso su Banca MPS. Da un lato la proposta di fusione alla pari di BPM, dall'altra l'offerta pubblica di acquisto e scambio lanciata dalla stessa Banca Intesa con Unipol. Anche il sindacato First CISL si fa sentire: no alla finanza che impoverisce i territori, non possiamo accettare che mere logiche di mercato orientate esclusivamente al profitto e agli interessi dei grandi azionisti mettono in secondo piano il contributo fondamentale dei lavoratori di Montepaschi di Siena. Abbiamo intervistato per la Fisac CGL Di Marcello, che potete sentire sul nostro sito di Nova Radio, una battuta su questo anche raccolta in consiglio regionale al capogruppo del PD Bezzini, che dal territorio senese arriva. Sentiamo cosa ha detto l'esponente politico dei Dem in consiglio regionale sulla vicenda MPS.
6: Credo che ci si trovi di fronte a un progetto di operazione finanziaria che ha una portata enorme e che può avere un impatto negativo non solo su Siena, ma sul tessuto economico e sui livelli occupazionali della regione toscana. Di fronte a questo possibile scenario, io credo che prima di tutto serva una risposta unitaria della Toscana, una mobilitazione unitaria, perché la posta in gioco è altissima. E quindi no divisioni, no polemiche, serve un impegno di tutti, anche oltre gli schieramenti politici. La regione potrebbe guidare, diciamo, una mobilitazione sulla base di una piattaforma cui coinvolgere certamente gli enti locali, certo le realtà istituzionali della provincia di Siena, ma anche le organizzazioni sindacali, le organizzazioni di categoria, che abbia alcuni capisaldi. Va definita una base, un perimetro che salvaguardi l'integrità, diciamo, della Banca Monte dei Paschi, va salvaguardato il marchio e soprattutto vanno salvaguardati i livelli occupazionali e le funzioni di direzione presenti ad oggi in Toscana. Questo tema delle funzioni di direzione è un tema cruciale, chiaramente può segnare uno spartiacque rispetto anche alla prospettiva economica occupazionale del futuro della nostra regione. Io credo che la politica non si possa voltare dall'altra parte rispetto a questa vicenda, a questa grande operazione finanziaria.
1: Andiamo al Consiglio regionale, dove sono arrivati due voti particolarmente significativi per quanto riguarda il no della Regione Toscana ai CPR, in particolare a quello previsto nel territorio del comune di Aulla, di cui più volte abbiamo anche parlato sulle nostre frequenze nelle ultime settimane, ma un no che è arrivato anche al cosiddetto hotspot nel comune di Colle Salvetti, quindi siamo in provincia di Livorno, attraverso questa votazione due mozioni rispettivamente presentate dal gruppo di AVS e del Partito Democratico, approvate oggi dall'aula di Palazzo del Pegaso. L'atto sui CPR è stato approvato col voto favorevole delle forze di maggioranza e anche Forza Italia, l'altro invece dalle sole forze di maggioranza. Proprio su questa vicenda di Colle Salvetti, ovvero quella che ha visto la mozione del gruppo del PD con primo firmatario Alessandro Franchi, abbiamo sentito direttamente dalle sale del Consiglio regionale lo stesso primo firmatario Alessandro Franchi, consigliere regionale appunto del PD. Sentiamo quello che ci ha raccontato rispetto appunto al voto sulla mozione sull'hotspot previsto di Colle Salvetti.
7: Abbiamo espresso la nostra contrarietà all'ipotesi del Ministero degli Interni che attraverso la Prefettura di Livorno vorrebbe localizzare un hotspot per migranti a Colle Salvetti, quindi alle spalle del porto di Livorno. Siamo contrari per due motivi. Il primo è di metodo, che ci deve essere un reale coinvolgimento delle istituzioni locali, delle comunità locali per questo tipo di strutture, e in questo caso non c'è stato. Le istituzioni locali, ma anche le comunità, si sono espresse contrariamente, quindi abbiamo voluto ribadire anche questo tipo di approccio. E l'altro è di merito. Noi pensiamo che il porto di Livorno, così come il porto di Carrara, che negli ultimi 4 anni sono stati utilizzati come porti di sbarco, non debbano essere considerati tali, perché sono lontani dai luoghi di soccorso e di salvataggio dei migranti, che obbligano ulteriori ore di navigazione e quindi di sofferenza a queste persone, e prevede anche, diciamo, un aumento dei costi per le ONG. In molte di queste situazioni i migranti sono stati costretti a sbarcare a Livorno e a Carrara per essere poi riportati a Brindisi piuttosto che in altri posti. Quindi si aggiunge sofferenza su sofferenza. Dobbiamo in qualche modo, così come abbiamo detto di no al CPR di Massa Carrara, ribadire anche il no all'hotspot di Colle Salvetti, perché vogliamo puntare su un'accoglienza diffusa, su un coinvolgimento dei territori e delle comunità, che è l'elemento caratterizzante anche quella che è stato il sistema dell'accoglienza della Regione Toscana.
1: E su questo tema vi segnaliamo anche che domani alla sede dell'ARCI, proprio qui a pochi passi dalla nostra, da dove vi stiamo parlando, alla sede di Nova Radio, quindi in Piazza dei Ciompi a Firenze, ci sarà un incontro che metterà insieme tantissime realtà del territorio toscano. Incontro che viene intitolato CPR d'Italia, istituzioni totali, ovvero la presentazione a Firenze del secondo rapporto di monitoraggio sui CPR del tavolo asilo e immigrazione. Interverranno Teresa Menchetti del tavolo asilo e immigrazione, Lucia Borruso dei Medici Senza Frontiere, Gennaro Santoro, avvocato, e la deputata Rachele Scarpa, insieme a loro anche l'assessora regionale Alessandra Nardini. Per le varie associazioni promotrici ci saranno Silvia Bini per l'Arci di l'Arci Toscana, Sara Vatteroni dell'Associazione Migrantes Toscana, Allegra Salvini per Florence Mastact e Senka Maida di I Participate. Tra l'altro sarà l'occasione, nell'incontro moderato da Giulia Capitani di Oxfam Italia, di presentare quella che è una vera e propria richiesta da parte delle varie associazioni all'istituzione regionale di recepire in qualche modo questo no al CPR di Aulla e sul resto del territorio regionale. Diciamo una richiesta, un appello che in qualche modo il voto di oggi in Consiglio regionale ha già recepito. Cosa ne pensate? Scrivetecelo al nostro numero WhatsApp 366 1014 094. Noi proseguiamo adesso cambiando ulteriormente argomento e parliamo adesso invece della protesta che questa mattina ha visto protagonisti a Firenze i rappresentanti di Coldiretti, un centinaio di partecipanti con delegazioni provenienti da gran parte della Toscana, per chiedere di fermare i trafficanti di olio extravergine di oliva e di grano duro. C'è bisogno finalmente di squarciare il velo dietro a quello che sta accadendo nei settori cerealicolo e olivicolo. Vediamo ogni giorno sulle nostre tavole nel mondo pasta e olio, ma i nostri agricoltori sono in totale crisi. Questo è l'appello della presidente di Coldiretti Toscana, Letizia Cesani, che denuncia una stortura nella filiera produttiva. Sentiamo quello che ha raccontato anche ai nostri microfoni stamani direttamente dalla protesta di Piazza del Duomo.
8: I prodotti più esportati all'estero, pasta e olio, che i numeri però descrivono essere anche quelli più importati dall'estero. Quindi è evidente che c'è qualcosa che non quadra, non può essere tutto olio italiano o olio toscano, non può essere tutto grano italiano. Noi crediamo che non solo per difendere il reddito dei nostri agricoltori, ma anche per consentire al consumatore di fare scelte consapevoli, ma anche sane, sia importante cambiare passo. Quello che chiediamo all'istituzione da un lato è di ascoltare un disagio, perché veramente sembra che tutto ruoti senza accorgersi che c'è un'agricoltura in un territorio estremamente qualitativo come quello toscano che sta morendo, i numeri dicono questo e quindi siamo molto preoccupati. Dall'altro però abbiamo chiesto anche degli interventi immediati, maggiori controlli alle frontiere, la possibilità di istituire per esempio per l'olio immediatamente delle analisi che possano veramente tracciare l'origine del prodotto e così dare al consumatore la possibilità di scegliere, ma anche l'applicazione delle norme sulle pratiche sleali che vietano di redigere contratti con prezzi che non coprano nemmeno i costi di produzione. Vedete, sono mesi che vediamo ripetere continuamente che i costi di produzione sono aumentati dall'inizio della guerra in Iran, no? Con l'aumento dei carburanti, e i nostri agricoltori si trovano adesso a raccogliere grano che costa meno dello scorso anno. È impossibile.
1: A proposito di proteste stamani raccolte in piazza, una ventina di persone si sono riunite in prestito davanti alla sede della Regione Toscana per chiedere un incontro con lo scopo di salvare dallo sfratto Agripunk, ovvero un'associazione di Ambra nel comune di Bucine, in provincia di Arezzo, nata per la riconversione di un ex allevamento intensivo di tacchine in rifugio antispecista per animali, adesso sotto sfratto. Il 22 maggio c'è stato il primo accesso dell'ufficiale giudiziario che ha avviato la procedura di sfratto. Ad Agripunk vivono più di 100 animali, tra suini, bovini, ovini, caprini, equini e avicoli, che per le disabilità derivanti dallo sfruttamento non possono essere avviati alla macellazione né tornare alla vita selvatica. L'associazione ha avviato una trattativa con la proprietà per l'acquisto degli immobili e il maggio scorso ha lanciato una raccolta fondi. Desiree, una delle rappresentanti dell'associazione in presidio davanti alla sede della Regione Toscana, ci ha raccontato in parte, insomma, quello che è la loro storia e la loro protesta quest'oggi in piazza.
9: Abbiamo avuto varie controversie con il proprietario nel corso degli anni, e perché avevamo un affitto a riscatto, quindi comunque l'intenzione di acquistare il posto c'era da sempre. Purtroppo con il Covid, poi le altre sospensioni delle attività per appunto l'emergenza peste suina, insomma altre situazioni, ci hanno portato ad avere dei periodi di crisi e nulla, ora siamo arrivati insomma a questa situazione. Abbiamo l'ufficiale giudiziario, quindi dobbiamo cedere dei capannoni. E però abbiamo aperto una raccolta fondi perché appunto tramite il comune di Bucine col proprietario si è aperta la possibilità di appunto rifare una trattativa per l'acquisto del podere. Quindi abbiamo già parlato con Banca Etica, con Produzioni dal Basso, abbiamo aperto una raccolta fondi, la cifra consistente, ahimè, purtroppo chiede quello, forse per me sarebbe bello insomma che si potesse un po' appunto trattare su questa cifra. Noi chiediamo alla regione, ma lo stiamo chiedendo ormai da mesi, se non anche più di un anno, un incontro per poter parlare, perché di fatto ci sono un sacco di fondi, di finanziamenti per aziende agricole, per imprenditori agricoli, ci sono fondi e finanziamenti per associazioni che si occupano del sociale oppure della sanità e quant'altro. Però per associazioni come la nostra, che si occupa appunto di recuperare degli animali cosiddetti da reddito, non c'è l'accesso a questo tipo di finanziamenti. E quindi noi insomma, come da tempo che insistiamo, abbiamo anche mandato una lettera sottoscritta e controfirmata da tutta una serie di associazioni, gruppi, collettive, persone che ci seguono, si è fatta anche una raccolta firme per appunto chiedere un incontro con l'assessore all'ambiente, oppure col Boni o direttamente anche con Gianni, per appunto vedere se insieme si può trovare una soluzione per portare avanti questa realtà. Noi abbiamo già un progetto anche di come riqualificare ulteriormente il posto.
1: E con le voci della questione Agripunk, se volete approfondire la storia insomma di questo luogo, potete trovarle tutte sul nostro sito novaradio.info, dove abbiamo raccolte nell'articolo dedicato alla storia di Agripunk e la loro protesta stamani. Concludiamo questa nostra prima parte con un'intervista adesso a Victoria Karam, che nella Biblioteca delle Oblate domani presenterà il proprio libro Volti Italiani, un dibattito sulla cittadinanza che resta più aperto che mai, su chi è italiano, chi decide chi può esserlo. Victoria Karam ha raccolto una serie di storie, volti e percorsi di vita che raccontano un'Italia reale, plurale, spesso però invisibile. Un incontro quindi domani alle Oblate per ascoltare le voci di chi vive, studia, lavora e contribuisce ogni giorno alla crescita del paese, ma continua a vedere negati i diritti fondamentali, come ad esempio appunto quello della cittadinanza. L'appuntamento quindi è per domani 11 giugno alle 19 alla Biblioteca delle Oblate con l'autrice Victoria Karam. Dialogheranno la sindaca di Firenze Sara Funaro e il sottosegretario alla presidenza della regione toscana Bernardica, che tra l'altro è proprio uno dei volti che viene raccontato. Sentiamo quello che ci ha raccontato l'autrice ai nostri microfoni. Con questa io vi saluto dopo il notiziario del traffico, la seconda parte come sempre dedicata alle nostre, ai nostri approfondimenti di cultura, affidata come sempre alla nostra Martina Agnoletti. Perché tornare a parlare ancora oggi di cittadinanza partendo dalle storie, dai volti delle persone che questa necessità portano viva sulla loro pelle?
10: Perché i numeri sono pubblici, quindi li conoscono tutti e sono assolutamente importanti, dopo casomai li ricordiamo anche, però secondo me quando si parla di cittadinanza la cosa che bisogna conoscere, che spesso invece non si conosce, sono le storie delle persone, no? E quindi Volti Italiani, perché è un progetto che nasce su Instagram prima ancora di diventare un libro, e abbiamo pensato appunto di mettere il volto di una persona, di un ragazzo, di una ragazza che è nato in Italia o che è arrivato quando era qui molto piccolo, e di raccontare la sua storia. Quindi primo piano e storia, una storia che si legge velocemente, 3-4 minuti di una giornata qualunque, per arrivare alle persone, per provare a spiegare quella che è la realtà della vita di queste persone, per provare anche a spiegare cosa cambia avere la cittadinanza, perché purtroppo tante persone non sanno qual è la differenza tra una persona che ha la cittadinanza italiana e una persona che magari invece ha il permesso di soggiorno, e quindi in qualche modo cercare di dire la verità. Tantissime fake news sono circolate prima del referendum e continuano a circolare sul tema della cittadinanza, e quindi lo scopo di Volti Italiani è proprio quello di raccontare invece in maniera molto semplice e molto veloce quella che è la vita e le limitazioni, insomma tutto quello che non si può fare quando non si ha la cittadinanza italiana. E quindi il nome nasce un po' dall'idea appunto di raccontare le storie per cercare di superare la paura, per cercare di superare quelli che sono i pregiudizi, quello che a volte è anche un razzismo latente che nella nostra società purtroppo c'è.
1: Spesso si dice che la realtà corre molto più veloce rispetto a quella che non sia la propaganda politica o addirittura insomma le scelte di un governo, che vanno anche di pari passo a quella che è la loro propaganda. In questo caso, ripartire dalle storie delle persone che fanno appunto la nostra quotidianità, pensi possa essere un buon modo per scardinare questo difficile pertugio in cui entrare?
10: Sì, io penso che possa essere il miglior modo, almeno lo spero, perché l'abbiamo scelto come unico modo, no, per raccontare la cittadinanza, proprio perché credo che arrivi in maniera più vera alle persone. Dopodiché io credo che la società sia assolutamente più avanti le nostre leggi, perché banalmente tutti noi conosciamo una persona che non è nata in Italia o che magari è nata in Italia da genitori stranieri, e ci rendiamo conto di come siano persone per la maggior parte delle volte completamente integrate. Spesso quando mi chiedono ma tu ti devi integrare, dico non mi devo integrare, sono sempre appartenuta a questo paese e mi sento assolutamente italiana in ogni singolo gesto, in ogni singolo momento e decisione che prendo nella mia vita. E quindi ecco, provare a raccontare quella che è la realtà in un momento in cui ci sono ancora 930.000 studenti nelle nostre classi che non hanno la cittadinanza italiana e che quindi continuano a vivere questa vita un po' sospesa, no? Dove magari hanno più difficoltà ad andare in gita piuttosto che a fare un Erasmus quando crescono, piuttosto che andare in banca e chiedere un mutuo, perché ovviamente poi ci sono cose molto concrete che cambiano. Credo che sia importante parlarne in maniera reale, quindi raccontare davvero cosa succede, perché in questo modo magari le persone si incuriosiscono, e quando c'è la curiosità c'è l'approfondimento, e quando c'è l'approfondimento c'è meno ignoranza, e quando c'è meno ignoranza c'è più empatia, e quindi si riesce a capire meglio quali sono le difficoltà delle persone e a non giudicarle così velocemente.
1: Eppure ovviamente ti riporto anche un po' sull'aspetto politico, poi torniamo sul tuo libro. Tornano in voga parole come remigrazione, che effettivamente, diciamo, seppur in maniera parafrasata, ci riportano a tempi ancora più bui e ci riportano indietro nella storia. Pensi che di fatto poi la politica, da questo punto di vista, possa avere una modalità di incidere in maniera un pochino più netta, anche con delle scelte un pochino più coraggiose, che questi spazi, appunto, poi di propaganda riescono a contrastare?
10: Ma credo sì che la politica abbia veramente tanti modi per contrastare questo tipo di narrazione. La remigrazione è assolutamente incostituzionale, ma non è solo incostituzionale, è anche illogica, nel senso che se ci fermiamo un secondo a pensare, un ragazzo ha la mamma italiana e il papà, non so, egiziano, cosa facciamo? Gli togliamo mezza cittadinanza, lo remigriamo per metà? Come funziona? Cioè, oggettivamente non ha modo di esistere, soprattutto noi dobbiamo ricordarci che il 9% del PIL del nostro paese, quindi 177 miliardi di euro, è prodotto da immigrati irregolari, che in alcuni settori rendono possibile appunto la crescita del nostro paese. Senza di loro semplicemente tantissime aziende non avrebbero operai, ma banalmente nei ristoranti non ci sarebbero cuochi, camerieri, così come nell'agricoltura. Quindi insomma è un discorso molto più ampio e va trattato in maniera intelligente, visto che questo è un tema serio, bisognerebbe trattarlo seriamente. Invece la remigrazione è un po' un modo di populista, no? di parlare le paure delle persone senza però conoscere davvero quello che è il fenomeno. Nel momento in cui noi abbiamo 630.000 giovani italiani che negli ultimi 10 anni hanno deciso di lasciare questo paese per andare all'estero, forse proporre la remigrazione è proprio una visione miope, è una cosa che non ha alcun tipo di senso di esistere.
1: Domani presenterai questo libro alle 19 alla Biblioteca delle Oblate, insieme a Bernardica, che è sottosegretario alla Presidenza della Regione Toscana, e alla Sindaca di Firenze Sara Funaro. Quali sono alcuni dei volti italiani che hai raccontato in questo libro?
10: Beh, Bernard in prima persona ne fa parte, quindi sono molto contenta che ci sia, che sia lì con me a raccontare la sua storia, insomma a spiegare quelle che sono state le difficoltà che ha dovuto affrontare lui, ma poi ce ne sono tante altre. Una storia in particolare che mi colpisce sempre molto è la storia di Andrei, questo ragazzo che è arrivato in Italia quando era molto piccolo. Lui fa il ricercatore all'Università di Vicenza e però non può richiedere la cittadinanza italiana nonostante sia più di 30 anni che sia in Italia, perché il metodo attraverso il quale vengono pagati i ricercatori non è un metodo accettato per avanzare la richiesta. Inoltre, essendo lui ricercatore, ha anche dovuto rinunciare più volte agli spostamenti nei vari itinerari all'estero, che sappiamo invece essere il cuore del lavoro di ricercatore, perché se si spostasse perderebbe la residenza continuativa di 10 anni, che è uno dei vari requisiti, no, per avanzare la richiesta di cittadinanza. Quindi non solo il metodo di pagamento, nonostante sia un dipendente statale, non è congruo a quello che è richiesto per avanzare la richiesta, ma inoltre non può nemmeno fare scatti ovviamente di carriera, perché altrimenti perderebbe la residenza. Questa è solo una delle tantissime storie che meritano di essere ascoltate e lette, ma che ci fa vedere come in realtà ci sia evidentemente un cortocircuito importante quando si parla di cittadinanza e perché questa legge va cambiata.
1: Per concludere, tu lavori anche in ambito europeo, se non sbaglio, quale potrebbe essere il ruolo che tu respiri anche magari a livello di istituzione europea per una prospettiva futura che consideri tutto quello che abbiamo detto fino a questo momento?
10: Ma io credo che in realtà lo vediamo, tantissimi paesi dell'Unione Europea sono già molto più avanti rispetto all'Italia, nel senso che questo ovviamente è una normativa nazionale, ma vediamo che la maggior parte dei paesi europei ha 5 anni di attesa prima di avanzare la richiesta di cittadinanza e non 10. Tra l'altro la Spagna ha anche accelerato alcuni processi nei confronti di cittadini che magari parlano già la stessa lingua, quindi che arrivano dall'America Latina, proprio perché è importante riuscire a integrare bene le persone che arrivano, e riconoscere la cittadinanza è un modo per dire che appunto sono persone che vengono viste e che vengono in qualche modo riconosciute come cittadini, in questo caso spagnolo, e credo che sì, l'Unione Europea è sempre stata, insomma, la garante, no, di quelli che sono i diritti, e in questo specifico caso purtroppo è competenza nazionale, quindi è lo Stato italiano in questo caso che deve modificare questa legge, però ispirarsi forse un po' a quello che fanno gli altri Stati membri potrebbe essere molto utile in questo caso.
11: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione. Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano rallentamenti per traffico intenso tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Sempre in direzione Bologna, ma sul versante emiliano, rallentamenti per il traffico intenso sulla direttissima tra Badia e il bivio con la variante di Valico La Quercia e 4 km di coda per traffico congestionato tra il bivio con la variante di Valico La Quercia e Sasso Marconi. Per il momento invece il traffico scorre in maniera regolare sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Per quanto riguarda i cantieri notturni, stanotte in orario 21.06 sulla 1 panoramica sarà chiuso il tratto compreso tra il bivio con la variante di Valico Baccheraia e Pian del Voglio in direzione Bologna. Ed è tutto, buon viaggio!
12: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
0: Torna a Firenze il Perù Cinema Festival, la rassegna dedicata alla cinematografia peruviana contemporanea promossa dall'associazione Tincui. Dal 12 al 14 di giugno il Cinema La Compagnia ospiterà la seconda edizione del festival, proponendo uno sguardo su una cinematografia poco conosciuta all'interno del panorama europeo, ma sempre più apprezzata nei festival internazionali. La seconda edizione del Perù Cinema Festival prosegue il percorso avviato lo scorso anno dall'associazione Tincui, che intende favorire il dialogo culturale attraverso il cinema e offrire uno spazio di condivisione tra storie, persone e culture differenti. Anche quest'anno il programma metterà al centro autori nuovi ed emergenti con opere che raccontano il Perù contemporaneo. Di cosa c'è in programma per la seconda edizione del Perù Cinema Festival? Abbiamo parlato con Anna Maria Alicia Nava San Roman, presidente dell'associazione Tincui.
13: Penso che questa cosa bella, no? Che il cinema peruviano oltrepassa i confini e che alla fine siamo riusciti a farlo, ci rende veramente anche orgogliosi e poi molto soddisfatti, no? E siamo molto grati in realtà all'appoggio che ci danno tutti i registi, in questo caso sono registi giovani che incominciano, sono emergenti, che incominciano a fare dei bei lavori e toccando anche tematiche importanti, ma in tutto il mondo, non sono solo tematiche peruviane. In alcuni casi sì, ci sono anche le tematiche peruviane, anche sociali importanti, però gli argomenti spaziano, no? Su tematiche che in realtà vediamo anche in Italia, li vediamo un pochino dappertutto.
14: Cosa vedremo? Quali sono gli appuntamenti principali?
13: Allora, noi vediamo il giorno dell'inaugurazione un bel film, anche un po' comico, diciamo, che si chiama Muerto de Risa, che sarebbe morto da ridere. È abbastanza divertente questo film, sì, è una ironia.

Un po' scombinata, che poi alla fine trova una certa unione, diciamo, dopo alcuni fatti che sicuramente dovrete vedere. Poi dopo c'è quell'altro che si chiama Amore di Riccio, e questa è una coppia giovane che incomincia con una grande passione, un grande amore, e poi dopo nel tempo questa cosa un po' incomincia a cambiare e il finale è un po' diverso da quello all'inizio, di tanta passione, di tanto amore. Questo. Poi dopo c'è Nanito, questo è bellino, questo è un film molto carino perché parla dell'amore nella terza età e si vede davvero con molta sensibilità da parte del regista come si può amare anche nella terza età, no? Poi La Pampa in realtà è di un regista che si chiama Dorian Fernandez e questo è un film abbastanza premiato che parla delle difficoltà che ci sono in, specialmente in Perù al sud, della mineria illegale. E questo è un grande problema perché Perù ha un po' di oro, però non si può combattere la mineria illegale, perché certo l'acquisto dell'oro fuori mercato anche, però insomma il governo fa tanto per combattere questo, però ci sono grandi difficoltà. Il film è molto interessante, ha vinto diversi premi.

Hai lasciato piazze piene, urne vuote, tremori gentili, trecce sottili, tracce profonde sugli zerbini dei miei pianerottoli. Mancano le tue parole sul mio.

0: Torniamo in onda con il secondo approfondimento di oggi, che dedichiamo alla 32esima edizione del Festival Luglio Bambino. Dal 6 al 19 di luglio, 75 eventi in 8 comuni, oltre 40 associazioni coinvolte, eventi di teatro, musica, cinema, circo, letteratura, laboratori e giochi, con un'anteprima sabato 13 giugno alle ore 21 al Museo Archeologico Gonfienti, in programma Verdi Game, tutto nel mondo. È Burla, a seguire dal 3 al 5 di settembre la seconda edizione di Settembre Bambina. La manifestazione è promossa dal Comune di Campi Bisenzio e diretta dalla Fondazione Accademia dei Perseveranti. È dedicata ai bambini e alle bambine e alle famiglie tutte. Noi abbiamo parlato oggi con la vice sindaca e assessora alla cultura del Comune di Campi Bisenzio, Federica Petti, e a lei abbiamo chiesto proprio l'importanza che Luglio Bambino ha.
1: Allora, Luglio Bambino appunto è giunto alla 32esima edizione, alla mia età, e quindi come me tante generazioni sono cresciute con questo festival, che nasceva e nasce ancora oggi come momento di socialità per i bambini e le bambine che non possono permettersi di andare 3 mesi in vacanza, e quindi abbiamo scelto proprio il periodo di luglio, che sappiamo essere il periodo in cui non ci sono molti servizi, le scuole sono chiuse, e quindi noi vogliamo ridare centralità ai bambini e alle bambine, ma anche a tutte le famiglie, dedicando loro dei momenti gratuiti in cui possano stare insieme e possano anche divertirsi. Soprattutto c'è anche un'importanza politica, perché comunque parlare di bambini e bambine, a mio avviso, è anche fare politica, in cui finalmente le politiche possano concentrarsi sull'infanzia, che spesso viene bistrattata, se ne parla sempre troppo poco e a mio avviso male. Invece creare dei momenti pensati principalmente ai bambini e alle bambine significa fare una politica non solo per le famiglie, ma proprio per l'infanzia.
0: A raccontarci meglio invece che cosa ci sarà in programma per questa 32esima edizione di Luglio Bambino, Sandra Gesualdi, direttrice della Fondazione Accademia dei Perseveranti.
2: Il filo conduttore intanto è rimettere al centro i bambini e le bambine, ma non in modo retorico, per davvero renderli protagonisti, ma non soltanto rendere protagonisti loro. Sono stati, abbiamo lanciato una call in primavera, i bambini e le bambine delle scuole di Campi Bisenzio sono stati coloro, attraverso i loro disegni, a elaborare e inventare la nuova mascotte di quest'anno, quindi dargli anche un senso vero di partecipazione, ma rendere le città proprio a misura di bambino e di bambina in senso vero. Quindi durante il festival pedonalizzeremo il centro storico, per cui i bambini per 10 giorni possano giocare a pallone, disegnare le strade e abitarle in senso vero, ma è continuare a fare un festival così, che mette in rete 8 comuni, li vorrei citare: Greve per la prima volta quest'anno, quindi arriviamo fino al Chianti, Signa, La Strassigna, Scandicci, Sesto Fiorentino, Calenzano e Firenze con i quartieri 4 e 5, vuol dire, è una scelta politica precisa, perché sappiamo benissimo che i bambini nel mondo e le bambine in questo momento non solo non sono protagonisti, ma sono le vittime più innocenti di questi conflitti atroci. Di fare il riferimento alla Palestina è doveroso, quindi scegliere di continuare a lavorare per anche solo 15 giorni, impegnarsi e mettere al centro i bambini e le bambine, è una scelta politica ben precisa, vuol dire che questo mondo non ci piace, attraverso l'immaginazione, che è il tema portante di questa edizione, immaginazione senza confini, attraverso l'immaginazione vorremmo costruire il mondo che ci piace. Naturalmente è un mondo equo, è un mondo solidale, è un mondo in rete, è un mondo in cui le bambine e i bambini possono vivere tranquilli.
3: Quali sono alcuni degli appuntamenti che proporrete?
2: Allora, ci sono 75 eventi, 40, oltre 40 associazioni che li hanno proposti, 3 debutti nazionali, produzioni della Fondazione Accademia Perseveranti. L'anteprima è sabato 13, sabato adesso, in cui ospitiamo il Verdi Game, che anche lì è una collaborazione del Maggio Musicale Metropolitano. E poi non mi viene da citare, cioè sono talmente tanti che non mi viene da citarne. I linguaggi artistici sono toccati tutti, abbiamo il cinema con l'Ape Car, che porta il cinemino nelle frazioni più lontane di Campi Bisenzio, abbiamo le produzioni nostre, Chi è stato è il debutto nazionale, una produzione di teatro per bambini della Fondazione Accademia dei Perseveranti, che da quest'anno con il suo teatro Dante Carlo Monni è entrato nella rete delle delle residenze e poi collaborazioni per la prima volta importanti. Un altro tema è mettersi in rete, insomma la cultura non è priorità o esclusiva di nessuno, una cultura accessibile perché tutti gli eventi sono gratuiti, tante famiglie anche di background straniero l'anno scorso si sono avvicinate, per la prima volta sono entrate in teatro, hanno partecipato, perché insomma è accessibilità a 360 gradi, ma insomma l'idea è anche quella di proporre cultura facendolo in modo etico, insomma, e relazionale, mettersi in rete, e il fatto che più di 40 associazioni hanno contribuito e ci offrono il loro laboratorio, la loro lettura animata, va in questo senso, che 8 comuni si siano messi in rete. Quest'anno siamo andati anche a Viareggio perché la Fondazione Carnevale di Viareggio ci offre un laboratorio di cartapesta, quindi insomma l'idea è che la cultura sia di tutti, per tutti, accessibile, gratuita e che soprattutto sia una leva per cambiare la nostra società.
0: Chiudiamo la nostra diretta di oggi con Nova Radio News. Vi lascio in compagnia di un po' di musica, dell'agenda eventi, Luci della Ribalta e a seguire delle nostre trasmissioni. Buon ascolto e buona serata a tutti da Martina Agnoletti. Rimanete con noi su Nova Radio.

0: Luci della Ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
2: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Alle ore 21.30 a Instabile, musica dal vivo con una Balkan Jam Session. Alle ore 19.30 al Teatro Cantiere Florida per la rassegna Poesia nella città, in prima toscana, poemi focomelici, su dicerie poetiche 1980-2024, spettacolo di e con Daniele Timpano. Oggi e domani al brillante nuovo Teatro Lippi, Non è più la stessa luna, tracce di Genin, spettacolo del laboratorio permanente di pratica e produzione teatrale di Blanca Teatro con drammaturgia e regia di Virginia Martini. Al via la 24esima edizione di Scienza Estate, oggi e domani il campus universitario di Sesto Fiorentino ospiterà spettacoli, dimostrazioni, mostre, laboratori su tematiche legate alle discipline dell'area scientifica e tecnologica. Alle ore 21 alla Biblioteca Ragionieri di Sesto Fiorentino in scena Le Cognate nella versione di Metropolis Teatro. Sulle frequenze di Nova Radio, alle 12 Spazio Comune, alle 17.05 la settima ossessione, alle 19 la svolta.
0: Luci della Ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
3: Stai ascoltando Nova Radio, 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming.

0: Eccoci qua, buon pomeriggio e benvenuti ad un nuovo appuntamento con la settima sessione di mercoledì 10 giugno 2026. Siamo arrivati alla puntata numero 36 di questa stagione, nonché anche la puntata numero 201, perché la settimana scorsa, se ci avete seguito, abbiamo festeggiato nel migliore dei modi la puntata numero 200 del nostro programma, con tanti amici che ci sono venuti a trovare, con una puntata extra che trovate ancora disponibile sia sul sito di Nova Radio che ovviamente anche sulle principali piattaforme di streaming. Se ve la siete persa, recuperatela, perché ci siamo soprattutto nella seconda parte divertiti molto con quiz, domande e quant'altro. Noi però riprendiamo, diciamo, la classica programmazione del nostro programma di un'ora, quindi vi terremo compagnia fino all'incirca alle 18 e qualcosa, e anche perché oggi iniziamo con un film molto atteso, uno dei più attesi probabilmente della stagione. Sicuramente forse la mettiamo tra i 10 più attesi della stagione, direi, senza ombra di dubbio, anche perché porta la firma di un maestro del cinema come Steven Spielberg, che torna sul grande schermo a distanza di qualche anno dall'ultimo suo film The Fablemans, e lo fa con un film dove al centro ci sono gli alieni, che lui, come sapete, aveva già trattato in tanti film, da Incontri ravvicinati del terzo tipo a E.T. fino alla Guerra dei Mondi di una ventina di anni fa. Il film si intitola Disclosure Day, esce oggi nei cinema. Ci ascoltiamo il trailer e poi ne parliamo con il nostro Simone Fabriziani.
1: Riesco a vederli.
2: I am much more inclined now than I was when I made Close Encounters to really believe that we're not the only intelligent civilization in the universe.
3: Cosa hai rubato?
4: I segreti. La gente deve sapere la verità.
2: This is a story about us. All of us.
5: Buongiorno, Kansas City.
2: Up against the most extraordinary event in human history.
6: Che mi sta succedendo? Sono spaventata a morte.
7: Non devi aver paura, tu hai qualcun altro.
6: Daniel Keller.
8: Chi è lei?
6: Non torni più dentro la casa.
9: Ti hanno trovati.
6: Io non so chi sia lei, però vogliono ucciderla.
10: Gli umani non possono accettare ciò che sappiamo.
11: Dovrei essere tu stessa a fermarlo, in qualsiasi modo.
0: Eccoci qua, allora cominciamo e vado a salutare uno dei protagonisti della scorsa puntata numero 200, che era qui in carne ed ossa esattamente 7 giorni fa, ovvero Simone Fabriziani. Ciao Simone.
12: Ciao Daniele, ciao a tutti, ben trovati, anche se a distanza questa volta, ma...
0: Questa volta va, siamo a distanza, sì. Però vabbè, sì. sei sempre con noi, in qualsiasi modo, o solo con la voce, o voce fisico, quindi ci sei, sei una nostra colonna del programma.
12: Grazie,
0: allora,
12: grazie.
0: Caro Simone, parliamo oggi di un film, io ho detto prima di mandare il trailer, di presentarlo, che forse si tratta di uno dei 10 film più attesi della stagione del 2026, perché prima di tutto perché quando c'è una firma del genere, ecco, sicuramente l'attesa è ovvia, e poi perché è anche un ritorno che questo regista Steven Spielberg è un ritorno ad una tematica che comunque ha contraddistinto qualche suo film, dove al centro appunto ci sono gli alieni. Questo Disclosure Day è il giorno in cui il mondo prende coscienza e viene a conoscenza che non siamo soli nell'universo, no?
12: Sì, esattamente. Il giorno della rivelazione, ovvero quando tutto il mondo scoprirà in maniera ufficiale l'esistenza, o anzi la coesistenza, di civiltà aliene all'interno appunto della storia dell'umanità. Ed è un po' questo il fulcro narrativo su cui si basa il nuovo film di Steven Spielberg, che nasce da una sceneggiatura, tra l'altro del tutto originale, curata dallo stesso Spielberg insieme a David Koepp, che è uno sceneggiatore con cui aveva già lavorato in passato Spielberg. Infatti con lui aveva realizzato effettivamente nel 93 Jurassic Park, quindi insomma sinonimo quantomeno di qualità. E difatti questo Disclosure Day è effettivamente uno dei film più riusciti dello Spielberg dell'ultima fase, appunto, della fase più recente della sua carriera. Di cosa parla brevemente questo attesissimo film? Abbiamo un mondo occidentale che sembra essere sull'orlo del baratro di una guerra internazionale che sta per, voglio dire, per coinvolgere gli Stati Uniti e la Corea, e quindi sembra quindi che ci stia preparando appunto per quella che potrebbe essere una vera e propria apocalisse nucleare. Sta di fatto che in questo clima appunto di fine, di finalità in un qualche modo, agiscono i nostri protagonisti, tra cui Josh O'Connor, appunto, che abbiamo imparato a conoscere con La Chimera di Alice Rohrwacher, ma anche con Challengers di Luca Guadagnino, che ruba dei file molto sensibili dall'interno dell'archivio di un'organizzazione non governativa e vuole, anzi minaccia il mondo di rivelarli e far scoprire appunto all'umanità intera che le civiltà aliene sono realtà. Chiaramente sarà, come dire, cacciato letteralmente dagli scagnozzi di questa organizzazione non governativa e incrocerà il proprio percorso narrativo anche con il personaggio interpretato da Emily Blunt, che è una giornalista televisiva che si occupa di previsioni meteo, ma che improvvisamente sembra riuscire non soltanto a parlare tutte le lingue del mondo, ma anche di comunicare con gli alieni. E qui mi taccio perché lascio a voi ovviamente il piacere di scoprire gli sviluppi appunto di Disclosure Day, che è da oggi al cinema, tra l'altro.
0: Ti metti in silenzio perché ci sono varie rivelazioni, vari colpi di scena in questo film, mi pare di capire.
12: Beh sì, ci sono vari colpi di scena, esattamente, che coinvolgono principalmente non tanto in realtà la natura appunto delle civiltà aliene che sono venute a contatto con la storia terrestre, ma con l'origine e il destino dei nostri due protagonisti e del perché sono così importanti chiaramente per gli sviluppi della trama. Certo. Questo lo lascio scoprire a voi, perché chiaramente è poi un piacere scoprire, tra l'altro, come dire, un film di Spielberg al cinema, qualunque esso sia. Secondo me è uno dei registi per cui veramente forse vale in passato amiamo veramente andare in sala al cinema, ecco, insomma, se c'è rimasto uno dei grandi autori è lui.
0: E lui ha detto che fin tanto che farà film li farà per il grande schermo. È un po' sul modello Christopher Nolan, l'ottimo Spielberg. E volevo dirti due cose. Oltre a ricordare, appunto, tu hai detto Emily Blunt e Josh O'Connor che sono i protagonisti, ci sono anche Colman Domingo e Colin Firth che completano questo cast di attori. E poi, allora, tu hai detto all'introduzione di questo film che si dice, e tu mi pare che tu sia d'accordo, che siamo tra i migliori Spielberg degli ultimi 10-20 anni, ora non so quanto quantificare il periodo, però io mi ricordo che l'ultimo film in ordine di tempo di Spielberg era un certo The Fablemans, che insomma bruttino non era, quindi insomma.
12: Allora, io non vado di iperboli, come chiaramente un po' certo, anche
0: ormai
12: le reaction
0: è moda
12: sui
0: fare,
12: social,
0: per fare i titoli.
12: Però una cosa posso dirla con certezza, chiaramente rientra nel mio giudizio personale, ma credo con abbastanza certezza, che questo Disclosure Day sia veramente il film di fantascienza più bello che Spielberg ha realizzato, secondo me, dai tempi di AI, intelligenza artificiale.
0: Ah, e quindi, insomma, si parla dei primi anni 2000 lì, mi pare. Sì,
12: sì, se non quello, ovviamente parliamo, guarda, credo Minority Report sia uscito poco dopo.
0: Sì, ma Minority Report credo che sia del 2003-2004.
12: Okay. Sì. Ok, allora, ecco, forse il miglior film di fantascienza di Spielberg dai tempi appunto di quel dittico lì, insomma, quindi voglio dire, siamo a mio avviso a livelli medio-alti, ecco.
0: A livelli medio-alti, certo.
12: Sì.
0: Poi tu hai detto anche un'altra cosa, anzi no, ti voglio portare, io sono al Minority Report del 2002, sì, era l'anno seguente a Intelligenza Artificiale, esattamente.
12: Perfetto.
0: Invece La Guerra dei Mondi, che era l'ultimo film, diciamo, effettivamente di fantascienza di Spielberg, è del 2005, dove c'erano anche lì gli alieni, ma quello era, un un film, se non ricordo male, con Tom Cruise, che
12: sì, sì,
0: un'invasione aliena.
12: Poi un film anche molto meno politico, molto secondo meno me, politico,
0: sì, molto più sì, intrattenimento. Ecco, tutto sì, questo all'età di quasi 80 anni, perché poi a dicembre l'ottimo Steven compirà 80 anni. Ti voglio portare in conclusione, prima di salutarci, su Emily Blunt, perché si parla un gran bene della sua performance all'interno di questo film. E tu, ovviamente siamo al 10 di giugno, siamo in piena vacanza da premi, la stagione è lontanissima, neanche più di tanto poi, perché poi l'estate ci mette poco a passare e si arriva già all'autunno. Però ecco, si parla un gran bene della performance di Emily Blunt, tu la confermi? Pensi che possa anche lei avere, ritagliarsi un ruolo, magari anche il film stesso, ma insomma in particolare Emily Blunt?
12: Sì, devo dire che la performance di Emily Blunt ha un po' convinto tutti quanti, quelli che l'hanno visto insieme a me, incluso me stesso chiaramente, e devo dire che seppur sono comunque a posteriori, quantomeno al momento, un po' titubante sulla performance del film in generale nella stagione dei premi alla fine dell'anno, sì, non credo che andrà, diciamo, non credo che saranno i grandi protagonisti.
0: Okay.
12: Emily Blunt potrebbe comunque ricevere una nomination all'Oscar, non sarebbe neanche così, come dire, non sarebbe neanche così rubata in un qualche modo. Credo che sia veramente uno dei picchi massimi della sua carriera attoriale al momento, insomma stiamo parlando di un'attrice che comunque ha fatto tante sì, cose negli sì, ultimi decenni
0: sì,
12: e qui ha un ruolo veramente ben scritto, con una carica emotiva non indifferente, che potrebbe avere, sì, per me potrebbe avere comunque un posto nella ipotetica cinquina delle attrici di fine anno. Non prevedo una statuetta, però posso prevedere effettivamente una candidatura, sarebbe realistica, sì.
0: Sarebbe realistica, vabbè, staremo a vedere, tra molti mesi vedremo e ritireremo fuori, faremo il disclosure day della puntata di oggi per vedere se effettivamente Emily Blunt potrà guadagnarsi una candidatura. Va bene Simone, tu hai scritto la recensione sul tuo sito Wars Today?
12: Certo, certamente.
0: E allora verremo a leggerla per qualsiasi approfondimento. Grazie come sempre di essere con noi e ci sentiamo ad una delle prossime puntate.
12: Assolutamente sì.
0: Ciao Simone, un abbraccio.
12: Ciao a tutti, grazie.
0: Ciao. Allora, noi continuiamo perché dobbiamo parlare di altre uscite del fine settimana. Prima però ci fermiamo per ascoltarci la rubrica 81 secondi. Restate con noi.
8: 81 secondi.
9: Siamo fallibili per natura. Ciao, sono Lapo Tasselli e qualche giorno fa mia figlia ha fatto un sinistro stradale. Lei sta bene e anche la persona che era nell'altro veicolo non si è fatta niente. A un incrocio che fa tutte le settimane per andare a scuola di danza, non ha visto l'altra auto che arrivava e ha invaso la corsia tamponandola sulla fiancata. Sinistri incidenti sul lavoro possono capitare. Mai per caso. Sull'incrocio c'era un'altra auto parcheggiata sull'angolo, che ostruiva la visuale. Il veicolo incidentato procedeva su una corsia preferenziale e mia figlia, forse, ha sottovalutato la pericolosità per un eccesso di confidenza. La natura umana è fallibile. Una distrazione, una distanza valutata male e il cerchione si piega e la carrozzeria si graffia. Il rischio è dato dalla probabilità che qualcosa accada per il danno che questa cosa può provocare. Per quanto uno dei due valori possa tendere allo zero, annullare il rischio è impossibile. Però possiamo provarci. Diminuiamo la probabilità di distrarsi, guidando e basta, senza telefono, musica troppo alta, discussioni troppo accese. Riduciamo il danno indossando la cintura e soprattutto andando piano. Cerchiamo di non superare i 30 km in città. Non succede, ma se dovesse succedere, una ridotta velocità salva delle vite. 81 secondi. Con noi una giornata sicura per tutti.
8: 81 secondi, la rubrica di Nova Radio su sicurezza, igiene e salute, in collaborazione con l'associazione SAFE.
13: Pensare e comunicare, il segno toscano.
14: La mostra di manifesti dei più importanti grafici e illustratori toscani sulle trasformazioni sociali e le campagne di pubblica utilità dagli anni 60 ad oggi. fino al 23 giugno al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8 a Firenze, aperta dal lunedì al venerdì 9:19:30, sabato 15:19, ingresso libero. Partecipa al concorso, fotografa un manifesto della mostra affissa sui muri di Firenze ed uno in mostra e invia le due foto alla mail info@museomagma.com con nome, cognome e cellulare. Le foto più artistiche e originali verranno premiate con il catalogo della mostra.
13: Pensare e comunicare, il segno toscano. È un'iniziativa dell'associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arci Comitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
15: Stai ascoltando Nova Radio, The Best Music in Town.
16: Can't sleep, huh?
17: Yeah, me neither. Come here. I want to talk to you.
18: It was my voice. I left.
17: Hey, look at me.
18: Sometimes I think it arrived on paper.
17: Hey, honey.
19: I want you all to be winners. Disappear into your imagination.
0: Eccoci qua, tornati in diretta con la settima sessione, sono quasi le 17:20 e vado a salutare Alessio Zuccari. Buonasera Alessio, ciao.
20: Ciao Daniele, buonasera a te e buonasera a chi ci ascolta.
0: Grazie di essere con noi per questo pomeriggio. Ti tengo un po' impegnato perché oggi parliamo di due film che escono al cinema questo fine settimana, in questo fine settimana di giugno. Cominciamo dal primo. Allora, hanno in comune che vengono entrambi dalla scorsa edizione del Festival di Cannes, arrivano quindi con un po' di ritardo nei cinema italiani, e cominciamo da quello che è un debutto alla regia di un'attrice che si è fatta conoscere prima con piccole parti, ricordo Panic Room oppure Into the Wild, e poi il grande successo con la saga di Twilight, per poi invece dedicarsi anima e corpo a un cinema diciamo molto più autoriale, con Oliver Assayas, ricordo Pablo Larraín, addirittura adesso con Quentin Dupieux, no? E l'abbiamo vista all'ultimo Festival di Cannes. Sto parlando di Kristen Stewart, che appunto firma la sua prima regia, che si intitola, il suo primo film si intitola La cronologia dell'acqua, che esce appunto nelle sale quest'oggi, ed è tratto da una storia vera, quella di Lidia Juknavic, non so se l'ho pronunciato bene.
20: Andiamo sulla fiducia, dai.
0: Ok. Raccontaci un po' di questo film, di questo debutto.
20: Allora, innanzitutto hai detto bene tu, sono due film, poi anticiperemo magari più tardi qual è
0: sì,
20: l'altro,
0: certo,
20: che hanno in comune il venire da Cannes. Questo qui in particolare è il film di Stewart, passò in Uncertain Regard, e sono dei film che però hanno anche in comune il tema della memoria, perché come hai detto tu, questa è una storia vera, quello della cronologia dell'acqua, e è tratto dal memoir di Lidia Juknavic, e è un film che è difficile, nel senso è difficile come approcciarsi come debutto a un'opera che comunque deve descrivere, tentare di tradurre in cinema quello che è un libro, che è una raccolta di appunto memorie estremamente dure, difficili, che raccontano di una vita appunto di Lidia, che è una scrittrice statunitense che ne ha passate davvero tante nel corso del suo percorso di vita. E perché sostanzialmente di cosa parliamo? Lei è una giovane nuotatrice che, mentre coltiva la passione per il nuoto, allo stesso tempo scopre anche la passione per la scrittura, e la seguiamo nel corso di circa una decina, quindicina d'anni più o meno, non vorrei andare errato, che però appunto è una cronologia che Kristen Stewart traduce in una maniera molto feroce e molto ferina, disintegrando un po' quella che è l'idea che possiamo avere noi di un racconto appunto cronologico, perché c'è un grande disagio che lei fa a livello di messa in ordine di questo racconto, che è la suddivisione in capitoli di vita di Lidia, di questa donna, ma allo stesso tempo tratteggia il racconto con grandi sferzate e con quel turbinio che magari possiamo aver già presente per quanto riguarda un certo tipo di cinematoriale, ovvero un turbinio che non costruisce un percorso lineare, comprensibile o pienamente anche affrontabile da parte dello spettatore, ma in realtà ragiona per piccole schegge, cerca di prendere brandelli e buttarli addosso allo schermo per raccontare appunto la grande tempesta all'interno della quale questa donna cresce e che nel corso della sua vita fa entrare all'interno della sua vita appunto persone, volti che in qualche maniera la compongono in maniera scomposta, utilizziamo un po' questo simbolo, perché lei come grande trauma ha quello di aver subito in infanzia, in adolescenza, un abuso prolungato da parte del padre. Questa presenza che a un certo punto esce di scena però proietta la sua ombra per tutta quanta la sua esistenza. E Stewart traduce tutto ciò con una regia molto sporca, c'è anche l'utilizzo della pellicola, è girato in 16 mm del film, e questa scelta estetica, e qui si capisce anche quanto l'estetica sia per Stewart forma della narrazione stessa, pone in una posizione di memoria che allo stesso tempo sia però vissuta come una sorta di impossibilità di scissione dalla dannazione. Quindi ha uno stile molto forte, molto deciso e anche molto coraggioso per quello che è il primo approccio a un lungometraggio. Però il film credo paghi un po' lo scotto di durare davvero molto, siamo quasi verso le 2 ore e un quarto, e questa modalità di narrazione attraverso questo tipo di scelta estetica, attraverso questo tipo di anche atteggiamento molto respingente, rischia di essere di sforare nell'eccessivo.
0: Non giova questa lunga durata al film, diciamo.
20: Non giova, anche se penso sia un po' quello il punto. Credo che la forma sia quella giusta per tradurre un tipo di racconto come questo, ma allo stesso tempo ha in sé la contraddizione di spingere via, di spazientire quasi lo spettatore.
0: Ho capito. Quindi insomma, vabbè, sai, come si dice, il primo film c'è anche quell'imperfezione, non sono mai film compiuti e...
20: Però è molto vitale, è molto sanguigno e questa è una cosa che secondo me colpisce e c'è da riconoscerle, perché sa come lavorare con la macchina da presa, sa come affrontare certo tema, quindi quello è riconoscibile e secondo me gliene va fatto applauso.
0: Forse proprio grazie anche al percorso che ha fatto post Twilight, no? Dicevo a Sayas, penso anche a Woody Allen, Pablo Larraín, Cronenberg, esatto, quindi voglio dire che è stata sui set con i maestri del cinema al quale forse è riuscita ad assorbire sicuramente qualcosa che poi avrà messo, anche se...
20: Guarda, fammi aggiungere un'ultima cosa, perché non l'abbiamo nominata, la protagonista interpretata da Imogen Poots, che fa una performance secondo me magistrale all'interno di quello che poi le chiede, e secondo me è molto ben diretta, e anche questo dirige l'attore è molto importante, è molto difficile per chi si approccia a un primo percorso, secondo me la dirige molto bene, lei è bravissima e riesce davvero a stare dentro questo turbinio di un film che comunque ha i suoi grossi spigoli.
0: Nel cast c'è anche Tora Birch, che era dai tempi di American Beauty, forse non sentivo. Jim Belushi,
20: Tom Starridge, sono tutte piccole parti, cast, perché come dicevo sono frammenti, quindi per 4-5 minuti compaiono e poi spariscono nel turbinio di vita attorno a questa protagonista.
0: Ok, La cronologia dell'acqua uscirà appunto nelle sale da domani con Wanted. Adesso restiamo al Festival di Cannes dello scorso anno, però ci spostiamo nella categoria del concorso, perché è stato presentato proprio sulla Croisette nel 2025 il nuovo film di Carla Simon intitolato Romeria, Il mare dei ricordi. Ci ascoltiamo un attimo il trailer, 30 secondi, e poi ne parliamo insieme.
16: I tuoi genitori vivevano nel palazzo laggiù, quello grande.
21: A Toraja?
16: Sì, sono stati anni molto belli. Per 2 o 3 anni, finché tua madre non è rimasta incinta. Poi lei è voluta tornare a Barcellona. E così si sono separati.
21: Sei identica a tua madre.
22: La sua fotocopia.
21: Sì. I nonni vivono a Vigo?
22: Ciao!
16: In periferia. Andremo a trovarli fra un paio di giorni.
1: Non ce l'hanno mai detto, ma ho sempre pensato che qui era dove nascondevano tuo padre.
3: Cosa?
1: Non lo sapevi?
3: Come lo nascondevano?
4: Quando è morto tuo padre, nel 92?
3: Mio padre è morto nell'87, ero appena nata.
4: No, Marina, non è morto nell'87. Chi te l'ha detto?
0: Eccoci qua, allora abbiamo ascoltato un po' di trailer di Romeria, Il mare dei ricordi, il nuovo film di Carla Simon, che debutterà anche questo al cinema a partire da domani, 11 giugno, con I Wonder Picture. Carla Simon, per chi non se la ricorda, magari non è un nome del mainstream, del cinema mainstream, ma del cinema d'autori, è molto festivaliera, diciamo così. Tra l'altro il suo precedente film del 2022 era Alcaraz, l'ultimo raccolto, che vinse e l'Orso d'Oro al Festival di Berlino del 2022. Il titolo seguente, appunto, Romeria, Il mare dei ricordi, è stato presentato al Festival de Cannes. Una storia, è uno dei film, diciamo, che mi colpì meno nella scorsa edizione del Festival di Cannes. È la storia di Marina, che è rimasta orfana in tenerissima età dei suoi genitori. Si trova in Galizia per andare a riscoprire, a ripercorrere quelle che sono state le tracce lasciate dalla famiglia del padre biologico. Ecco, questo poi ci racconti, raccontaci meglio tu, sia la trama che poi questo nuovo film di Carla Simon.
20: Sì, dicevamo che Punti di contatto, oltre ad essere Cannes, era anche il discorso legato alla memoria. E è interessante che tra l'altro questi due film arrivino allo stesso giorno, un po' triturati,
0: sì.
20: Una settimana non particolarmente,
0: diciamo,
20: felice per
0: no.
20: Il
0: essendoci Spielberg dice che un po' rimangono stritolati, però ecco,
20: magari hanno anche il loro pubblico, per carità, però sempre un po'
0: sì esatto, no? Più che altro mi viene da pensare che quando poi si rilasciano questi film, quando già, diciamo, per fortuna non finiscono le stagioni del cinema, però diciamo che per alcuni film c'è una stagionalità, ecco, diciamo i film d'autore probabilmente, cioè anzi sicuramente hanno il periodo migliore, diciamo, nel periodo autunno, inverno, ecco, prima primavera. Quando vedi certi titoli autoriali messi lì a giugno, luglio, vuol dire che c'è qualcosa. Però scusa se ti ho interrotto.
20: No, ma è giustissimo, anche perché è un mio cruccio questa cosa qui delle distribuzioni un po' bislacche, ma
0: sì,
20: vabbè,
0: sì.
20: Le auguriamo sempre fortuna.
0: Assolutamente, noi sì, al cinema sì.
20: Dicevamo, la memoria, ecco, se appunto La cronologia dell'acqua era basato su memoria, quindi più di memoria di quello non ce n'è, questo qui è il tentativo di questa ragazza, Marina, l'ha anticipato tu, una diciottenne che nel 2004, diciottenne orfana, cerca di riallacciare dei nodi di una memoria familiare di cui lei però non è stata resa partecipe, perché è stata data via dai genitori biologici in tenera età, per delle ragioni che però non sono ben chiare. Lei ha solamente questo diario della madre con degli scampoli di verità, con degli scampoli di racconto del rapporto di questa sua madre con questo suo padre, e cerca in qualche maniera di riallacciare i rapporti con la famiglia paterna, perché intuisce che è lì dove alloggia una verità di cui lei non è ancora partecipe, e quindi raggiunge questa famiglia. E la bellezza di questo film, secondo me, e nonostante non abbia particolarmente entusiasmato nemmeno me,
0: ecco,
20: sta però nel suo funzionare un po' come un puzzle che in certi momenti si incrocia al giallo, perché è un procedimento che fa la sceneggiatura di Simon, è disseminare durante il film delle verità apparenti, che sono quelle che escono da questo diario di cui Marina ha possesso e da cui immagina e ricostruisce una memoria che forse non è tale, e poi le memorie effettive che si scontrano nel momento in cui vengono raccontate da questi suoi familiari. Incontra zii, incontra cugini, incontra nonni. È una famiglia molto abbiente, che però nasconde qualcosa dietro, nasconde delle ragioni. Si andrà poi, senza svelare troppo, a scoprire dei passati di un periodo molto particolare negli anni 80 di questi genitori. E il film ricostruisce con molta grazia e anche con molta poesia. Utilizziamo questo termine magari un po' generico, ma che credo sia piuttosto adeguato in questo caso, nel trasformare lo scontro tra queste memorie apparenti, a queste memorie immaginate da lei e queste memorie effettive, e creare una formula talvolta contraddittoria e talvolta anche, e qui sta il limite del film, eccessivamente simbolica. Si perde, anche questo siamo sulle 2 ore di durata, e il film
0: ormai sì, è quello l'andazzo,
20: un altro grande cruccio, a questo magari lo riserviamo un'altra occasione. Si perde in dei momenti, in degli slanci che magari apportano non molto all'integrità del racconto, che comunque, altra cosa che condivide con la cronologia dell'acqua, è la rarefazione narrativa, che sono degli intrecci, delle sfumature, ci sono delle parvenze di racconto che poi vanno in qualche maniera a incontrare da una parte l'elaborazione che ne fanno i protagonisti e dall'altra anche l'elaborazione che ne fa lo spettatore. E lì sta l'interessante, ma lì sta anche un po' il limite che questo film ha, che ripeto, secondo me è un buon film, non particolarmente brillante, probabilmente non è il migliore di Carla Simone, che però mantiene questo tratto di cui le va anche a lei dato atto, ecco.
0: Poi c'è da dire anche che la protagonista, la giovane protagonista Lucia Garcia, è molto brava, che interpreta Marina. Sì, molto brava, molto bella.
20: Credo abbia girato questo film davvero appena maggiorenne, o 17enne, comunque era giovanissima. Anche lei il debutto, se non sbaglio, quindi performance di un certo tipo.
0: Sì,
20: ecco.
0: Sì, anche l'altro ragazzo è bravo, quello che interpreta Nuno.
20: Diciamo il padre.
0: Sì. Va bene, allora, tu hai scritto le recensioni anche di questo film, le possiamo trovare...
20: Solamente della cronologia dell'acqua.
0: Solamente la cronologia dell'acqua, la troviamo su?
20: Today.
0: Su Today hai pubblicato anche, se non sbaglio, la recensione del nuovo film di Alejandro Amenábar. Ora non abbiamo tempo per parlarne, però ecco, mi pare che non sia proprio Il prigioniero, no?
20: Sì, diciamo non è la più brillante delle uscite,
0: anche questa 11 giugno, quindi forse... Però è un peccato, perché Alejandro Amenábar ci aveva, insomma, convinto molto. Cavolo, basta ricordare The Others, che io lo metto tra i migliori horror.
20: Tra l'altro... un nome non probabilmente molto conosciuto dal grande pubblico, ma io credo che sfido ad andare a chiedere alle persone se conoscono Agorà, e probabilmente l'80% loro lo conoscono, però conoscono il film e non il regista.
0: E non il regista. Agorà era quello con Rachel Weisz, se non sbaglio.
20: Esatto, sui pazzi.
0: Sì. E poi c'è anche, se non sbaglio, Mare dentro, con Javier Bardem dopo di Others, un altro bellissimo film.
20: Con cui vinse l'Oscar.
0: Vabbè, auguriamo a Amenábar di ritrovarsi presto. Alessio, grazie mille davvero, grazie della tua partecipazione come sempre. Un abbraccio, ciao Alessio.
20: Ciao, buona prosecuzione.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
5: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11, dove si segnalano code per il traffico intenso tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. In A1 in direzione Bologna, code a tratti per traffico intenso tra Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. 1 chilometro di coda per un veicolo fermo in avaria al chilometro 310 e 350 tra Firenze Sud e Incisa Reggello in direzione Roma. Spostandoci sulla Fipilì in direzione Firenze, code a tratti tra l'Astrassigna e Firenze Scandicci. In direzione mare, code a tratti tra Scandicci e l'Astrassigna, con code in uscita all'Astrassigna. Per un veicolo fermo, chiusa l'uscita di Santa Croce sull'Arno provenendo da Firenze. Ed è tutto, buon viaggio.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
7: Torna Stella Rossa, la festa di Arci Firenze all'SMS di Rifredi, dal 1 al 5 luglio in via Vittorio Emanuele II. 5 giorni di musica dal vivo, DJ set, radio on air, dibattiti, politica e cultura nell'ambito dell'estate fiorentina. Sul palco Nubraino, Studio Murena, Flavio Giurato, Cassandra, Apollineo and Logic e i DJ set di La Freddi, Satia, Viola Valeri e Rumi Ghial. Ogni sera sagra delle case del popolo, mercatino artigianale, Bliff Fest, Spazio Bimbi, Laboratori e Nova Radio in diretta dalla festa. Ingresso alla festa gratuito. Info su arcifirenze.it, Facebook e Instagram Arci Firenze.
23: Stai
7: ascoltando Nova Radio, 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming e Nova Radio in DAB.
0: 17.38, siamo in diretta con la settima ossessione, continuiamo a parlare di cinema. Saluto subito Jacopo Fioretti. Ciao Jacopo, benvenuto.
6: Ciao a tutti, buonasera, bentrovati.
0: Buonasera a te, puntata 201. Ci sei anche alla puntata numero 201, è incredibile.
6: Non ci lasci mai,
0: ma non solo non ci lasci mai, tu hai anche raddoppiato, perché lo ricordiamo che è già disponibile la prima puntata di la settima Hot Sessione, che è questo spin-off lo spin-off del nostro programma, che ha debuttato lunedì in esclusiva sulle piattaforme di streaming, e sarà così per gli altri tre lunedì di giugno. La prima puntata proprio ci vede protagonista anche te, noi due che conversiamo, e poi ci potete commentare se stiamo dicendo delle cavolate, quindi commentate se siamo centrati o meno. E abbiamo fatto un brevissimo excursus sul genere erotico e ci siamo chiesti anche questo genere erotico dove è andato a finire, in quale tipologia di film è andato a finire. Posso dire che la prossima puntata, e qui l'annuncio, che sarà pubblicata in podcast lunedì, il prossimo lunedì, il 15 giugno se non sbaglio, a partire dalle 7 di mattina, sarà un'intervista, una conversazione per meglio dire, con Sara Palma, che è una delle principali intimacy coordinator italiane. Quindi andremo alla scoperta di questo mestiere, di cui forse si sa poco qua in Italia, ma che ha preso molto campo in America, soprattutto dopo tutta la questione delle Me Too, ma è anche una realtà qui italiana. E quindi Sara Palma, che è una delle principali esponenti, ci racconterà tutti i segreti dietro le quinte di che cosa fa esattamente l'intimacy coordinator. Vi posso anticipare che non è esattamente come noi pensiamo, o meglio, non solo si tratta le scene, diciamo, ma non voglio anticipare niente. Da lunedì disponibile sulle principali piattaforme. Con Jacopo invece oggi vogliamo innanzitutto ricordare una regista che non era solo una regista, è nata come una straordinaria fumettista, ma era anche una scrittrice iraniana, che purtroppo ci ha lasciato troppo presto qualche giorno fa, e sto parlando di Marian Satrapi. E la ricorderemo, la ricordiamo, il grande pubblico la ricorda per quel nato come

0: vicini ai movimenti comunisti
1: Erano
0: che
1: vicino a...
0: stavano
1: Ecco.
0: tutti quanti al confine con l'Afghanistan, poi insomma se non so
1: Sì,
0: chi è
1: esattamente.
0: addentro a questioni politiche iraniane, via.
1: Certo. La cosa che mi ha colpito è che quando hanno comunicato la sua morte, dice che è morta di crepacuore. Ecco, questa è la
0: Sì,
1: cosa
0: è
1: che mi ha...
0: morta di tristezza.
1: È morta di tristezza, infatti poi ci si interroga, ci sono stati anche degli articoli tipo uno sul Post se, che dice è possibile, è vero che si muore di tristezza, ovviamente c'è stata una causa scatenante di quella che è stata probabilmente una sua forte forma di depressione.
0: Ma perché il suo secondo marito era svedese, no? Che aveva avuto una lunghissima malattia, era stato molto
1: Sì,
0: male, poi lui è mancato
1: è
0: qualche
1: mancato un
0: mese fa.
1: anno, esatto. Esatto. E non è il primo caso di coppie molto affiatate che, insomma, se ne vanno a breve distanza l'uno dall'altro. Però ecco, in un paio di minuti, un tuo ricordo di questa artista e di questo capolavoro che era Persepolis.
0: Ma allora, più che entrare nello specifico della vita, che poi è stata ovviamente determinante per l'opera di un artista del genere, a me mi piace ricordarla come un artista dalla visione universale, più che, ok, tutta la sua persona è stata molto importante, Persepolis parla ovviamente della rivoluzione che ha portato poi al potere in Iran, la Repubblica Teocratica, una rivoluzione che poi lei racconta partita in realtà piena di speranza, perché è una rivoluzione comunque borghese, una rivoluzione di ragazzi, intellettuali, poi c'è la depressione perché poi è diventato tutt'altro, c'è proprio un passaggio che lei testimonia, mi sembra, del fatto che erano stati liberati dai prigionieri di guerra dalla dittatura dello Scià, che comunque non era la dittatura venerissima, e poi sono tornati in galera, proprio loro che erano stati liberati con la promessa di trovare nuovo, quindi oltre alla violenza c'era anche raccontata la speranza mancata per quello che stava succedendo nel suo paese, ma c'è anche tutta quanta storia difficile che lei ha vissuto in Europa, a Vienna in un primo
1: Sì, in
0: momento, come racconta in Persepolis, ma anche poi in Francia, no? Lei
1: Francia.
0: comunque ha un grande amore verso il suo paese, aveva un grande amore per il suo paese. Mi piace ricordarla però come un'artista incredibilmente capace di anticipare i tempi, e lo vediamo tutti i giorni anche oggi, anche con Zero Calcare, se vogliamo, in qualche modo, col suo modo di fare narrazione, col suo modo di fare animazione e di disegnare proprio col. Basti pensare a come usa il bianco e nero, ma anche il tono molto pop, il tono molto vivace con cui racconta le sue storie, la capacità di giocare benissimo con il fuoricampo, quindi con un tipo di narrazione che è moderna, universale, ed è in grado di raccontare una storia come quella che è la vivacità e la voglia di libertà personale contro ogni tipo di totalitarismo, non solo quello del regime iraniano. Quindi un artista in grado di giocare benissimo col linguaggio, ma anche di raccontare una lotta ideologica quasi, ma più che altro universale, applicabile a tutto.
1: Perfetto, questo è il nostro ricordo di Marianne Satrapi, e se non l'avete visto andatelo a riscoprire appunto Persepolis, ma anche altri film. Mi ricordo un Pollo alle Prugne che partecipò a Venezia, insomma magari non ai livelli di Persepolis, ma
0: Se vince qualcosa, non mi pare.
1: non ricordo, sono
0: Non mi
1: passati
0: ricordo,
1: forse una
0: vabbè. Forse
1: quindicina.
0: non a Venezia, non mi ricordo.
1: Sì, era Venezia, Pollo alle Prugne, se non sbaglio, sì. Adesso invece cambiamo pagina, parliamo di un film che ritorna al cinema per celebrare i 40 anni dalla sua uscita, diciamo che è uno di quei film che se li porta molto bene. Ascoltiamoci
0: Sì,
1: proprio
0: non male.
1: 30 secondi di trailer, proprio 30.
2: In ogni vita arriva la perdita dell'innocenza, un momento dopo il quale niente è più lo stesso. È successo nell'estate del 1959, tanto tempo fa.
3: When the night has come.
4: Non ci crederete mai, è il massimo. Questa sì che è grossa.
5: Che c'è?
4: Ragazzi, vi va di vedere un cadavere?
6: No, I won't. Vi aggiorniamo sulle ricerche di Ray Brower, il ragazzo dodicenne
7: stupato. Be just as long as you stand by.
1: Estate 1959, però il film uscì nell'estate, nel pieno dell'estate del 1986, a esattamente i miei stessi anni, cioè è uscito esattamente una settimana dopo che ero venuto al mondo. Penso un po'. Questo film è davvero. Stand by Me, ricordo di un'estate, di Rob Reiner. L'avevamo già ricordato, un altro regista, grande regista che purtroppo è scomparso in questa.

0: in questa stagione che ci ha lasciato. Torna sul grande schermo in 4K, quindi una versione più nitida, più chiara, rimasterizzata, come si suol dire, l'8, 9 e 10 giugno, quindi anche oggi lo trovate, grazie a Nexo. È un film che, come sappiamo, ha segnato davvero una generazione, è diventato un cult ed è uno di quei film, quando si dice qual è il tuo film preferito tratto da un romanzo, in questo caso era un racconto che era incluso nella raccolta Stagioni diverse dell'82 di Stephen King, il titolo del racconto era Il corpo, molti dicono Stand by Me. E perché dicono Stand by Me secondo te?
1: Ah, perché Stand by Me è un altro di quei racconti che fa parlare di un tema che riguarda tutti quanti noi, è quello dell'infanzia e della giovinezza, una stagione della vita indimenticabile che suscita tutti quanti noi nostalgia e malinconia, e il momento fatale in cui essa viene persa, nell'unico modo in cui forse è possibile perderla, quindi la morte, e quindi il modo in cui si arriva alla fine della giovinezza parla della vita di tutti quanti noi. Quindi è un film che è stato in grado di parlare, secondo me, a tutti quanti, sia a livello personale, quindi tutti quanti gli spettatori, ma anche a tutti quanti i registi che si sono formati poi dagli anni 80 in poi, perché è un film che ripropone dei meccanismi visivi, delle logiche, delle vie di racconto, delle immagini, come quella famosa del binario, il binario della vita, che se lo percorri insieme magari è un po' meno, no? Pauroso che si percorri con gli altri, la separazione tra il mondo dei piccoli e il mondo dei grandi, una specie di mondo magico in cui tutto quanto diventa incredibilmente più serio, anche se a volte non lo è, ma per chi non lo è, per i grandi o per i piccoli, che è stato leitmotiv anche di Licori Spizza, viene in mente di Paul Thomas Anderson, che è un film che c'ha qualche anno in più di questo qua,
0: un altro capolavoro.
1: Sì, un altro film bellissimo, tra l'altro. Quindi, secondo me, è stato un film che è stato in grado non solo di parlare a una generazione intera, ma anche di ricreare un nuovo, di raccontare la storia di formazione universale al cinema per tutti quanti i professionisti. È stato irripetibile, secondo me, un film così, che ha parlato in questo modo della giovinezza. Io penso che sia paragonabile veramente a Truffaut, ai 400 colpi, una cosa del genere. Quindi è anche molto interessante vedere come anche l'idea di concezione, che era molto più europea, molto più libera, molto più lontana da dei dogmi legati a come si raccontavano i bambini, come si raccontava la storia della vita nel cinema americano, sono stati sdoganati grazie al recupero di stilemi di Nouvelle Vague o similare. Sono molto interessante vederlo in America diversi anni dopo, perché è un film dell'86, come hai detto tu, quindi si parla di diversi anni più in là.
0: Sì, del 1986. E poi i suoi protagonisti, soprattutto uno che poi ahimè ci ha lasciato troppo presto, che era River Phoenix, che interpretava il piccolo Chris. E poi anche gli altri, diciamo, che si sono anche un po' persi nel corso della loro carriera cinematografica. Penso a Will Wheaton. Will Wheaton, sì, è stato poi riportato alla ribalta da The Big Bang Theory. Non so se tu lo ricordi.
1: The Big Bang Theory.
0: Sì.
1: Sempre ricordando Stand By Me, perché quando fai un film come quello non te lo togli,
0: certo,
1: più di dosso.
0: Non te lo togli più di dosso. In The Big Bang Theory era una sorta di villain di Sheldon Cooper, se non ricordo.
1: La battiva tra Star Trek e questo, no?
0: Star Trek, certo. Lì era più che altro per Star Trek, sì, ricordato. C'era anche Kiefer, che poi, se non sbaglio, Will Wheaton, il versione adulta del personaggio era Richard Dreyfuss in quel film. Sì. Tra l'altro, come
1: il Sutherland piccolo,
0: Kiefer Sutherland, sì, c'era Kiefer Sutherland, Asso si chiamava il suo personaggio, se non ti ricordi. Se ti ricordi, questo film, come succede sovente, è tra i principali incassi del botteghino, cioè tolti i due Backrooms Obsession, che stanno veramente incassando molto bene, e vabbè, oggi arriverà Spielberg e sicuramente dirà la sua, però ecco, poi subito dopo c'è Stand By Me, e questo, insomma, come diciamo sempre, lascia riflettere su molte cose. Va bene, caro Jacopo, io ti ringrazio di essere stato con noi anche in questa 201esima puntata e ci risentiamo prestissimo
1: alla
0: 202, noi siamo qua fino a che Nolan non ci separi. Ciao.
1: va bene, ok, ciao, ciao.
2: Quando ti guardi intorno non ti chiedi: meritiamo tutto questo? Meritiamo tutto questo?

0: Una volta anch'io avevo una bella vita.
1: Volevamo fare la cosa giusta.
0: Avete proprio tutto. Ve lo meritate.
1: È sangue.
2: È successo qualcosa. Oh mio Dio.
0: Qual è la tua più grande paura? Ve lo meritate.
3: Che ci fai qui, Max?
1: Vuole fare del male alla mia famiglia.
0: Ve lo meritate.
1: Dobbiamo prepararci.
2: Che cosa hai fatto?
4: 17:52, siamo arrivati al momento, all'ultima parte della nostra puntata, che come sempre spesso dedichiamo alle serie televisive, e do il benvenuto a Martina Morin. Buonasera Martina, ciao.
5: Ciao a tutti.
4: Eccoci qua, tutto bene?
5: Tutto bene, si avvicina l'estate e qui fa un caldo allucinante.
4: Fa caldo,
5: a Roma.
4: Tu sei a Roma, ecco, sì, anche qua a Firenze, anche se per un momento dopo post pranzo ha minacciato addirittura di piovere, ma insomma poi è tornato a splendere il sole. E oggi parliamo con te, Martina, di una serie che ha debuttato la settimana scorsa con i primi due episodi su Apple TV, che si conferma sempre essere un serbatoio di ottime serie televisive, ed è un qualcosa, se vi diciamo già il nome, Cape Fear, che vi rimanda sicuramente alla mente non uno ma bensì due film, perché sono stati è una serie tratta insomma prima di tutto da un romanzo, dall'omonimo romanzo, e poi da questo romanzo furono fatti due film. Il primo addirittura del 62 con Gregory Peck e Robert Mitchum, e poi anche uno diciamo abbastanza più recente, erano gli anni 90, Martin Scorsese con il sodale attore feticcio di quel periodo che era Robert De Niro. Adesso è stata fatta una serie televisiva Apple con altri attori. Lascio a te la parola per riportarci appunto nel mondo di Cape Fear.
5: Sì, come anticipavi, siamo alla quarta generazione di Cape Fear, se così vogliamo dire, perché appunto oggi la vediamo sotto forma di miniserie, ma è stata prima di tutto un film e ancor prima un libro. Non mi dilungherei tantissimo sulla trama, perché penso che più o meno tutti quelli che ci ascoltano abbiano visto il film del 91. In poche parole, un avvocato difensore, un po' per negligenza e un po' per presunzione, manda in galera il suo assistito, che era stato accusato di aver commesso un omicidio, ma non c'erano delle prove altamente schiaccianti che lo condannassero, e l'ex galeotto Max Cady, uscito di prigione, decide di vendicarsi e perseguitare lui e la sua famiglia. Io personalmente ho visto solo i primi due episodi dei 10 che costituiscono la miniserie, e posso dire che gli unici elementi fedeli al film del 91 che porto come riferimento, per il semplice fatto che è il più recente prima della serie televisiva e molto probabilmente anche la versione più famosa, dicevo, gli unici due elementi fedeli sono la colonna sonora di Bernard Herrmann e la stoicità dell'avvocato. Io non so se tu ricordi, ma l'impressione che io mi sono sempre portata dietro dalla visione del film era che l'avvocato non si facesse minimamente toccare da nessuna provocazione di Cady, da nessun atto violento, quasi come se non volesse accettare diciamo in qualche modo di essere stato responsabile magari di un errore di valutazione. Per il resto nella serie televisiva cambia tutto.
4: Più è più vulnerabile.
5: È più vulnerabile, e poi c'è un mix di elementi nuovi che nella serie, che nel film non ritroviamo. Innanzitutto cambiano addirittura i nomi. Nel film la famiglia Bowden era composta da Sam Bowden, Lee Bowden e Daniel Bowden, mentre nella serie televisiva abbiamo Tom, Anna, Natalie, e si aggiunge anche un figlio maschio minore, Zach. Ecco, forse l'operazione che maggiormente è stata fatta in questo remake, non remake, diciamo così, è quella di sdoppiamento. Innanzitutto non è più solo responsabile l'avvocato Boden, l'uomo, ma è Anna Boden che era l'avvocato difensore di Max Kedi, mentre Tom Boden era l'avvocato della controparte. Quindi non abbiamo più una responsabilità ma una corresponsabilità. Allo stesso modo anche nel aggiungere un altro figlio, io ci ho visto una necessità di sdoppiare le caratteristiche di personalità della figlia adolescente del film. Se tu ricordi, era un'adolescente ingenua ma anche un po' labile, perché per quanto i genitori l'avessero messa in guardia in merito alle intenzioni di Kedi, lei un po' cede alle sue avance, no? In un misto tra paura e desiderio, tra consapevolezza e inconsapevolezza. Ecco, l'ingenuità mi sembra sia rimasta alla figlia femmina, mentre questo tratto un po' labile è rimasto al figlio maschio. Tu hai visto gli episodi, sai che sì. Sin dall'inizio questo ragazzo è un ragazzo un po' perso, anche in uno stato fortemente depressivo, è alienato dalla realtà, e mi ha ricordato questo particolare tratto di personalità di Danielle. Però anche ad esempio nel reato commesso da Max Kedi abbiamo una duplicazione. Nel film lui uccide una donna che era stata definita di facili costumi, mentre nella serie televisiva ad essere uccisa è la moglie, quindi una persona che lui conosceva e che era anche incinta all'epoca in cui il marito la ammazzò. E quindi dovremmo fare una valutazione un po' più a 360 gradi, ma questa operazione possiamo farla solo dopo aver visto tutta la serie, perché certo, bisogna capire se l'inserimento di tutti questi nuovi filoni, sottotrame, personaggi in più sia stato finalizzato a una migliore e più peculiare caratterizzazione dei personaggi. Io penso, ma concorderai con me, che i personaggi della serie televisiva sono più sfaccettati, più tridimensionali rispetto a quelli del film. La performance di Robert De Niro è stata veramente molto bella, ma quella di Javier Bardem è a un altro livello. Credo che questo sia dipeso fondamentalmente da una scrittura molto più copiosa, che lascia ampio spazio anche a tutto ciò che avviene nel mondo interno di Max Kedi. Sin da subito abbiamo numerosi flashback, incubi, anche allucinazioni, quindi questo ha aiutato molto a creare un personaggio molto sfaccettato e complesso. D'altro canto, credo che le sole cose, i soli eventi raccontati nel film non davano modo di dare vita ad una serie televisiva strutturata, e quindi hanno allungato un po' il tempo del racconto, perché il tempo della storia credo rimarrà più o meno uguale, per riuscire a produrre, ecco, un numero sufficiente di episodi. Ad ogni modo l'hype nei confronti di questa serie è veramente molto alta. Però sai, io quando mi trovo dinanzi a quelle che io chiamo un po' interpretazioni creative, quando si parte da un soggetto che già esiste e poi lo si manipola tanto, non so mai che posizione prendere, perché da un lato penso alla delusione che proviamo quando magari, ecco, i risultati non sono all'altezza delle nostre aspettative. Il primo caso che mi viene in mente è Il Trono di Spade. No, sappiamo tutti che le ultime stagioni non erano tratte dai libri, perché i libri non c'erano, e il risultato a mio avviso è stato
4: sotto gli occhi di tutti.
5: Esatto, e quindi diciamo, si vedeva proprio che la sceneggiatura nasceva per la televisione e non era tratta dalla carta scritta. Contemporaneamente però mi dico, è normale che i prodotti siano calati entro i confini culturali, sociali, politici delle società di cui sono uno specchio riflesso. E secondo me questa contestualizzazione è molto evidente nella centralità del ruolo di Anna Boden. Mentre tu ricordi, no? Il suo corrispettivo Lee Boden, interpretata da Jessica Lange,
4: sì.
5: Esatto, era un personaggio passivo, non attivo, chiedeva al marito di agire, ma non si muoveva di sua sponte, quindi
4: invece...
5: subiva solamente o le angherie di Max Cady o le scelte nefaste del marito, come ad esempio quella di ingaggiare un investigatore privato che poi si farà ammazzare da Max Cady, o di rifugiarsi sulla barca. Insomma, è un personaggio molto bidimensionale e
4: anche una scena di violenza, mi ricordo, che
5: sì, certo,
4: da Max Cady.
5: Violenza subita, ma io ho rivisto recentemente il film e mi sono portata dietro per tutto il tempo una sensazione di grande frustrazione. Perché questa donna era un personaggio che avrebbe voluto fare, ma non poteva fare nulla. Anna Boden invece è colei che tira le fila delle dinamiche con Max Cady, è quella che rispetto al marito parla con Max Cady, gli telefona, gli manda la polizia a casa quando inizia a sospettare che ci sia lui dietro ad alcune cose accadute al figlio. È un personaggio molto più tridimensionale, è un personaggio che agisce,
4: sì.
5: E questo non può essere niente se non la conseguenza di una società in cui la donna ha un ruolo sempre più centrale, sempre più predominante, quindi è anche un po' automatico, no? Che il personaggio principale sia diventata una donna.
4: Sono passati anche 35 anni dal 1991, quindi da questo punto di vista sicuramente più al passo, diciamo, coi tempi la figura della protagonista, ecco.
5: Io personalmente, nonostante, ecco, non so dove collocarmi, se mi piace o meno questa interpretazione creativa, lo guarderò perché sono molto curiosa, quindi lo finirò.
4: Lo finirai. Abbiamo ricordato appunto Javier Bardem nei panni inquietantissimi, poi anche un ruolo molto fisico, quello di Javier Bardem di Max Cady, mentre la famiglia Boden è composta da Amy Adams e l'altro credo che sia Patrick Wilson, se non ricordo male, sono i protagonisti di questa serie televisiva, Cape Fear, che tra l'altro porta un nome di sceneggiatore di showrunner poco conosciuto come Nick Antosca, alle sue spalle un curriculum fatto di partecipazioni nella writer's room di alcune serie anche belle, ricordi Hannibal, probabilmente l'hai vista ma solo alcuni episodi, The Hacked, addirittura ha cominciato nel più di 10 anni fa con la serie Teen Wolf, una serie insomma di teen drama, però ha alle spalle due garanzie che nelle vesti di produttori esecutivi ci sono: Martin Scorsese, che è il regista appunto del secondo Cape Fear, e dall'altra parte Steven Spielberg, mica poco. Quindi, quindi ci sono due garanzie per quanto riguarda Cape Fear, e vedremo appunto come poi si evolverà questa serie, un episodio a settimana, conclusione il 31 luglio, quindi ci risentiremo ad agosto per sapere insomma un po' come è andato a finire, se ci ha convinto o no questa trasposizione seriale di Cape Fear. Sicuramente, al contrario di un film, cioè, essendo una serie TV in 10 episodi della durata anche quasi di un'ora l'uno, mi pare di capire, perché i primi due sono durati 55 minuti, sicuramente rispetto a un film c'è anche molto più tempo, no? Anche per le famose sottotrame, per definire meglio i personaggi, rispetto a un film anche di un paio d'ore.
5: Certo.
4: Va bene, tu hai ancora il tuo canale Substack, giusto?
5: Che aggiorni. Io ho ancora sì, assolutamente sì.
4: E quindi magari troveremo qualcosa anche su Cape Fear. Come si chiama il tuo canale Substack?
5: Maureen Thinks That. Martina pensa che.
4: Hai già scritto qualcosa, mi dicevi?
5: No, è già nella mia wishlist dei prossimi articoli, da perché fare. Ho intenzione di scriverne assolutamente.
4: Va bene, ci seguiremo e soprattutto ci risentiremo tra non molto, sicuramente anche la settima ossessione, ma anche la settima ossessione, perché in uno dei prossimi episodi sarai anche tu protagonista proprio per parlare dell'Eros all'interno delle serie televisive.
5: Esatto.
4: Quindi a prestissimo con la settima ottesessione e grazie di essere stato con noi per averci parlato di Cape Fear. Grazie Martina, buona
5: grazie
4: serata.
5: Grazie a voi, ciao.
4: Ciao, ciao, ciao. Bene, sono le 18.06, siamo arrivati in conclusione di questa 36esima puntata, che è anche la puntata 201, puntata che potete riascoltare a partire da domani sul sito di Nova Radio, che è novaradio.info, e poi come sempre sarà disponibile in streaming a partire da venerdì mattina. Io ve lo ricordo ancora una volta l'appuntamento con la settima hot sessione, questo spin-off del programma dedicato al genere erotico all'interno del cinema e non solo, anche delle serie TV. E come vi abbiamo appena spoilerato con Martina, ci sarà un episodio proprio incentrato su quello e il prossimo episodio andrà in pubblicazione, sarà diffuso lunedì mattina a partire dalle 7, dove ci sarà un dialogo dove il sottoscritto dialogherà e converserà con Sara Palma, che è una delle principali intimacy coordinator italiane, ci svelerà insomma un po' i segreti di questa professione che è ormai centrale in molti set cinematografici e televisivi. Bene, grazie di averci seguito come sempre e ci restate su Nova Radio, perché tra poco meno di un'ora arrivano gli amici della svolta. Noi ci sentiamo invece tra 7 giorni con la settima ossessione. Vi auguro come sempre buona serata.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buonasera dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti tra Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In direzione Roma, rallentamenti per un veicolo fermo tra Ronco Bilaccio e Barberino di Mugello e code a tratti tra Firenze Sud e Incisareggello. In A11, code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Spostandoci sulla Fipilì in direzione mare, code a tratti tra Firenze Scandicci e la Strassigna, incidente tra la diramazione per Pisa e Lavoria, code alle uscite di la Strassigna e Santa Croce sull'Arno, entrambe provenendo da Firenze, rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci verso Firenze, code in uscita a Cascina provenendo da Pisa, ed è tutto, buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Ascoltando Nova Radio.

0: 81 secondi.
1: Siamo fallibili per natura. Ciao, sono Lapo Tasselli e qualche giorno fa mia figlia ha fatto un sinistro stradale. Lei sta bene e anche la persona che era nell'altro veicolo non si è fatta niente. A un incrocio che fa tutte le settimane per andare a scuola di danza non ha visto l'altra auto che arrivava e ha invaso la corsia tamponandola sulla fiancata. Sinistri incidenti sul lavoro possono capitare, mai per caso. Sull'incrocio c'era un'altra auto parcheggiata sull'angolo che ostruiva la visuale. Il veicolo incidentato procedeva su una corsia preferenziale e mia figlia, forse, ha sottovalutato la pericolosità per un eccesso di confidenza. La natura umana è fallibile. Una distrazione, una distanza valutata male e il cerchione si piega e la carrozzeria si graffia. Il rischio è dato dalla probabilità che qualcosa accada per il danno che questa cosa può provocare. Per quanto uno dei due valori possa tendere allo zero, annullare il rischio è impossibile. Però possiamo provarci. Diminuiamo la probabilità di distrarsi, guidando e basta, senza telefono, musica troppo alta, discussioni troppo accese. Riduciamo il danno indossando la cintura e soprattutto andando piano. Cerchiamo di non superare i 30 km in città. Non succede, ma se dovesse succedere, una ridotta velocità salva delle vite. 81 secondi, con noi una giornata sicura per tutti.
0: 81 secondi, la rubrica di Nova Radio su sicurezza, igiene e salute, in collaborazione con l'associazione SAFE.
2: I signori passeggeri sono pregati di allacciare le nappe di sicurezza. Sì!
3: Che buffate voi qui!
4: Progetto comune, una cosa grande.
5: Tanta roba, ragazzi.
6: Non è possibile.
7: Come no, prova?
6: Fa un po' vedere.
8: No, attenzione.
6: No.
9: Stavamo a fare una prova.
10: Stavamo a scherzare.
6: Guardi. Lo vedi che stuzzica?
11: Ed ora, visto che ci siamo tutti, possiamo incominciare.
12: Benissimo.
11: Silenzio!
13: Buonasera e bentrovati a una nuova puntata della Svolta. Chi vi parla è Samuele Bigazzi. È mercoledì 10 giugno e incomincia una nuova puntata qua su Nova Radio, la radio dell'Arci, il mercoledì. Intanto ringraziamo Daniele che ci ha preceduto parlando di cinema e non solo, gli spettacoli che ci sono stati e ci saranno in questi giorni nelle sale. Come sempre, dal cinema passiamo alla musica, agli spettacoli e diciamo che parleremo un po' di cinema anche noi oggi, non direttamente di film, ma di qualcuno che il cinema li proietta e lo porta tutte le sere in un posto a me molto molto caro, di cui anche la nostra trasmissione è stata un po', diciamo, il fulcro della nostra trasmissione di quando è nata, un luogo che ha accompagnato tanto i fiorentini e ci ha abbandonato per ben 5 anni, perché il Covid se l'è portato via, ma come le finisce dalle scene ritorna, e stiamo per parlare della FLOG che dopo tanti anni torna attiva quest'estate, non solo nella sua canonica forma quale della sala concerti, ma come sempre si è ampliata e quindi ci sarà la possibilità di vedere film e cinema all'aperto, di andare in piscina, ma soprattutto anche di poter seguire spettacoli comici e non solo. E infatti proprio di questo parleremo, perché ci ritorna a trovare un amico che è già stato su queste frequenze e ci racconterà quale sarà l'estate della FLOG. E poi dopo invece andiamo a parlare di arte, di scrittura e non solo, perché gli ospiti come sempre sono molti qui in radio. E poi però come sempre non spoileriamo niente, andiamoci a sentire una canzone e poi andiamo con i nostri primi ospiti.

0: E bentornati alla svolta su Nova Radio. Come vi ho detto, oggi parleremo di cinema, di comicità e non solo. E vediamo se ai nostri microfoni Leonardo Lenzini ci senti?
1: Buonasera, eccomi. Buonasera,
0: ben trovato sulle linee di Nova Radio, sulla svolta.
1: Ben ritrovati.
0: Esatto, perché cioè, eravate già venuti una volta qua in studio proprio. Radio.
1: Sì. Tempo fa eravamo nati da poco, tra l'altro,
0: esatto.
1: Quando eravamo venuti, mi ricordo.
0: Perché ci abbiamo un occhio lungo noi la svolta.
1: Cioè,
0: si guarda
1: sempre. I primi ad averci cacati. Sì, dai.
0: E invece quest'oggi io ti avevo chiamato perché cioè, alla fine è un po' che non lo sento, vediamo un po'. Comunque gli eventi erano tantissimi e ho scoperto invece che non è solo Comici Miei, sei stati ingaggiati dalla Flog. Comunque innanzitutto complimenti, e ci vuoi raccontare un po' questo connubio, come è nato e anche cioè, cosa porterà per noi che siamo qui innanzi, sapere questa Flog che riprende, che riapre i battenti.
1: Ma guarda, un sacco di roba, ora sono qui anche adesso, guarda, siamo in preparazione per una serata stasera. E praticamente da quando ci siamo visti l'ultima volta, diciamo, il collettivo nostro Comici Miei ha continuato a fare sempre più serate, siamo diventati un'associazione, ci siamo un po' più strutturati, e parallelamente poi io sono entrato qui quest'anno in coordinamento per la stagione estiva dello spazio estivo della Flog, e quindi dentro ci ho infilato chiaramente la stand-up comedy con tutto quello che ne consegue, quindi il nostro collettivo, ma anche con ospiti. C'è stata Chiara Becchimanzi la settimana scorsa, c'è stata una grande affluenza, ci saranno tanti ospiti oltre, però non solo questo, insomma. Comici Miei sarà all'interno di tutta la stagione, ogni mercoledì con la stand-up comedy, via l'Arena Estiva, e poi però ci sarà di tutto, ci saranno concerti, c'è il cinema, la piscina.
0: Innanzitutto grazie per comunque aver riportato in vita un posto che Firenze aspettava e mancava, sicuramente.
1: Aspettavo io per primo, in maniera
0: soggettiva, però immagino che per chi è della zona di Firenze Nord, così era un posto che nell'infanzia è stato molto presente, quindi che possa tornare a fornire cultura, spettacoli di nuovo, innanzitutto per questo grazie, anche per poter dare vita di nuovo a questo posto. E poi mi ricordo che eravamo qui, si parlava però la comicità a Firenze è ancora un po', non è del tutto ancora esplosa, in questi 2 anni è lievitata ampiamente. Come sono stati questi due anni di...
1: faticosi, perché è davvero così come si diceva, però piano piano siamo riusciti un po' a farci largo in città, quantomeno. Siamo passati effettivamente, ora non per buttare giù numeri eccetera, però è quello in cui ci siamo impegnati tanto, siamo passati da fare veramente un paio di serate al mese che ormai ce ne abbiamo 3 o 4 a settimana, cioè quindi effettivamente l'ambiente, la scena anche a Firenze di stand up comedy si può dire è finalmente fiorita in qualche modo, e il nostro gruppo si è allargato tantissimo, siamo partiti, eravamo una decina a gestire, adesso abbiamo un parco comici, un roster in cui gravitano una 40 di persone, vengono alle serate, si esibiscono.
0: Sì, si parlava, mi ricordo, se volete venire per provare i vostri sketch,
1: sono venuti davvero.
0: Molto bene.
1: Quindi ora siamo tanti, abbiamo il laboratorio settimanale, facciamo dove ci troviamo tutti, prepariamo i pezzi, le serate, e quindi sì, è cresciuta tanto. E ora stiamo cercando anche di stringere sempre più rapporti anche con realtà più importanti. Ora, come vi dicevo, già qui alla Flog avremo tanti ospiti anche a livello nazionale, insomma, sulla comicità. Poi c'è tutta l'altra parte dei concerti, del cinema, e collaboriamo con lo Stensen, tra l'altro, e ringraziamo. Siamo già partiti con la stagione, è partita benissimo, quindi siamo molto contenti.
0: Ecco, sì, allora, perché come avevo detto prima di contattarti, magari per i più, diciamo, la Flog rimane l'auditorium, la sala concerti, però in questo periodo di attesa, chiamiamola così, dai, è più bello, ci hanno voluto, si è ampliata, ovvero è sempre stato presente, non è che hanno creato cose nuove, ma hanno ampliato anche nella stagione, quindi gli eventi non sono solo il semplice concerto, lo semplice spettacolo all'interno dell'auditorium, ma prende campo anche il cinema all'aperto, la piscina.
1: Esatto, Esatto, ma sì, perché uno spazio ha delle potenzialità enormi, anche togliendo l'auditorium, chiaramente la speranza di tutti è quella di rivedere aperto l'auditorium prima o poi, però anche togliendo quello lo spazio dà delle possibilità enormi, cioè lo spazio dell'ex bocciofila che è stato riallestito, ristrutturato e messo a disposizione, era un vecchio campo da bocce ormai in disuso, è stato rimesso in sesto, adesso è diventato un'arena estiva con il bar, lo spazio per venire anche a farsi un aperitivo tranquillamente al fresco col verde, c'è un grande palco dove facciamo tutti gli eventi da stand up comedy ogni mercoledì, ogni giovedì abbiamo dei concerti con la Shoot, che è un'altra associazione che organizza eventi, più tanti eventi a spot, mentre poi abbiamo di sopra lo spazio della piscina, è aperta tutti i giorni, e la domenica, il lunedì e il martedì nello spazio della piscina c'è pure il cinema all'aperto, appunto.
0: Ecco, ho visto chiaramente, non solo per la trasmissione, perché comunque sono un follower della prima ora, che state facendo tante proiezioni, tanti sono i film, e non solo. Ci vuoi raccontare magari, dai, diciamo, visto che siamo, cosa sarà questo fine settimana, per poi parlare anche un po' della stagione, o non esattamente il calendario, ma ciò che qualcuno si può aspettare venendo là al Poggetto?
1: Guarda, allora, questa settimana, per prenderla a campione proprio, abbiamo stasera la stand-up comedy, come ti dicevo, come ogni mercoledì, stasera ci sarà il nostro gruppo, Comici Miei, che farà un open mic, dove ci saranno appunto 5 comici più un presentatore che si esibiranno nello spettacolo. Domani avremo il concerto della Shoot con un cantautore canadese che vi brutti e vi consiglio di seguire, veramente bravo, insieme a Gargamella, che sono un gruppo folk nostrano invece, e sarà un concerto molto interessante, secondo me la Shoot sono molto bravi, ci stanno dando una grande mano a livello artistico sui concerti soprattutto. E mentre poi fine settimana avremo vari format con varie offerte, sia sul mangiare che sul cibo, poi su social trovate tutto ovviamente, ma domenica eccezionalmente ci sarà un ulteriore concerto e ci saranno i De Del Fuegos, che sono un gruppo rock storico americano nato negli anni 80 e niente, siamo riusciti a portarli qui domenica, quindi ci saranno tanti concerti questa settimana.
0: Ecco, quindi ricca di musica sarà la settimana della Flog. E invece ora, per tornare, so che, come visto stasera, è protagonista la stand-up comedy, abbiamo già parlato un po' di quello che è stato l'evoluzione, e invece parlavamo di un po' di questa Firenze magari un po' in ombra in confronto alle altre città. Come si è invece evoluto il rapporto con le, potremmo dire, a livello italiano, le capitali come possono essere Roma o Milano o a Bologna, che mi vengano in mente, dove ci sono più eventi e più comici? Anche ci sono, ci siamo fatti sentire come città?
1: Beh, devo dire di sì, perché finalmente adesso la gente ci viene a chiedere di venire a Firenze a fare le serate, cosa che prima non succedeva, e adesso è anche abbastanza consuetudine, comici dalle altre città ci scrivano per venire a fare le serate qua che organizziamo noi, ma non solo, e anche comici che organizzano i propri tour e ci chiedono informazioni per dargli una mano a venire proprio qui a esibirsi anche a Firenze, quindi si può dire che adesso è sulla mappa, lo possiamo dire adesso.
0: Cioè, il puntino c'è
1: e si inizia a tenerla in considerazione, ecco, finalmente.
0: Ora una domanda che magari viene un po' al di fuori di quello che stiamo parlando in questo momento. Ora mi viene in mente, perché ne parlavamo anche quando poi ci siamo visti la prima volta, dei comici che vi hanno ispirato, ma questa cosa che ormai, per esempio, a me viene in mente a livello proprio internazionale, così Francesco De Carlo, che ora l'abbiamo visto anche da Fallon, quindi ormai è diventato a livello mondiale, ecco, questo qui può avere un risvolto positivo anche alla comicità nostrana?
1: Ma sicuramente, già solo vedere succedere una cosa del genere ti fa già dire, ma allora è possibile, e già solo questo, il fatto di sapere che una cosa del genere è possibile, ti apre tutto un altro scenario, effettivamente da adesso c'è uno storico, e chiunque idealmente può puntare a dire voglio riuscire a fare quello che ha fatto lui, perché è possibile, lui l'ha fatto, finora non era mai successo.
0: Infatti
1: quindi è una grande porta che si è aperta dal punto di vista ideale, quantomeno. Poi chiaro,
0: come dice lui, è quello che ha portato il cabaret in America.
1: Esattamente. Quindi è bellissimo, cioè, per me, ma come tanti comici del gruppo, ne abbiamo parlato, è stato proprio emozionante veder succedere questa cosa.
0: Immagino che, dai, comunque ci siamo un po' distinti anche noi, sicuramente, come ci fa, sì, siamo usciti anche dal classico davvero cabaret. E quindi io ti ringrazio di essere stato qua ai nostri microfoni.
1: Grazie,
0: ecco,
1: a te.
0: L'ultima cosa, scusami, per chi ci volesse venirvi a trovare, se ci vuoi darci i contatti magari per vedervi cosa saranno le proposte,
1: allora,
0: della serata o della settimana.
1: Allora, vi invito a seguire intanto su Instagram il canale Flog, dove condividiamo tutte le settimane tutti gli eventi e mensilmente tutto il calendario mensile, trovate già tutte le date di giugno, e poi sicuramente vi invito a seguire anche comici miei, che oltre alla Flog fa spettacoli in tanti altri posti, in giro per Firenze e provincia, e pubbliamo settimanalmente anche lì tutte le date, quindi vi invito a seguirci e starci addosso e speriamo di vedervi sempre di più.
0: Assolutamente. Poi ora è ormai estate, quindi la sera è giusto uscire, esatto, a rinfrescarsi un pochino, quindi è giusto. Benissimo, allora Leonardo, grazie per essere stato ai nostri microfoni e averci riportato di nuovo la Flog e la comicità toscana alla svolta. Grazie mille,
1: grazie.
0: E ci sentiamo e ci vediamo presto.
1: Grazie mille, Samuele. Ciao.
0: E allora, dalla comicità, ora, come andremo a trattare un altro argomento con il nostro ospite, ricordiamo che se volete contattarci potete scriverci un SMS o un WhatsApp al 366 101 40 49, oppure potete anche chiamarci direttamente in diretta allo 055 20 29 31 2. E detto questo, ora ci andiamo a sentire un'altra canzone e poi andiamo direttamente dal nostro... dalla nostra nuova ospite. Quindi andiamo subito, ora ci andiamo a sentire Storm e poi torniamo in diretta.

0: E sulle note di Storm rientriamo qui per la seconda e ultima parte alla svolta, sempre qui su Nova Radio. E abbiamo appena ascoltato Leonardo che ci ha raccontato l'estate della Flog, quindi invitiamo tutti a andare a trovare di nuovo, è tornata in auge, quindi perché no, andiamo a vedere quello che ci può proporre quest'anno dopo un po' di anni di assenza da tutti le serate che faceva, quindi grazie ancora per essere stato qua ai nostri microfoni. E ora invece ci spostiamo dalla comicità, passiamo all'arte, passiamo alla pittura, alla scrittura e non solo, e lo facciamo con la nostra prossima ospite qua in studio, Vania. Ciao e ciao. Buonasera, ci senti?
1: Ciao, vi sento.
0: Perfetto, allora buonasera anche a te e grazie di essere venuta qua ospite nei nostri studi.
1: Grazie a voi.
0: Allora, per chi non la conoscesse, io invito subito i nostri ascoltatori ad andare a cercarla sui social, la possiamo trovare con Artista Distratta.
1: Esatto.
0: E sicuramente se fate uno scroll, come si dice ora, è così, sulla pagina, una ricerca giusta, dai, meglio così, rimaniamo italici. E rimanete sicuramente ammaliati da quello che sono le sue opere, perché sono affascinanti, piene di colori. Quindi ecco, innanzitutto ti voglio chiedere, come ti è nata questa passione, dove è nata e anche come, cosa è il tuo messaggio con tutte queste bellissime opere, e consiglio ancora a tutti di andare a guardare.
1: Beh, allora, inizio col dirvi che senz'altro la mia grandissima emotività e sensibilità ha fatto sì che fin da piccolissima io dovessi un po' fare i conti con questa enorme parte che mi sono trovata ad avere dentro di me, ma che sostanzialmente non avevo ancora fermamente le conoscenze, gli strumenti giusti per affrontare e fronteggiare nella maniera più opportuna. Quindi diciamo che in un certo senso io sono nata e cresciuta con la pittura, con i disegni, con le matite, i colori e non solo, perché fondamentalmente poi tutto ciò è nato, sì, ovviamente dentro di me, ma è nato osservando il mondo, osservando il cielo, osservando anche talvolta i sogni, che sono stati senz'altro parte e sono tuttora parte integrante, fondamentale e di ispirazione quotidiana per me. Quindi ecco, per rispondere alla tua domanda, diciamo che la mia arte, che poi si suddivide in varie parti di produzione, cioè diciamo la parte di produzione artistica prettamente astratta, colorata, poi c'è una parte dove diciamo il focus è più sul volto, perché un'altra caratteristica che porto con me da sempre è quella di avere questa necessità continua di ricerca dei dettagli, non i dettagli che solitamente catturano l'attenzione dei più, ma quei dettagli diciamo che passano la maggior parte delle volte un po' in secondo piano. Mi piace, per esempio, fare un esempio di quello che sto dicendo, mi piace osservare i volti delle persone, ma come se io fossi appunto dietro una porticina e riuscissi a intravedere un po' quello che raccontano i solchi delle loro rughe, un'espressione, oppure la forma magari di uno sguardo, oppure mi piace osservare, per esempio, quando presto un libro a qualcuno, mi piace osservare che cosa ha sottolineato, oppure mi piace porre l'attenzione.
0: Non è un problema sottolineare su un libro prestato?
1: Assolutamente no, ma okay, ben venga, no. L'importante è renderli.
0: Ecco. No, infatti ci sono apposta i timbri, no, i marchi, no, per far sì che...
1: Io sono assolutamente fan delle sottolineature, anzi, ben venga, sono qualcosa di estremamente prezioso.
0: E quindi è un catturare un dettaglio.
1: Esatto. Cercare di fare mio un qualcosa di esterno a me, che però ecco possa io provare a canalizzarlo attraverso quella che è la mia arte, che poi si parli di pittura piuttosto che di poesia, piuttosto che di qualsiasi altra sfumatura di essa, però ecco, cercare di essere un canale attraverso il quale
0: sicuramente è un modo di alternativo di comunicare alla, esatto, alla, esatto. Alla, alla parola o a sì, qualsivoglia. E quindi c'è, ci vuoi dire, allora, visto che ci hai detto che comunque c'è dell'astrattismo e non solo, come nasce una tua opera, un disegno, nel senso dall'ispirazione alla realizzazione, cioè cosa ti porta a, proprio a dipingere e qual è la scelta del soggetto o il soggetto se non è astratto, ma se
1: certo,
0: caso magari...
1: Certo. Beh, allora ti prendo ad esempio un lavoro che può essere appunto una creazione di un'opera figurativa, quindi dove c'è un volto. Per me appunto il volto, per la maggior parte delle volte si tratta di un volto femminile che spesso e volentieri viene creato durante il mio processo creativo prendendo ispirazione, la maggior parte delle volte, da sogni oppure frammenti di volti di persone, di anime che magari ho incontrato nel corso del mio percorso di vita, che però in quel determinato momento è come se mi chiamassero, e quindi ecco, io sono appunto un tramite tra quella parte di subconscio che mi nutre costantemente e mi distrugge anche, perché chiaramente c'è sia la parte positiva che la parte più controproducente, però si cerca sempre di fare da
0: un equilibrio
1: esatto, di trovare una mediazione abbastanza sana per poi appunto cercare di mettere dentro la tela quello che è talvolta la maggior parte delle mie opere vogliono far emergere sulla tela, delle emozioni che troppe volte io ho visto nascondere, non considerare, svalutare. Quindi ecco, siccome appunto credo che l'arte, e ovviamente ognuno ha il proprio la propria vocazione, il proprio ruolo in questa vita, io ho sentito fin da piccola di avere questa necessità, cioè ho sentito di è come se avessi avuto una consapevolezza lampante, dove ho capito che la realizzazione della mia persona doveva per forza passare attraverso
0: questo tipo di comunicazione
1: e questo tipo di vita, che presuppone una quantità di scelte e sacrifici non indifferenti, perché parliamoci chiaro, magari da un social apri la pagina, sembra tutto bello, tutto figo, tutto semplice. Ah, ma che bello, ma cosa fai nella vita? Dipingi? Sì. E nella
0: lavoro
1: vita,
0: vero?
1: Quindi, e poi
0: ci sono passato un po' anche quando lavoravo.
1: Esatto, quindi
0: sì,
1: ecco.
0: Ma davvero?
1: Ma quindi che fai di lavoro? No, guarda, io sto cercando di costruirmi un percorso,
0: esatto,
1: di vita,
0: quindi,
1: coerente.
0: Questa è una scelta abbastanza radicale e molto importante. E come è nata, come l'hai costruita questa, anche comunque presa di posizione, nel fatto di che solitamente per tante persone che magari vorrebbero che diventasse il proprio lavoro, ma rimane purtroppo magari una passione, cioè, a fare questo salto evolutivo, come stai cercando di...
1: Beh, allora, parto col dire che ovviamente non è assolutamente semplice come qualsiasi cosa, diciamo, bella e importante nella vita. Richiede un sacrificio enorme, quotidiano, costante, anche perché non si parla di cose materiali, ma si parla di un qualcosa a cui attingere, e la risorsa principale sei te stesso.
0: Certo.
1: Quindi richiede sì un lavoro, che poi però alla base c'è un estirpare un qualcosa da dentro, in questo caso me stessa, per offrirlo al mondo. Io sono una persona estremamente testarda, quindi nonostante da sempre più o meno abbia avuto quasi tutti contro nelle mie scelte, che
0: Così solitamente nascono le migliori storie, però dai, no?
1: Ma devo dire, talvolta mi sarebbe piaciuto avere avuto
0: però sicuramente così
1: spalla.
0: Dice, fortifica.
1: Sì, senz'altro sì, più che fortificare, diciamo, ti fa ti costringe a conoscerti in una maniera talmente profonda e talmente totalizzante che poi lì subentra l'essere più forti, non permetti più a interferenze esterne di entrare e dire qualcosa e far sì che poi le energie vengano dissipate in cose
0: inutili. Esatto.
1: Quindi ecco, una cosa vorrei dirla alle persone che magari ci ascoltano e che talvolta mi capita di confrontarmi con anime affini che però magari non hanno quella spinta interiore tale da dire aspetta, voglio fare questo salto nel vuoto e voglio provare a fare nella vita veramente ciò che sento appartenermi. Non sono assolutamente nessuno se non la Vania, e questo voglio essere, quindi da Vania e da persona appunto estremamente sensibile che ha sempre pensato di essere un alieno su questo pianeta, una cosa mi sento di dirla a chi appunto si trova in bilico in una situazione di transizione interna, che è quella di non permettere mai a nessuno di farsi raccontare il mondo se non dal proprio cuore, dalla propria anima. Nel senso, se ascoltandoti interiormente, profondamente, con tutta la verità del mondo, senza badare a niente e nessuno di esterno, tu senti di avere questo richiamo, seguilo sempre. A prescindere dai soldi, a prescindere da quello che ti viene detto dalla famiglia, dal fidanzato, dalla fidanzata, dalla moglie, dal contesto sociale, dal mondo che ci vorrebbe in una certa maniera. Però ecco, credo che l'autenticità di una persona che poi va a creare un qualcosa e che poi lascerà un'impronta in questo mondo in qualche modo possa veramente avere un significato solo e soltanto se questo qualcosa viene creato
0: con intento
1: e con una verità interiore. Sì,
0: assolutamente. Sì. Ecco, ora stavo pensando, perché poi alla fine è così che io, diciamo, ti ho anche contattato, quindi tramite i social, che purtroppo, non so se purtroppo, perché tanto si dice purtroppo, ma non so se è veramente poi purtroppo così, però...
1: Un purtroppo a metà.
0: Esatto, dai, diciamo così. A livello, ai giorni nostri, qualsiasi tipo di artista, che sia musicale, anche gli scrittori ormai, però...
1: Certo.
0: E magari anche un grafico, come potrebbe essere nel caso tuo, che sicuramente il fatto del visualizzare è molto più istintivo anche sui social. Ecco, che rapporto hai con questi mezzi e com'è anche la risposta delle persone a quello che fai, a quello che comunichi sui social?
1: Beh, allora ti dirò, parto dal presupposto che credo fermamente che ognuno mostri, cerchi perlomeno di mostrare ciò che sul quale è più mancante. Con questa premessa ti dico, per quanto mi riguarda, io utilizzando principalmente i social per lavoro,
0: certo,
1: perché alla fine questo è a tutti gli effetti il mio lavoro ad oggi, ho imparato a selezionare, a deselezionare e a fare proprio una scrematura generale di ciò che avviene all'interno del social, perché come tu ben sai basta aprirlo e paradossalmente sono tutti artisti, tutti fotografi, tutti musicisti, poi
0: tutti ricchi,
1: tutti ricchi, tutti felici, tutti sorrisi, e quindi fondamentalmente c'è proprio una facciata da buttare giù. Quando butti giù quella facciata e magari hai la fortuna e la possibilità di interfacciarti di persona con quell'artista, allora nel momento in cui riesci a entrare in contatto con l'umanità, con la fragilità, con le insicurezze, con quello che è la persona, capisci poi quello che realmente
0: il messaggio
1: riesce a far arrivare anche attraverso i social. Per quanto mi riguarda,
0: pensi che coloro che ti seguono hanno capito questo? Cioè, sei riuscito a comunicarlo tramite quello che fai, diciamo, a coloro che ti seguono?
1: A che cosa ti riferisci?
0: Nel senso della di questa cosa più reale, più viva, più...
1: Beh, io sì, sto cercando di creare una realtà il più possibile coerente e affine con quella che sono al di là di un social. Cioè, per me non è che c'è una grande distinzione tra ciò che vedi sulla mia, sul mio profilo, piuttosto che se tu mi trovi per strada,
0: certo.
1: Ecco, diciamo, cerco di mostrarmi esattamente per quello che sono. Chiaramente non parlo della mia vita privata, perché è un altro tipo di discorso. Però, ecco, ti dico, sono un po' contraria per quanto riguarda questa ostentazione di cose che poi fondamentalmente ritengo veramente tanto lontane da ciò di quello che per me è l'arte. Nel senso, credo fermamente che la poesia, la pittura, il cinema, tutte le forme d'arte siano intrinseche all'anima di una persona, al modo che ha di guardare il mondo. Quindi l'unicità della persona non può essere messa su un social mediante un qualcosa di totalmente, come dire, cioè, sono tutti uguali,
0: certo, sì,
1: non
0: sì.
1: Perdono veramente
0: di originalità,
1: sì, di identità, ecco.
0: Vabbè, però comunque magari
1: ci sono anche dei lati chiaramente positivi,
0: esatto,
1: per esempio,
0: magari...
1: io non sarei stata qua se tu non avessi utilizzato.
0: Anche perché comunque magari anche in una situazione del genere, per uscire dal seminato, da quello che ci circonda, in quanto, diciamo, anche per farsi conoscere al di fuori,
1: esatto.
0: Immagino
1: questa è una ricchezza che, sapendola utilizzare nella maniera più corretta possibile, è una bellissima cosa.
0: Ti ha portato a collaborare anche con qualcuno, qualche artista magari, anche c'è stato uno scambio?
1: In realtà sì, ho fatto in passato diverse esperienze, anche magari uscendo un pochettino da quella che è la mia comfort zone. Per esempio, qualche anno fa ho intrapreso un percorso nelle scuole dove ho portato la mia arte e anche la mia poesia, e le ho utilizzate come canali per introdurre quella che è, diciamo, una sorta di educazione alle emozioni nelle scuole. Quindi, mediante il canale della pittura, ho creato proprio un concept dove portavo i ragazzi a intraprendere questo percorso, e devo dirti la verità, ancora oggi se penso a questa creazione, a questa collaborazione che poi è avvenuta con queste scuole, sorrido, perché è stata una cosa
0: sicuramente in modo più diretto di,
1: esatto,
0: poter condividere,
1: esatto,
0: il proprio pensiero,
1: esatto.
0: Anche invece, pensando ai grandi nomi o a grandi opere, cosa ti ha portato, ora direi magari portato al dipingere, no, ma cosa ti ispira? C'è qualche artista o qualche movimento a cui ti sei ispirata?
1: Ma allora, guarda, ti dico la verità, la mia fonte ispiratrice maggiore credo sia la natura e la musica. E quindi, ecco, sicuramente David Bowie e Franco Battiato sono stati e sono tuttora due grandissime fonti di

0: Pensare
1: Sì,
0: in
1: sì,
0: questo momento, vorrei
1: sì.
0: pensare dell'attualità di tutto questo.
1: Guarda, sarebbe il mio sogno poter avere 5 minuti della vita per
0: Iconia
1: farmi.
0: rimane quando ti stava scendendo l'aereo, mi ricordo, maestro, cosa significa per lei la vita? E lui lo guarda e dice, ma così, come faccio a risponderti? Giustamente, poveraccio, però, grandissimo.
1: Sì.
0: E, ok, quindi l'ispirazione, io chissà, uno magari si aspettava un pittore o
1: No,
0: una corrente artistica,
1: guarda, ti
0: invece...
1: dirò, ho voluto dirti loro, però forse la mia ispirazione più grande sono sempre state le nuvole. Pensa un po'.
0: Vabbè, comunque, no,
1: Nessuno se
0: sicuramente,
1: l'aspettava,
0: no, è sicuramente una cosa
1: però
0: che
1: sì.
0: sono sempre diverse, originalissime, e anche quel gioco si faceva da bambini, sdraiarsi a
1: Che io faccio ogni
0: disegnare,
1: giorno,
0: quindi con la mente
1: fondamentalmente,
0: quello che
1: credo
0: potrebbero
1: sì, esatto,
0: diventare. Ecco, abbiamo parlato di arte, abbiamo parlato di pittura, ma non è solo quello il campo in cui, vabbè, te che sai dipingere, scrivere, io non so fa nulla,
1: ma non è vero.
0: ma come dire, una cosa
1: Utilizzerai
0: incredibile.
1: l'altra parte di emisfero,
0: Eh sì,
1: quello
0: se,
1: che io non so.
0: forse. Ecco, quindi, invece, cioè, quindi, ho visto che ti sei anche portata il libro
1: Sì.
0: che hai scritto e ci vuoi raccontare anche questo come è nato e da cosa è nato, cosa ti ha portato a scriverlo, a realizzarlo.
1: Beh, allora, io come ti ho detto prima, fin da piccolina ho sempre cercato delle vie di fuga dal dover necessariamente parlare con le persone. Quindi il mio modo di dimostrare anche un'emozione, affetto o un malessere, proprio il mio modo di conoscere il mondo fuori da me è sempre stato quello di prendere un pennello, intingerlo e dipingere. Oppure, diciamo, questo è avvenuto col passare degli anni, non subito. Ho unito sia alla pittura, ho unito la parte di scrittura come una sorta di un tentativo di aggiustamento dell'anima. Mettila così. Sai, quando magari ti ritrovi con un peso, un grandissimo mattone sul petto, nel cuore, e sì, va bene, il mattone costruisce, però questo mattone
0: Pesantisce.
1: prima bisogna un attimino capire di cosa è fatto. Ecco, quindi per fare questo ho sempre utilizzato la scrittura e nello specifico la poesia, che è sempre riuscita a mettere in luce il buio mio,
0: Ok.
1: dove fondamentalmente ho fatto entrare pochissime persone, se non nessuno, oltre ovviamente all'arte, che a volte ne parlo come se fosse un'amica, una persona fisica. E quindi ecco, c'è questo connubio poesia-pittura che dove non arriva l'una c'è l'altra. E un po' di tempo fa ho preso coraggio, molto coraggio. E ho detto, beh, perché non provare a rendere
0: Organizzarlo.
1: pubblici determinati pensieri e a vedere cosa accade senza alcun tipo di aspettativa.
0: Quindi diciamo che è una raccolta di scritti che hai fatto in tanto tempo e poi hai deciso di
1: Esatto. Ora,
0: pubblicare.
1: questo è il secondo. Il primo libro è Pezzi di vetro, e entrambi sono due raccolte di appunto frammenti scritti da, non ti dico piccolissima, però ecco, quasi ad oggi. E diciamo che il filo conduttore è quella che puoi definire, come dire, qui è difficile, però come ti dicevo prima, il riuscire ad accettare la propria essenza di essere umano, quindi le proprie paure, fragilità e il proprio essere diversi, senza necessariamente dargli un'accezione negativa e senza darsi un giudizio, un autogiudizio, ma cercando di utilizzare, tra virgolette, utilizzare, però sì, anche questa bellissima condanna a favore del mondo, a favore del prossimo, a favore di noi stessi e quindi creando.
0: E come ti sei mossa per la pubblicazione?
1: Ma mi sono mossa come per qualsiasi altra cosa che mi è apparsa.

0: nella vita fino ad oggi, ovvero sia in un modo no, non convenzionale, tutto strano, tutto mio, nel senso che ho scelto volontariamente di fare tutto personalmente. Quindi mi sono recata in una copisteria, ho rotto le scatole al proprietario affinché mi insegnasse ad utilizzare determinati macchinari per tutta la procedura di composizione del libro. Rilegatura compresa, tra l'altro purtroppo la persona che mi ha passato, diciamo, tutto ciò, tutte queste conoscenze non c'è più, quindi
1: Immagino che sarà anche
0: sì,
1: una dedicato
0: è una
1: questo
0: cosa
1: libro, immagino.
0: ancora più preziosa, sì, per me. E quindi ecco, ogni copia del libro la faccio io, dall'inizio alla fine, e chiaramente sono tutte copie uniche perché è
1: Infatti,
0: praticamente
1: fatte a mano,
0: impossibile.
1: cioè più di così.
0: Sono fatte a mano al 300%, sì. Ognuna magari ha un dettaglio diverso, può avere un errore di battitura volutamente lasciato perché appunto,
1: Autentico.
0: come dicevo prima, come ognuno di noi. Ogni copia deve avere una caratteristica, una unicità che non voglio che venga omologata e resa piatta. Ecco, questo è uno dei messaggi che mi piace portare attraverso tutti i miei canali che posso avere come essere umano, che magari ancora non li ho neanche scoperti tutti, però ci tengo particolarmente a preservare l'unicità delle persone. Sì.
1: E quindi c'è, dato, no, la radio non si vede, ma siamo invasi dalle zanzare, è una guerra, però ormai bisogna resistere gli ultimi 10 minuti, però l'estate ormai è arrivata, anche negli
0: No,
1: studi,
0: l'estate sta finendo.
1: no, grandissimo, Righiera. Quindi, sì, per chi invece magari ti ha visto sui social o magari ha letto qualche tuo scritto e volesse in qualche modo percorrere un po' le tue orme, cosa consiglieresti a una persona, un ragazzo, una ragazza che vuole intraprendere questo tipo
0: Di
1: di
0: percorso di
1: percorso?
0: vita.
1: Esatto, sì.
0: Beh, senz'altro di ascoltarsi, ma ascoltarsi veramente, profondamente. Poi, forse ancora prima di ascoltarsi, di fare i conti, cioè di mettere in conto la solitudine. La solitudine intesa proprio come condizione di vita. Talvolta quando si insegue un proprio sogno, una propria consapevolezza interiore, ci si ritrova in alcuni sentieri dove necessariamente bisogna percorrerli
1: Da
0: da
1: soli.
0: soli. Quindi, che questo non implica necessariamente una sofferenza,
1: No.
0: un oddio, sono da solo, come
1: No.
0: faccio? Anzi, è una ricchezza enorme, va saputa conoscere, va saputa apprezzare, però ecco, senz'altro non bisogna temerla mai. Questo è ciò che mi sento di dire. E poi di non ascoltare troppo ciò che è fuori da loro, cioè di ascoltare sempre
1: Cioè
0: l'interno.
1: andare, diciamo, belli
0: L'interno.
1: dritti per la
0: Sì.
1: propria idea.
0: Perché momenti in cui vorresti prendere e lanciare tutto in aria e andare dall'altra parte del mondo a fare l'eremita, ce ne sono molti.
1: Già
0: E
1: pensavo anche dove?
0: sì,
1: Sì.
0: ma non lo dirò mai.
1: Se no,
0: Non sarebbe più una fuga. E quindi ecco, siccome di momenti in cui bisogna stringere i pugni e andare avanti contro tutto e tutti, se una cosa realmente la vogliamo, questo deve essere
1: come se essere un po' testardi.
0: parecchio. Più che testardi,
1: Convinti.
0: fermamente convinti di ciò che siamo.
1: Ok.
0: Sì,
1: Che non è facile.
0: assolutamente.
1: Non è facile,
0: Penso sia la cosa più
1: soprattutto.
0: difficile
1: Sì.
0: in assoluto.
1: Perché immagino anche per persone. Cioè, hanno anche tante persone, attori famosi, si sono trovati in questa limbo, questa. oddio, ora mi sfugge il nome, la sindrome dell'impostore, anche se esatto. Sono persone che magari sì, sì, invece sì. Bisogna sempre comunque essere convinti.
0: Tanto presto o tardi poi...
1: Sfaconti.
0: Esatto.
1: Quindi... Esatto. Ok, allora
0: sentenziare.
1: No, vabbè, no, giustamente è così, prima o poi. Allora, per chi ci sta seguendo, io ho già detto dove poter vedere di quello di cui stiamo parlando sul profilo social su Instagram, ma non solo. Quindi, chi volesse invece leggere una delle tue opere, come può fare?
0: Mi può contattare direttamente in privato sul mio account Instagram.
1: Che è, diciamo di nuovo?
0: Che è artista distratta, non artista di strada, perché ovviamente questo nome è nato proprio per questo motivo.
1: Raccontaci, perché uno è, che è bello, perché comunque... Però nato, ora, non è... Però non è tanto, cioè da quello che, fino a quello che
0: è
1: abbiamo...
0: È proprio l'opposto di quello che sono.
1: Esatto, perché nel senso non mi sembra proprio una persona distratta quella che ho qui davanti al microfono, quindi no...
0: Esatto, infatti è nato come un gioco di parole che a me piaceva tantissimo per vedere quanti di voi eravate distratti nel leggere. Cioè è una trappola fondamentalmente, sì. Perché sì, purtroppo per fortuna non sono distratta, vorrei talvolta esserlo un po' di più, però così è.
1: Vabbè dai, così è. Magari quindi, meno pensieri. Comunque c'è scritto Francesco e ci ha detto un'anima unica capace di lasciare il segno e regalare colori, hai visto?
0: Che bello.
1: È vero, perché comunque se uno...
0: Lasciare delle impronte nelle persone... credo sia la parte più preziosa di ciò che faccio.
1: Che rimane.
0: Sì.
1: Ti è mai capitato di portare le tue opere al di fuori, cioè delle mostre o comunque?
0: Sì, mi è capitato.
1: Ed eri presente? Hai visto
0: sì, sempre. Sempre.
1: Com'è la reazione delle persone?
0: Allora, anzi, ti racconterò una cosa.
1: Aspetta, prima una cosa.
0: Sì.
1: Com'è quel momento, cioè com'è... personalmente vivere quel momento e poi anche quello che vedono le persone, ma prima proprio cosa si prova a portare fuori la propria opera, in qualche modo viene a dire da portare a essere giudicata, però in qualche modo diciamo anche, perché comunque hai a che fare con le persone, ecco, come ci si sente, come...
0: Ci si sente come se tu provassi a denudarti di fronte al mondo, ti senti privo di ogni protezione e appunto ti metti a nudo con la speranza di magari di trovare almeno un'anima che in un certo senso ti possa comprendere nella modalità che tu
1: speri,
0: che tu vorresti, perché poi alla fine di base ho capito anche che è molto difficile essere capiti nell'esatto modo in cui noi vorremmo esserlo.
1: Però ora, tante le volte, ora io non parlo magari per quello che fate,
0: sì.
1: Però spesso le opere sono anche, sicuramente quando un artista fa un'opera gli dà un significato,
0: sì.
1: Però immagino che comunque una volta che poi la doniamo, mm-hmm. nel senso come potrebbe essere un quadro in un museo, è molto, c'è sempre la didascalia e anche la guida, ma è sempre...
0: Ecco, se io dovessi ritrovare... un mio quadro in un museo non vorrei né didascalia né guida.
1: Però allora è ancora di più interpretativo personale di una persona.
0: Assolutamente, io vorrei sempre lasciare libero arbitrio, libera decisione di percorrere ciò che un essere umano, una persona sente dentro di sé senza necessariamente instradarlo in niente, cioè la libertà di interpretazione di ciò che vede, di ciò che ascolta, di ciò che sente, di conseguenza la catarsi, no? Cioè
1: certo.
0: Quello che avviene nel momento in cui una persona si trova a percepire con tutti i sensi una determinata opera, credo che sia giusto per come sono fatta io, per come è la mia persona, e quindi di conseguenza ciò che creo libera deve essere priva di
1: l'hai ritrovato, quindi, come dicevamo, questo in una di queste occasioni in cui hai portato le tue opere in una mostra o...
0: Sì, allora diciamo che una delle prime volte in cui mi mostravo, che diciamo il contesto in cui mi trovavo me lo consentiva, siccome nonostante tutto io sono una persona molto ansiosa, molto timida. Quindi ecco, ci sono delle circostanze in cui vorrei fare tutt'altro che certo. stare presente a vedere immagino. Che cosa succede negli
1: altri. Al centro
0: altri.
1: Dell'attenzione magari, anche giustamente.
0: Vorrei essere una parete, ecco. E proprio in merito a questo è capitato una volta in cui mi sono nascosta, ho fatto finta di essere qualcun altro, per vedere proprio le reazioni più veritiere possibile e ascoltare i commenti delle persone che discutevano e tra di loro magari davano giudizi, davano pensieri,
1: certo.
0: esternavano ciò che volevano esternare, e quello è stato molto buffo, ma anche, siccome ero molto più piccolina, molto più giovane di adesso, lì per lì è stato un po' traumatico, cioè ti senti quasi pugnalato dove non puoi fingere di essere nient'altro certo. se non ciò che sei, quindi... ecco, un consiglio che posso, un non consiglio, perché io odio i consigli, perché quando li richiedo poi faccio sempre come mi pare.
1: L'opposto.
0: Sì, esatto, quindi è meglio se i consigli.
1: Vabbè, è comunque un consiglio, è il consiglio di non fare quello che stavo detto.
0: Esatto.
1: È comunque uno.
0: È sempre buona cosa, metterci sempre del proprio. No, è quella di non dare troppo valore a appunto un ipotetico giudizio, pensiero esterno ad un qualcosa che solamente la persona che lo ha creato e realizzato può sapere quanto valore, quanto peso ha dentro se stesso.
1: Certo.
0: Quindi di non lasciarsi poi toccare troppo.
1: Ok, allora, per chi ricordiamo, per chi volesse, perché comunque poi, ora, tutto ciò che, ora, immagino non tutto, perché qualcosa è sono in vendita le tue opere?
0: Sì, sì, sì, sì. Cioè, io, diciamo, porto avanti sia la parte di produzione per me, perché
1: certo.
0: chiaramente ciò che viene visto sui social chiaramente è la parte, diciamo, più fruibile dal pubblico. Quindi ci sono lavori su commissione, lavori di vario genere, però ecco, contestualmente a questo porto avanti anche dei progetti personali che mi piace un po' preservare fino al momento opportuno e magari poterli anche presentare in un contesto differente.
1: E c'è qualcosa che è talmente personale che non sarà mai che hai realizzato?
0: Assolutamente.
1: Ci
0: sì.
1: sono.
0: Sì. Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì.
1: E quindi allora diciamo, quindi come per gli iscritti, se qualcuno ricordiamo di andare a visitare la pagina solo su Instagram, giusto?
0: Momentaneamente sì.
1: Ok.
0: Momentaneamente
1: quindi
0: sì.
1: Artista distratta e non di strada, quindi se
0: esatto,
1: ci fossero
0: esatto.
1: sulla bio ci sono tutti
0: ci
1: i vari
0: contatti, sì.
1: quindi
0: sì,
1: invito
0: sì,
1: tutti
0: sì.
1: che si sono incuriositi sicuramente dalle parole di Vania a vedere ciò che realizza e contattarla direttamente, ci sono tutti i canali per poter magari, non lo so, venire in possesso anche di una di queste opere. E ci sono cosa stai ora, non per spoilerare così, ma cosa hai in ponte, cosa stai progettando negli ultimi periodi senza fare troppi spoiler o magari aprirsi
0: allora,
1: troppo, però se c'è qualcosa ci vuoi...
0: Diciamo che vengo da un periodo di ricostruzione personale intima e personale, quindi ho messo il focus nell'ultimo periodo più su quello che è appunto il mio interno, che poi ovviamente servirà per proiettarlo fuori e creare delle situazioni, dei contesti piacevoli, spero anche per tutti coloro che vorranno partecipare. Sto portando avanti dei progetti che uniscono pittura e scrittura, quindi mi piacerebbe, senza dire troppo, senz'altro ci saranno delle situazioni dove chi vorrà potrà partecipare e si ritroverà immerso nella natura e avrà, diciamo, qualche strumento in più per attingere appunto a quella parte di sé che talvolta viene nascosta. Quindi attraverso la pittura e attraverso la scrittura io cercherò di tenere per mano determinate anime che, se vorranno, potranno fare con me un percorso di questo tipo. E poi, come diciamo, progetti futuri che mi auguro, forse c'è in primis quello di diventare un po' la migliore versione di me, nel senso più ampio del termine, e quindi di poi riuscire a portare tutto quello che un essere umano può essere nella propria arte.
1: A me non mi viene altro di dirti in bocca al lupo, perché il progetto è sicuramente
0: un
1: molto
0: po' ambizioso, però non so se ci riuscirò, però senz'altro ce la metterò.
1: Antenne dritte per il futuro, perché comunque visto che ora abbiamo avuto l'opportunità di conoscerci, se ci sarà anche qualcosa in futuro ti disturberò di nuovo per venircelo a raccontare.
0: Sì.
1: E allora, visto che purtroppo siamo arrivati in fondo, io ti ringrazio di essere stata qua.
0: Grazie,
1: di aver portato
0: a te. È stato un grande piacere e spero, appunto, sia la prima di una lunga serie.
1: Io
0: me l'auguro
1: perché diciamo che i progetti sono vari e sono molto belli, quindi ti auguro di poterli portare avanti fino in fondo e
0: grazie.
1: Far sì che questo sia veramente il tuo futuro. E grazie mille di essere stata qua, e come ricordiamo a tutti i nostri radioascoltatori, noi ci sentiamo non il mercoledì prossimo, fra due mercoledì, in preparazione, perché ormai manca solo un mese, siamo alle porte del Festival della Stella Rossa, che ci vedrà protagonisti all'SMS di Rifredi con concerti e tanto altro. Rimanete su queste frequenze, perché non solo io, ma parleremo di quello che sarà il Festival della Stella Rossa e quali saranno i suoi protagonisti. Io vi saluto, ci sentiamo fra due settimane e vi lascio alla musica e all'informazione di Nova Radio. Ciao ragazzi e buonanotte.
2: Stai ascoltando Nova Radio, 101.5 a Firenze e 87.8 in Mugello. Novaradio.info in streaming e Nova Radio in DAB.
3: Torna Stella Rossa, la festa di Arci Firenze all'SMS di Rifredi dal 1 al 5 luglio in via Vittorio Emanuele II. 5 giorni di musica dal vivo, DJ set, radio on air, dibattiti, politica e cultura nell'ambito dell'estate fiorentina. Sul palco Nubraino, Studio Murena, Flavio Giurato, Cassandra, Apollineo and Logic e i DJ set di La Freddi, Satia, Viola Valeri e Rumi Ghial. Ogni sera Sagra delle Case del Popolo, Mercatino Artigianale, Bliff Fest, Spazio Bimbi, Laboratori e Nova Radio in diretta dalla festa. Ingresso alla festa gratuito. Info su arcifirenze.it, Facebook e Instagram Arci Firenze.
4: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
5: Buonasera dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per traffico intenso tra Firenze e Scandicci e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Code a tratti per traffico intenso anche tra Firenze Sud e Incisa Reggello in direzione Roma. In A11 code per il traffico intenso tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Spostandoci sulla FIPLI si segnalano code per viabilità esterna che non riceve alle uscite di La Strassigna e di San Miniato, entrambe provenendo da Firenze. Stessa cosa all'uscita di Cascina provenendo da Pisa. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
4: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: WhatsApp. Ultime uscite su Nova Radio.

0: Pensare e comunicare, il segno toscano.
1: La mostra di manifesti dei più importanti grafici e illustratori toscani sulle trasformazioni sociali e le campagne di pubblica utilità dagli anni 60 ad oggi. Fino al 23 giugno al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8 a Firenze, aperta dal lunedì al venerdì 9:19:30, sabato 15:19, ingresso libero. Partecipa al concorso, fotografa un manifesto della mostra affissa sui muri di Firenze ed uno in mostra e invia le due foto alla mail info@museomagma.com con nome, cognome e cellulare. Le foto più artistiche e originali verranno premiate con il catalogo della mostra.
0: Pensare e comunicare, il segno toscano. È un'iniziativa dell'Associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arci Comitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
2: WhatsApp, ultime uscite su Nova Radio.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati da Alessandro Cisilin. Donald Trump ribadisce il proposito di nuovi attacchi contro l'Iran, anche se conferma l'ipotesi ancora sul tavolo di un buon accordo che impedirebbe a Teheran di dotarsi dell'arma nucleare. Da ieri diversi raid americani seguiti all'abbattimento di un elicottero e Teheran ha risposto colpendo obiettivi statunitensi in Giordania, Bahrain e Kuwait. No all'escalation, ribadiscono Pechino e Mosca. Israele intensifica ancora i suoi attacchi sul sud del Libano, in particolare sulla città costiera di Tiro, ma anche più a nord, a Sidone, almeno 30 morti nelle scorse 24 ore, fa sapere Beirut.
0: L'economia.
1: I rinnovati venti di guerra medio orientale fiaccano i mercati in tutti i continenti. Milano, in linea col resto d'Europa, cede circa mezzo punto. Lo spread coi titoli tedeschi risale verso quota 80 e le quotazioni del petrolio tornano sui $90 al barile. Perdite più alte a Wall Street, su cui pesano anche i dati sull'inflazione americana balzata a maggio al 4,2% annuo, ai massimi dal 2023. A Roma oggi l'assemblea di Confcommercio, in apertura il messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella, presente anche Giorgia Meloni per la prima volta in qualità di Premier. Sentiamo Nicola Compagnone.
2: Presente e futuro dell'economia italiana al centro dell'annuale assemblea di Confcommercio a Roma. Dal palco il discorso del Presidente Carlo Sangalli, che ha sottolineato la persistente incertezza. L'Italia presenta segnali positivi e ce la può fare, ma servono sforzi maggiori.
3: Si proceda dunque alla riduzione dell'aliquota centrale dal 35 al 33% per i redditi fino a 60.000 euro per dare il giusto riconoscimento al ceto medio. Fiscalità equa e conti pubblici in ordine sono due fattori determinanti per la crescita economica.
2: Presente per la prima volta in veste di Presidente del Consiglio anche Giorgia Meloni, la quale ha attaccato l'idea di tassare i patrimoni, sostenendo che l'obiettivo dell'esecutivo è permettere agli italiani di costruire ricchezza dopo decenni di sacrifici.
4: Con questi provvedimenti solamente ogni anno noi rimettiamo nelle tasche degli italiani, dei lavoratori, 21 miliardi di euro. Siamo partiti ovviamente dai redditi più bassi, via via abbiamo allargato il raggio d'azione, non intendiamo fermarci, vogliamo fare di più particolarmente per alleggerire il carico fiscale sul ceto medio.
1: Il governo incassa la fiducia della Camera sul decreto lavoro, che passerà dunque al Senato per via libera definitivo. Introduce il salario giusto con benefit in busta paga e aumento automatico pari al 50% dell'inflazione, che scatterà dopo 9 mesi dalla scadenza dei contratti collettivi, ma non nei settori stagionali e nella sanità privata. Stanziati 960 milioni di euro di incentivi alle assunzioni e si liberalizzano ulteriormente i contratti precari col limite per la somministrazione innalzato da 24 a 36 mesi. In chiaroscuro i dati odierni dell'Istat sulla produzione industriale ad aprile, in crescita di mezzo decimo percentuale sul mese precedente e dell'1,3% sull'anno, ma non mancano le variazioni negative, in particolare i beni di consumo risultano in calo tendenziale del 4,1%. A crescere è il mercato immobiliare. Oggi il Consiglio Nazionale del Notariato documenta che nelle principali città italiane le compravendite nel 2025 sono cresciute del 6,6% e i mutui hanno segnato un aumento del 18,8%, accompagnato da una crescita del 30,4% del capitale complessivamente erogato. I valori delle transazioni hanno superato i 145 miliardi di euro con una crescita annua del 4,3%. La fascia più coinvolta nelle transazioni è quella degli under 35. Dall'antitrust multa da 7 milioni di euro a Philip Morris per pratica commerciale scorretta. Il garante, dopo una complessa istruttoria, ha concluso che i claim senza fumo al cuore del marketing della multinazionale del tabacco sui suoi prodotti senza combustione inducano i consumatori, minori inclusi, a ritenere erroneamente che si tratti di prodotti privi di effetti nocivi o comunque meno nocivi di altri, incluse le sigarette tradizionali, fatto non dimostrato dalle attuali conoscenze scientifiche. Il Giubileo ha fatto volare le presenze di turisti stranieri a Roma nel 2025 e la loro spesa è balzata a oltre 10 miliardi di euro, più 19,2% sull'anno precedente, a fronte di un aumento su scala nazionale del 4,6%. Lo evidenzia oggi un rapporto di Banca Italia sull'economia del Lazio, notando peraltro che l'aumento dei visitatori non si è trasferito granché sul PIL regionale, cresciuto solo dello 0,6% annuo, la metà dell'anno precedente e solo un decimo in più della media nazionale. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
5: Nova Radio Città Futura. Community Radio.
6: Stai ascoltando Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
7: È tanto che aspettavo un'occasione così. Ah.